0: Fiori.
1: Come ti chiami?
0: Valeria.
1: Ciao Valeria.
2: Ciao, Vale.
1: Da dove ci chiami, Valeria?
0: Sono a Roma, sto andando al lavoro. Sì. Via Nomentana.
1: Via Nomentana. Nomentana. Che fai di bello, eh?
0: Impiegata, dipendente pubblico.
1: Impiegata. Ah. Ok, io mentre parlo con te
2: posto
1: sto
2: fisso, il posto fisso.
0: Posto fisso.
1: Posto fisso. Ecco, ho trovato anche il secondo.
2: Mamma mia, Geppo. L'abbiamo trovato.
1: Detto, vedi, notaio così, contento. Notaio contento.
2: È rogido quello, quello è rogido.
3: Però pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
1: Come ti chiami?
3: Maurizio da Dragoncello.
1: Grande Maurizio. Allora,
2: senti come sono belli svegli.
3: Aspetta che ti metto un viva voce perché sto con i poteri.
2: Rimani così, ti sentiamo
1: così
2: benissimo.
1: Bene, dove è meglio giocare col telefono.
3: Va bene.
1: Allora,
2: tu che fai nella vita?
3: Figura, dai.
2: Che fai tu nella vita?
3: Sono un vecchietto pensionato.
1: Oh, ah, beh, esiste chi sta in pensione.
2: Ce vanno in pensione.
1: Allora, facciamo così: io mi prendo la femminuccia e tu ti prendi il maschietto.
2: Sì, abbiamo detto i nomi, ricordatemi, ragazzi.
1: Maurizio.
3: Allora, Maurizio.
1: Sì?
0: Valeria.
1: Valeria. Allora, Valeria, tu giochi con me, sei pronta?
0: Sì.
1: Vai, facciamo partire i 30
2: pronti?
1: Secondi.
2: Sei pronta, Vale? 3, 2, 1.
1: Vai.
4: 3, 2, 1, 0.
1: Valeria, il nome del clown dei Simpson.
0: Passo.
1: Come si chiamano la moglie e la figlia del ragionier Fantozzi?
0: Passo.
1: Ammazza, dai, quale famoso quartiere romano è noto per la sua architettura in stile Liberty? Zona vicina ai Parioli, dai, molto
2: dai.
1: Famoso.
0: La nostra butta della lingua.
1: Dai, dai, sputa. Dai.
2: No. Niente, tempo niente, scaduto. Niente.
1: No, oggi erano semplicissime. Adesso quando ti dico le risposte ti mangi le mani,
0: Presa dall'emozione.
1: Lo vedi. Vabbè, allora, vabbè. Allora, il clown dei Simpson si chiama Krusty. Krusty il clown, famosissimo.
2: Quello con i capelli blu che c'è.
1: La moglie e la figlia dei Fantozzi, dai, questa la dovevi sapere. Pina e Mariangela.
0: Oh, no. Pina,
1: Pina Fantozzi e Mariangela, la scimmietta.
5: Come
1: la
5: mano, lei.
1: Pina. E il quartiere romano noto per la sua architettura stile Liberty è il quartiere Coppa Idea.
2: Bellissimo.
1: Vengono Coppa da tutto il mondo.
2: Coppa Idea, ragazzi, è bellissimo.
0: Purtroppo, ce l'avevo sulla punta della lingua.
1: Purtroppo, cara amica mia Valeria, ti fermi a zero e lasci un gol a porta vuota al nostro Maurizio.
2: Maurizio è carico, senti, andiamo, senti come vuole vincere.
3: No, no, ce l'ho col cane. Siamo al parco col cane.
2: Allora, va bene, pronto Maurizio. Maurizio, giochi con me. Dai.
3: Vai.
4: 3, 2, 1, 0.
2: È detta la città della lanterna. Stiamo parlando di
3: oddio Pisa.
1: Ma come Pisa?
2: Andiamo a...
3: No.
2: Quanti giorni ha luglio?
3: 31.
2: E allora sì. Cioè,
1: questo è tipo il cavallo bianco della Napoleone.
0: Erano facilissimi.
2: Ma hai sbagliato, ma sei caduto su Genova.
1: La città della lanterna Pisa.
3: Dopo ci ho pensato.
1: Vabbè, comunque.
3: Dopo ci ho pensato.
1: Maurizio, con una risposta esatta ti porti a casa la vittoria. Bravo. Valeria, noi ti salutiamo e come diciamo e facciamo con tutti, daremo anche a te una seconda possibilità, ok?
0: Va benissimo.
1: Però
0: ci
1: è andata così. Grazie Valeria e buona giornata.
2: Ragazzi, buona giornata. Rimaniamo con lui, con
1: sì,
2: Maurizio.
1: Maurizio, complimenti, ti porti a casa la nostra t-shirt che ti verrà ricapitata a breve. Rimani in linea che ti spieghiamo il tutto.
2: Ciao credo. Maurizio, buona
1: rimani
2: giornata.
1: Rimani in linea Maurizio, grazie. Ciao.
6: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.
7: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In un pomeriggio caldo come quello di oggi siamo da IKEA. Un tizio, dopo aver fatto tutte le sue compere, si ferma al bar, quello fuori alle casse, no? E prende un bel cono gelato. Sceglie i gusti, a un certo punto gli fa: senta, mi può mettere un po' di panna? E quello fa: sì, ce l'abbiamo, ma è da montare.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Eccolo qua, il momento della notte, nelle ore più buie.
2: Momento molto molto atteso,
1: Sì.
2: Sai benissimo che cosa arriva a quest'ora, no?
1: Arriva il racconto, un racconto importante fatto proprio da te, Jeff.
2: Anche perché io, oltre ad essere un conduttore, speaker radiofonico, sono anche un discreto scrittore.
1: Discreto, molto, discreto. Ma non essere modesto, sei molto bravo, scrivi veramente molto
2: bene. Grazie,
1: bene.
2: Abbiamo una base, mi puoi agevolare?
1: Certo, eccola, tutta tua.
2: Ah, perfetto. Allora, oggi ti faccio la sinossi di questo mio nuovo racconto.
1: Sì.
2: È la storia di Michela, una giovane intellettuale che si reca a Creta per riaprire una miniera di lignite ereditata. Tu l'hai mai ereditata nella miniera di lignite?
1: No, purtroppo no.
2: E Michela sì, invece. Lì incontra Daniele, un carismatico e passionale giramondo. Daniele gli insegna a godere dei piaceri terreni e ad accettare i rovesci della sorte. Nonostante il fallimento del loro progetto minerario, i due instaurano un'amicizia indissolubile.
1: Che bello! C'è anche un lieto fine, ma questo non è Zorba il Greco?
2: Sì, l'hai riconosciuto?
1: Sì.
2: Beh, giustamente, sono due giorni che stai qui con me, volevo farti un gesto, diciamo, gentile e di apertura. E ti ho dedicato un racconto che parla proprio di te. Daniele, il protagonista, sei tu.
1: Ah, sono io?
2: Sì. Però non sapevo che c'avevi casa a Creta.
1: Sì.
2: Quindi
1: sì.
2: Lì non paghi l'ICI.
1: No.
2: Bravo, sei bravo, complimenti.

0: Gladiatori!
1: Ai noi no, dobbiamo lasciarci. No. È finita anche questa notte.
0: Sto piangendo.
1: Ah,
0: no,
1: sì, ho sentito, tu piangi così, hai un modo un po' particolare di piangere, complimenti. Comunque,
0: no, no.
1: Senti, quando piangi, piangi così. Tu devi andare a piangere ai funerali. Stai molto molto bene, bravo, bravo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine, purtroppo. Nel senso, sono dispiaciuto.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Ci lasciamo e ci lascia anche il nostro Daniele, perché domani mattina torna Rino dall'Inghilterra.
0: Torna, sì.
1: Però
0: privato,
1: Daniele,
0: vero?
1: Non sarà l'ultima volta che sarà qui con
0: noi,
1: vero?
0: No, tornerò. Cos'è? Verso fine luglio, altri quattro appuntamenti.
1: Altri quattro appuntamenti con il nostro Daniele Greco. Per questa notte è tutto. Io e Daniele vi salutiamo. Buonanotte, sogni d'oro!
0: Petito, ciao! La notte.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo

0: ritmate. Dal 90 ad oggi.
1: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono, Roma.
2: Il ritmo della capitale.

0: Mystery.
1: Sì, sono arrivate le tre del mattino, le tre di notte contemporaneamente. Iniziano qui le nostre due ore insieme. Il night time della capitale in compagnia della voce di Don Cash.
2: Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: No, semplicemente Don Cash va bene così. Partiamo con il 1993, i Culture Beat, I'm Sorry Miss Devane.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 90 ad oggi. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere.

la musica, le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, anche Jovanotti stanotte con noi, Lady Gaga, Ducci, James Hype. Ma non accontentatevi, arrivano anche Jennifer Lopez e David Guetta con Say Midnight. Let's go!

0: Factory.
1: Tempo di cinture di sicurezza allacciate, perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica. Quando avevo 12 anni, era il 1994, c'erano le manine appiccicose, le cabine telefoniche, c'era il festival bar e soprattutto c'era lei, c'era Alexia, eravamo tutti innamorati di Alexia. Con Ice MC nel 94, It's Rainy Day.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: E

melodia che viene fuori dagli anni 70-80, anzi direi 80-90 quasi, quella di Topic e Becky G, che riprendono una melodia epica ripresa anche da Madonna, trasformandola in un pezzo reggaeton dance dal titolo Sorry Papi.

0: Music History.
1: E si sono fatte le 4 ridendo e scherzando, ragazzi. Sono arrivate le 4 di notte, le 4 del mattino. Chi è con me si fa sentire al 393 0119.
2: Ciao, 119. Sono Emanuele.
1: Ciao Emanuele, buongiorno, buonanotte contemporaneamente. Voliamo al 93, Freddie Mercury da solista con la sua Living on.

0: History.
1: Avete le cinture di sicurezza allacciate? Io mi auguro di sì, perché stiamo per volare. Chi è con me si fa sentire al 393 0119 119.
2: Ciao, buonasera, sono Giuseppe da Roma.
1: Ciao Giuseppe.
3: Ciao Don Cash, Sandro da Roma.
1: Ciao Sandro, io vi riporto tutte e due al 97, le note di Gala. Come into my life.
4: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: stiamo per salutarci, quindi vi rinnovo l'appuntamento nel Drive Time della capitale con Don Cash e Dimensione Suono Roma, oggi come tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ciao.
1: Grande Don Cash, buonasera Dimensione Suono Roma.
0: Chi sei?
1: Lorenzino da Aprilia.
0: Ciao Lorenzino, buona giornata anche a te, ti lascio con Jovanotti e Gabri Ponte.
2: Dimensione Suono Roma, novità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Sisteri Extended Version.
1: Ed è già dall'alba che noi iniziamo a viaggiare, lo facciamo ancora nella dance degli anni 90 e degli anni 2000, un viaggio che ci piace ripetere anche la sera poi alle 22. Prima della sveglia dei gladiatori vi porto nel 1992 con Mario Fargetta ed è Mary Smith. Apriamo con Cora e Talisa, sempre dallo stesso anno, e questo è Because the Night.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Un pezzo che ci permette di viaggiare, di andare a Valencia, la scena club, un inno di un locale trance. A Valencia c'era appunto questo locale Baracca dei Stoi, è stata messa in piedi dagli Steam System italiani appassionati sicuramente della scena spagnola. Apriamo con Gigi D'Agostino, la scena club degli anni 90.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Beh, può essere un viaggio utile per chi soffre di insonnia, per chi soffre il caldo e si ritorna indietro nelle estati degli anni 90 e degli anni 2000, quando le temperature erano un po' più gestibili. Wanna Be Like Man, sentiamo Simon Jay, voce che poi ha dato supporto ad altri progetti della scena dance, tipo

0: Gangsteri Extended Version.
1: Siamo Lorenzo Palma, arriveremo alle 6, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma, un pezzo di Gianni Togni, Giulia, che sentiremo ovviamente nella versione club degli anni 2000. Apriamo con una hit di Madonna del 1989, rivista sempre negli anni 2000, in una versione decisamente più house, Mad House infatti.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensione suonoroma.it.
2: Ritmic History Extended Version.
3: 49ers, Rozalla, canzone di Patti Smith, People Have the Power, quella dei Blue Steam che apre la prossima sequenza, l'ultima per questo giovedì mattina insieme. Io sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo puntuali sul rooftop, quindi in terrazza con vista sulla città alle 19. Adesso la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma. Ce ne sentiamo più tardi.
0: Ritmic History.
2: Ritmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno.

0: giovedì 9 luglio 2026 a tutti, Geppetto De Niro anche oggi. Fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Sentite un po' chi è tornato, sentite un po' dopo due giorni di riposo.
0: Non sono mai andato via, a parte che giorni erano due, ok?
1: Era in ferie, stava al mare, sulle spiagge a prendere il sole,
0: ho saltato due giorni per lavorare su un altro evento.
1: E
0: non
1: noi
0: sono
1: qui a lavorare, capito? Noi qui a lavorare.
0: A lavorare.
1: Tutto abbronzato.
0: È un parolone.
1: Pensate, è tornato ancora oliato, c'è ancora l'olio solare addosso. Sta di cocco.
0: Alla faccia tua e dell'altro amichetto tuo che mi ha sostituito.
1: Bravo.
0: Ok, alla faccia di entrambi.
1: Allora,
0: vai.
1: Al 393 0119 119 potete accoglierlo con un bel buongiorno dopo due giorni che se n'è andato in giro al nostro amico Rino De Niro, perché già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco, troveremo anche una nuova ed entusiasmante puntata, la penultima della settimana di Star Pigeon. Però...
2: buongiorno Geppo, buongiorno, chi c'è? Il poro Rino oggi? Buongiorno ai gladiatori e gladiatori da Zanzara, un buon giovedì, dai, vamos!
0: Tornati nella formazione originale.
1: Tutti ieri, chi ti aveva visto da una parte, chi ti aveva visto dall'altra, no, guarda, no, tu manchi, no? La gente, tipo chi l'ha visto, cominciano a mandare
0: segnalazioni.
1: Chi ti ha visto a San Benedetto del Tronto, chi ti ha visto a New York, chi ti ha visto a Scauri, no. E ci stanno vari posti dove la gente ti ha visto.
0: Ero più vicino, ero a Brindisi, ok? Seguivo un altro evento per lavoro, ero a Cincin. Sì,
1: esatto,
0: ero a Prosit, ero lì, ero in Puglia,
1: visto.
0: Ho lavorato, ma ora ecco, giovedì e venerdì sono di nuovo con voi anche sabato, non vedevo l'ora infatti.
1: Allora, noi adesso partiamo subito con una bella barzelletta,
0: sì.
1: Nel frattempo Rino si fa una doccia e si toglie l'olio solare da dosso e questa giornata di giovedì può iniziare.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Qui al telefono un tizio in ufficio risponde e la fidanzata gli fa: amore, che c'è tesoro? L'auto è diventata tutta calda, bollente, e il volante è diventato tutto duro. Cosa devo fare? E lui fa: è Dio che c'è il mar da testa.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 95.

0: Boys Noise. Getaway, gladiatori.
1: Buongiorno. Ecco, getaway è il vero modo di dirlo questo. Andiamo, andiamo, forza.
0: No, getaway è tipo vai via.
1: Vai
0: no?
1: Via, ecco, vai via. Mi sto verso di te, se lo sto dicendo.
0: Grazie, gentilissimo. Accoglienza calorosa stamattina.
1: Ah, che bello.
2: Maurizio, buongiorno Geppo, buongiorno Pino De Nino.
1: Pino
2: oggi
1: De Nino.
2: Mi sento in forma.
0: Oggi si sente in forma lui. Così in forma che ha sbagliato anche il mio nome. È sul pezzo l'amico.
3: Buongiorno Geppo, poi e bentornato a Rino.
1: Ah,
3: Rino sono al mare, andavo a fare delline questi giorni.
1: Sì,
3: ciao
1: sì,
3: bello
1: sì,
3: mio, Giorgio da Fiuggi, direzione 2000 macchia ovest.
1: Ciao,
3: ma potevi passare da me, no? Potevi venire a più un caffè da me, Rino, e facciamo compagnia.
1: Sei passato da
3: ci facevamo, no? Ma niente, dai, alla prossima. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao,
3: e buon giovedì a tutti i gladiatori.
0: Grazie, buona giornata.
3: Tutta anche a te.
1: Sei passato da quelle parti, potevi fermarti un attimo.
0: Allora, qualche settimana fa mi sono fermato alla macchia est, non sto scherzando.
1: No, lui sta a ovest.
0: A ovest, volevo attraversare, poi non me la sono sentita. Vabbè, continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi, vai.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Claudio del Bellamone.
1: Ciao
4: Claudio. Arino, ieri, no, ieri, quando sei ieri?
0: Sì.
4: Vedi che stai a fare croce di morto? Sono passato l'ora di pranzo. Ti stai a strofacare una parmigiana, porca miseria.
0: Sotto al sole, tutti, poi, ciao, lo dicono anche gli esperti. Mangiate la parmigiana di melanzane.
1: È uno dei tanti avvistamenti. T'hanno vista a coscia di morto che te mangiavi la melanzana e la parmigiana sulla spiaggia. Vuol dire no.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: Buon giovedì a tutti.
1: Andiamo?
2: Esauriti, buongiorno. Ciao. Dai, che è giovedì oggi. Siamo in dirotta d'arrivo.
0: Sì.
2: Buona
0: sì.
2: giornata a tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao, Claudio. Dai, che vediamo la luce in fondo al tunnel. Comunque, se questa mattina siete, come dire, più stressati del solito, non è colpa vostra.
1: È normale.
0: È tutto normale. Non avete un brutto carattere,
1: no,
0: perché
1: no, no.
0: a quanto pare basta.

0: basta soltanto una notte insonne per attivare e disattivare alcune zone del cervello umano.
1: E poi non è difficile, che capita con queste temperature, perché anche oggi sì, secondo gli specialisti si raggiungeranno le temperature più alte della settimana.
0: Comunque gli studi lo confermano da anni: quando dormiamo poco e dormiamo male, l'amigdala, la parte del cervello che processa
1: di Star Wars?
0: No, quella è un'altra. Comunque l'amigdala è la parte del cervello che processa paure e stress, quindi diventa iperattiva, mentre la corteccia prefrontale, quella che dovrebbe tenerla a bada, lavora molto peggio.
1: Scusa, sti paroloni a quest'ora del mattino, l'amigdala, la corteccia prefrontale, parla come magni, più semplice.
0: Vabbè, no? Va da sé che ogni piccolo intoppo sembra una tragedia, ogni commento innocuo sembra un attacco personale e la pazienza si esaurisce entro le prime ore della giornata. Chi dorme poco tende anche a percepire le situazioni come più stressanti di quello che sono per davvero e reagisce in modo più impulsivo per i motivi di cui sopra.
1: Allora, come consiglio, ricordate che l'amigdala va male facilmente, quindi tenetela in frigo a notte. Ecco, e la corteccia prefrontale invece basta un posto fresco di magnesio.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Mahmood, le 6:24, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi, vai.
1: Buongiorno Rino, ci sei mancato, Rino.
0: Anche voi. Già.
1: Eccolo, però sei qui e noi siamo tanto felici che tu sei ritornato.
0: Grazie.
1: Un bacio grande a voi e a tutti quanti. Sono Betty Biker da Roma, che sta, sapete cosa fa, va verso il lavoro, verso l'IFO. E volevo salutare anche il mio gruppo biker, che sono sempre loro, sempre i magnifici. QSQR, questi siamo e questi rimanemo.
0: Grazie, un abbraccio.
2: QSQR, hanno giocato su SPQR, eh? Comunque sta scherzando Betty, non è vero quello che ha detto, eh?
0: Non è vero cosa
2: che gli sei mancata,
0: no,
2: io la conosco bene.
0: Sta lisciando, come
2: scherza,
0: si dice.
2: scherza dai.
0: Comunque, piccola informazione di servizio: non funziona l'aria condizionata di nuovo nei nostri studi e quindi stiamo sudando.
2: Aspetta,
0: stiamo facendo la colla.
2: Aspetta, fammi levare la felpa un attimo.
0: Mamma mia, ragazzi,
2: mamma mia che caldo.
0: Ma poi stamattina sei venuto vestito anche con la salopette.
2: Ah,
0: io dico,
2: sto andando a sciare, io ti ho detto a pranzo sto al Terminillo oggi.
0: Manco due giorni e tu vieni a lavoro con la salopette, ma è un modo questo,
2: ma guarda,
0: di accogliermi.
2: Ma posso dire la verità, questi due giorni mi sono rifiatato, come si dice a Roma. Ho fatto proprio di... E invece niente, pensavo durasse di più, invece niente da
0: perché
2: fare.
0: Perché io ti tengo a stecchetto.
2: Meno male che faccio...

0: Italiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Supermercati. Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone o temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche. Nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati, per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.
8: Powered by
0: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.

0: Io ragazzi, c'è Luca la bottega del pane presente anche oggi. Rino, mi raccomando, rimetti un po' d'ordine lì. Perché questi due giorni c'è stato un po' di sbracamento.
1: Ecco qua, Gianluca, non ti preoccupare.
2: La colpa di chi è? La colpa di chi è?
1: È tornato Paparino.
2: Innanzitutto rimettiamo a posto i quadri.
1: Tutti in fila. Rimettiamo la chiesa al centro del villaggio e facciamo entrare l'orchestra medievale.
2: Prego.
1: Dai. Almanacco del giorno oggi, giovedì 9 luglio 2026.
2: 6:34, ci tengo a dirlo.
1: I santi del giorno, Santa Veronica Giuliani.
2: Ah,
1: oggi
2: chi è? Sono d'Antonio?
1: Ci affidiamo a lei, non lo so se c'è qualche
2: Veronica
1: parentela.
2: Veronica Giuliani sarà parente sicuramente.
1: Accade oggi, nel 1962, per la prima volta Andy Warhol faceva una mostra in quel di New York.
2: Ma no, non è così. Lui aprì una bancarella di zuppa di pomodoro, no? C'aveva sta bancarella piena di barattoli. Passò uno, fece una foto e se pensavano che fosse un'opera d'arte, invece era una bancarella di zuppa.
1: È partito come venditore ambulante.
2: È partito così, ma tanti
1: è diventato grande artista contemporaneo.
2: Tanti fanno sta suo tragitto.
1: Nel 1981 Donkey Kong arrivava nelle sale giochi, te lo ricordi?
2: Non lo ricordo, ci ho buttato più soldi io che mi pare me le ammazzare. Ci giocavo giorni interi a Donkey Kong.
1: Che poi divenne uno dei personaggi più amati dell'universo di Super Mario.
2: Lo è tuttora, c'è proprio il suo gioco tutto personale.
1: Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri al mitico Tom Hanks, nato oggi nel 1956.
2: Beh, Tom Hanks è una delle star di Hollywood più apprezzate, ci cioè, sono stati anni che era l'attore più pagato di Hollywood, è capace di interpretare film ironici, film seri, vabbè, ha fatto delle pellicole indimenticabili, Forrest Gump su tutte.
1: E poi Gump. Anche Castaway, Philadelphia.
2: È un attore completissimo.
1: E poi, visto che spesso e volentieri facciamo

0: salto negli anni 80. Ricordiamo anche il compleanno di Kelly McGillis.
1: Per chi non sa chi è la bionda del primo Top Gun.
0: Ecco.
1: Allora, l'unica cosa che mi dispiace di sta signora.
0: Sì.
1: Perché non so se avete visto
0: perché
1: oggi.
0: Perché lei è del 57.
1: Esatto,
0: in tutto ciò.
1: Esatto.
0: Però
1: se voi vedete le foto di oggi.
0: Sì.
1: Di lei e di Tom Cruise. Allora, Tom Cruise pare il nipote e lei Corella sembra la nonna, cioè non si sono invecchiati allo stesso modo.
0: Vabbè, ma è Tom Cruise che è un'eccezione.
1: Ma per patto col diavolo, dai, come fai? Dai.
0: Comunque, parliamo anche di sport, perché ci sono due compleanni molto importanti che dobbiamo ricordare oggi. Il 9 luglio del 1950 a Roma nasceva Adriano Panatta.
1: Beh, il Sinner prima di Sinner, no?
0: Sì.
1: È stato uno di quelli che cresceva tanto ai suoi tempi, e dopo di lui c'è stato il vuoto fino al ritorno di Sinner. Ecco.
0: Legatissimo al quartiere Eur,
1: vero,
0: il tuo quartiere.
1: Vero, giochiamo spesso a padel.
0: E poi nel 1968, lo stesso giorno, ma nel quartiere Quarticciolo, nasceva e cresceva il mitico Paolo Di Canio Aguri.
1: No, questo è per tutti i tifosi della Lazio, cioè lui è stato una colonna della Lazio, sì, sì.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suave.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Primo viaggio di oggi, ritorniamo nel 1984, l'anno della Lancia Tema, la berlina di classe che tutti quanti in Italia avevano.
2: Ma era anche l'anno in cui tutte le ragazzine erano innamorate di questo biondone. Duran Duran, The Wild Boys.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Esatto, Duran Duran 1984.
1: E che ricordo?
0: The Wild Boys. I vostri messaggi, dai.
1: Dai.
2: Buongiorno gladiatori, ciao. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Barbara D'Arbia.
1: Ciao, ciao Barbara.
2: Rino, ci sei mancato, non ci fa più sti scherzi, per favore.
0: Anche voi.
2: Ok? Dai, che è giovedì.
0: Ciao ragazzi,
1: quando... non mi fate così perché adesso qua, dopo adesso sono quando... fanatico fino a stasera.
0: Quando mi allontano per lavoro, ok? Non per altri motivi.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno aggregatori. Ecco. Arrivo. Ma sei tornato?
0: Sì, sono tornato.
3: Vacanza, bravo,
0: vacanza?
3: Bravo.
0: No.
3: La fatica. È la tua vacanza, bravo.
0: Ma no, non ragazzi, no.
3: Certo, però, non era quello mio, poi. Sandro da Roma, ci sono Pomezia.
0: Ciao, Sandro, tieni duro. Ero su un altro evento, ok? Questo
1: sì,
0: purtroppo
1: sì.
0: Mi ha portato lontano.
1: Questo evento si chiama Lettino e Sabbia si
0: no,
1: chiama.
0: Non dire così che ci credono per davvero.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ciao. Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluca, ciao.
3: Dai gladiatori,
0: è giovedì, confermo.
3: E poi volevo dire a Rino, ma lui non era quello che diceva che il calcio non lo seguiva?
0: Infatti.
3: E poi si è venuto a scoprire che è tifoso milanista.
0: Io,
3: grande Rino, grande!
0: Io,
3: ciao, buona giornata!
1: Mai. Aspetta, un
0: attimo. Io,
1: ma non tifi se... Milan!
0: Io non seguo il calcio.
1: Ma guarda che qui a Roma è una bestemmia questa.
0: Appunto.
1: Cioè, la prende qui sotto.
0: Io sono super parte. Seguiamo molto volentieri la nazionale. E per il resto basta.
1: Vabbè,
0: perché
1: meno, ma come se calcio... tutto è Albertini, quel che finisce Albertini, no?
0: Ecco qua, a posto, alle 6:45. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio, però prima io prenderei un bel caffè, o sai dove?
0: Dove?
1: Al Baresi.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni

0: settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie Wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.
10: Powered by.
11: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Pizzo Pit, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Giovedì mattina alle 6:54, mettete la tuta spaziale, salite a bordo, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato
2: Star Piccio.
1: 2151. Giovedì, il buco nero della sfortuna. Il giovedì iniziò nel peggiore dei modi. La Ducarna era finita dritta nell'orbita di attrazione di un gigantesco buco nero.
0: Ecco qua, la fine del mondo.
1: Sentenziò Rino facendosi il segno della croce con una mano e calcolando rotte di fuga improbabili con l'altra.
0: La singolarità gravitazionale distorcerà lo spazio-tempo. Diventeremo tutti lunghi e magri come spaghetti. Il che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere un vantaggio estetico. Ma la fisica lo sconsiglia caldamente.
1: Geppo, pur essendo quasi risucchiato via a causa della sua stazza da peso piuma, manteneva il buon umore. E dai Rino, mal che vada, vediamo che c'è dall'altra parte, magari c'è un bar che ne sono aperto. Emiliano, urlò Rino disperato, accendi quel dannato motore a curvatura, almeno stavolta fai il tuo lavoro. Ragazzi, non urlate, rispose Emiliano, mentre si sentiva il rumore di una motosega. Sto potando le piante idroponiche nella serra.
0: Che so.
1: Comunque per il buco nero risolto,
0: Come?
1: Cioè, che hai fatto, scusami? Ho girato lo specchietto retrovisore dalla nave.
0: No, dai Emiliano.
1: Tecnicamente adesso il buco nero vede se stesso e si risucchia da solo. È un trucco che ho visto fare in un tutorial space su TikTok.
0: Questo è specchio riflesso.
1: Ma chi ha fatto salire questo a bordo dell'astronave? Contro ogni legge della fisica, della logica e del buonsenso, il trucco funzionò. La nave rimbalzò contro l'orizzonte degli eventi e schizzò via verso l'ultima tappa del viaggio. Il viaggio volge al termine. Non perdetevi il gran finale di domani.
0: Questi se la cavano sempre, ma come fanno?
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: È veramente ritmata sta canzone, è molto molto.
1: Dimensione e suono Roma, i vostri messaggi gladiatori. E chi c'è?
2: Esauriti, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Grazie.
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino, Raffaele di Napoli, ciao, direzione Corno d'Oro. Dai, che giovedì, dai. Mamma mia.
1: Raffaele va sempre a Concadoro, tutte le mattine sta a Concadoro. Che stai a fare?
0: Barbara, fa colazione.
3: Buongiorno, buongiorno grandissimo Geppo.
0: Grazie.
3: Buongiorno, cosa inutile. Sei tornato, l'hai fatta. Cosa inutile.
1: Il vostro affetto, guarda, mi riempie il cuore di gioia.
0: Però è carino quando passi con me.
1: Molto carino, grazie, grazie davvero.
4: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: Primo appuntamento con le news di oggi, Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. La morte di Satnam Singh, condannato a 16 anni, il datore di lavoro Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. Il PM aveva chiesto 22 anni. L'esplosione in un'azienda pirotecnica del Reatino, due i morti, sono madre e figlio. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Sono ancora in corso i sopralluoghi congiunti effettuati da vigili del fuoco e carabinieri. L'attentato a Ranucci dell'ottobre scorso davanti all'abitazione a Pomezia. La vittola respinge le accuse davanti ai PM, l'imprenditore ha reso dichiarazioni spontanee durante l'atto istruttorio, negando ogni coinvolgimento nell'inchiesta. Le indagini proseguono con l'analisi del materiale sequestrato. Il Lazio istituisce il garante per i diritti e la tutela delle persone anziane. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce una nuova figura di riferimento. Il nuovo organismo avrà anche il compito di promuovere iniziative condivise con il terzo settore e con gli enti territoriali. Meteo, nuova ondata di caldo, si prospetta un weekend bollente, dicono gli esperti. Da domani bollino arancione per Roma. Lo sport

0: Mondiali, oggi i quarti di finale con Francia-Marocco, il match alle 22, domani c'è Spagna-Belgio. Tennis a Wimbledon, eliminati Cobolli e Jasmine Paolini, domani la sfida tra Sinner e Djokovic in semifinale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
3: Wake up. Gladiatori, buongiorno, le 7:01. Su Dimensione.

0: giovedì 9 luglio 2026, Geppetto De Niro con voi anche questa mattina fino alle 10 in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Formazione originale, tornata al completo, io e Rino qui insieme a condurre questa giornata di giovedì ed entriamo nella seconda ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui torna anche Emiliano Bonini col suo Vox Populi, l'ora in cui rifacciamo un salto negli anni 80 per il momento nostalgia, ma soprattutto arriva il primo momento gioco di oggi, la biga dei gladiatori.
0: Segnate il numero 393 0119 119, più tardi proviamo a giocare, proviamo a farvi vincere, ma soprattutto potete mandarci il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Fate come questo nostro amico, a noi un buongiorno fa piacere, ma soprattutto lo ricambiamo con grandissimo piacere.
3: La barzelletta di Geppo.
4: Una ragazza rientra a casa, va in cucina dalla mamma e fa: mamma, sono andata dal ginecologo oggi e mi ha detto che sono incinta. Capirai, la madre sbianca e fa: oh mamma mia, e chi è il padre? E no, questo non mi ha detto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 1990.

0: Ossessione Gladiatori. Buongiorno. I vostri messaggi 393 0119 119. Vai.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Rino, bentornato.
0: Grazie.
1: T'ho visto, ha fatto il galletto fuori, Ti sei rimosso, Bravo Rino.
0: Ma quale ciao, galletto?
1: Ragazzi, Alessandro, l'ostia.
0: Ciao Ale, la finite di dire le cose che non sono vere, mannaggia.
2: Rino lo chiamano l'hamburghese quando va in giro.
0: Oddio, per quale motivo?
2: C'è un galletto, no?
0: Ah.
3: Ragazzi, buongiorno, oggi giornata meravigliosa. Voi siete meravigliosi.
0: Grazie.
3: Soltanto
0: grazie.
3: Quando parlate con la cantilena, giuro, non ce la faccio. Perché parlate con la cantilena? È così bello quando parlate in maniera normale. Un bacio da Silvana.
0: Silvana, ma che è sta cantilena?

0: Lena,
1: Silvana.
0: Silvana,
1: ma non è vero
0: che parliamo con la cantilena.
1: Silvana, quale cantilena? Noi quando apriamo l'ora ci piace dire gladiatori buongiorno.
0: Buongiorno,
1: Quando chiamiamo la cantilena?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Carlo da Roma.
0: Ciao Carlo.
2: Me ne vado a fare una notatina in piscina stamattina con questo freschetto. Bentornato Rino.
0: Grazie.
2: Comunque siamo stati bene pure senza di te, ci mancherebbe. Comunque bentornato.
1: Okay.
2: Auguri a tutti, di che cosa? Non so, va bene, comunque va bene così, dai. Buongiorno gladiatori, buongiorno
0: grande
2: a tutti.
0: Carlo.
1: Ciao Carlo, fate una bella nuotata pure per noi.
0: Un tuffo anche per noi, esatto. Comunque non so se insomma hai seguito, ma questi sono i giorni caldi dei concerti 2027, perché ormai
1: già stiamo all'anno prossimo.
0: Siamo all'anno prossimo. Vasco Rossi, prevendita per i biglietti, 100.000 utenti in fila.
1: Allora, scusa un attimo, ultimo 250.000.
0: 300.000 biglietti polverizzati in poche ore, però ultimo girerà gli stadi d'Italia.
1: Esatto.
0: Invece Vasco Rossi,
1: primo però, perché cioè,
0: Vasco Rossi, Vasco Rossi invece sta organizzando il suo giubileo qui a Roma con la Residency, ok? La più grande mai vista in Italia. Sarà un mese all'Olimpico e nonostante questo la richiesta per i suoi biglietti è comunque altissima. Ieri è partita la prevendita per chi era titolare di una determinata carta,
1: sì, sì.
0: E più di 100.000 utenti erano in fila. Io sono riuscito, lo dico così a bassa voce, a prendere due biglietti, quindi
1: e
0: io
1: allora
0: ci
1: lo
0: sarò.
1: Voglio dire, allora lo voglio dire, ma voglio allargare più fuori qui da noi agli studi di Dimensione Suono Roma già c'è la fila, già c'è la
0: per
1: fila
0: cosa, scusi.
1: Perché il 30 luglio sto giovanotto che c'ho qui accanto,
0: ma di quest'anno del 2026?
1: Del 2026, perché noi siamo come ultimo, noi vogliamo fare il concerto quest'anno. Noi il 30 luglio saremo in quel di Nettuno,
0: ecco,
1: per uno show Dimensione Suono Roma Live in piazza sotto al Palazzo del Comune, totalmente gratis, quindi non c'è bisogno che fate la fila, non c'è bisogno che comprate i biglietti, venite a vederci perché sarà il concerto dell'anno.
0: Ci sarà la prevendita, però vi aspettiamo a Nettuno, il nostro saluto prima delle ferie, e celebriamo l'estate 2026 alla grande.
1: Verrà gente da tutto il mondo, dalla Dispoli, da Torvaianica, dalla Montagnola, dalla Garbatella,
0: da Pomezia addirittura.
1: Da Pomezia addirittura. Io, Rino e tutto il palinsesto di Dimensione Suono Roma saremo lì live tutti per voi. Venite.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, il singolo estivo qui su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, andiamo!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Antonio da Nettuno.
1: Ciao Antonio!
2: Mi avete dato una bella notizia, non mancherò io la mia famiglia.
1: Hai visto?
2: Mi farò notare, non vi preoccupate.
1: Grazie.
0: Antonio bello carico in quel di Nettuno. E poi mi farò notare cosa significa. Oddio, non farci spaventare.
3: Oh, buongiorno ragazzi, bentornato Rino, sono Enrico.
0: Grazie,
3: allora,
0: ciao,
3: voi sapete, faccio il corriere.
0: Sì, sì.
3: Avete sentito questi giorni? Inizierà a fare, ritornerà a fare quel gran caldo, quella grande umidità. Io volevo salutare tutti i miei colleghi di qualsiasi azienda, sia di qualsiasi settore, sia gli operai e tutti quelli che si beccheranno il sole praticamente quasi tutto il giorno e che di cui non voi, ma non se ne parla tantissimo. Ok, teniamo duro, mi raccomando.
1: Dai,
3: buona giornata.
0: Massima solidarietà a tutti quelli che in questi giorni di grande caldo sono costretti a lavorare in strada, quindi non mollate, tenete duro.
1: Tenete duro ragazzi, forza.
0: Piccolissima pausa, poi torniamo subito con Emiliano Bonini, restate qui.
1: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il bioparco sotto una luce tutta nuova.
0: Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dei denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti.
1: Bioparco di Roma, all'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.

0: Your Energy Music.
1: He said, oh, hi, nice to meet you tonight, baby, we can...
0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
5: Cosa amo di più dell'estate?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
12: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
13: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Dimensione suono Roma, meteo.
15: Condizioni meteo sempre estive nel Lazio, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone o temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche. Nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati, per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.
18: Powered by
19: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.

0: Alle 7.31 tornati su Dimensione Suono Roma con Nice to Meet You, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon giovedì a tutti e buon giovedì anche a Emiliano Bonini. Oggi sono buono.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano Fascerine.
1: Oggi è buono, eh? Oggi è buono.
4: È buono, Rino?
1: Sì.
0: Oggi sì, dai.
4: E come mai? A differenza degli altri giorni? No, ma è sempre buono, Rino, dai. Ah, oggi ve lo racconta la fiaba della Bella e la Bestia.
1: Conosciamo, un classico, dai, famosissimo.
4: Sei sicuro di conoscerla?
1: No, la versione, la tua versione, no, sentiamo, dai.

0: Allora, tutto iniziò con Bella, allora, che era una ragazza che era bella ma non balla. Sì, purtroppo era fatta così. Infatti, quando andava in discoteca si imbriacava e basta. Perché non ballava, non ballava, quindi stava ferma così.
1: Stava seduta, girava la testa.
0: Che poi, che poi il vero nome non si è mai capito, ma tutti quanti, siccome quando la vedevano, facevano: oh, bella, oh, bella, bella, e quindi bella, è rimasto bella.
2: Andavi in discoteca solo per fare le foto su Instagram.
0: Sì, sì, come succede adesso, praticamente. Il padre di Bella, Maurizio.
1: Maurizio Bella.
0: Sì, sì, Maurizio Bella. Maurizio Bella.
1: Sì,
0: è parente di Marcella.
1: Ma che c'è un parente di Amavori? Gianni, sì, no, Marcello, Gianni. Sono qua la famiglia.
0: Oh, un giorno andò all'infernetto e per sbaglio finì a casa di un uomo alto, grosso, pieno di peli, che si faceva chiamare la bestia.
2: La bestia.
0: Sì. Ma che avrei effetti fine. Certo. Questa bestia era più Maurizio, gli disse: oh, ma non è che per caso c'è un'amica buona? Se ma la trovi de libero. Maurizio, che era buono decore, gli disse: ma se te porto mi fia che è bella? Ma io voglio buona. Sì, ma è buona, ma è bella. T'ho detto che la voglio buona. E continuarono così fino al mattino seguente. Tutto
1: bella,
0: il giorno
1: buona, tanto. Buona, bella.
2: Oddio, bella, buona,
1: scambio
2: buona.
1: Scambio tra intellettuali.
0: Sì.
1: È una cosa. E Maurizio è un tipo strano.
0: A quel punto, Bella ricevette una telefonata da Gastone, che gli disse che il padre era stato rapito dalla bestia.
2: Oddio, e subito. No, Emilia, mi sono perso nella trama.
0: Gastone. Gastone.
1: Mi sono perso a estate quando del collegamento.
0: Gastone.
1: È il cugino di Paperino, quello
0: è il
1: fortunato.
0: Cugino di Paperino, quello fortunato.
2: Dillo, ma cosa c'entra il cugino di Paperino?
1: Lascia fare,
0: e subito Bella pensò: oh cacchio, ma mio padre sta rivede con mia madre, perché la madre era pelosa, capito? Molto pelosa. Ma no, è un'altra bestia, una bestia pelosa.
2: Perché erano pure divorziati i genitori.
0: Sì, ma pure mia madre non si fa una ceretta da 85. Comunque sta di fatto che Bella andò dalla bestia e se ne innamorò. La bestia, oltre che brutto come pochi, era pure difficile dei gusti
1: pure,
0: quindi rifiutò l'avanzo di Bella, che si arrabbiò tantissimo e stroppò tutti i peli dalla bestia e fece una scoperta tremenda.
1: Quale?
0: Che la bestia era veramente la madre di Bella.
3: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a salire a bordo della DeLorean per ritornare nel 1989, l'anno in cui Corrado e i suoi dilettanti allo sbaraglio facevano fare un sacco di risate
2: che
1: con la
2: ricordi,
1: corrida.
2: Che ricordi? Quell'anno i Fine Young Cannibals con la loro She Drives Me Crazy.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, Fine Young Cannibals 1989, She Drives Me Crazy.
1: Grande canzone questa, molto molto bella.
0: Buongiorno gladiatori, buon giovedì a tutti, lì fuori chi c'è?
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Ciao.
2: Anche io vi ascolto da Capalbio.
0: Capalbio, ok.
2: Non so di Roma, ma vi ascolto tutte le mattine e mi portate allegria mentre vado al lavoro.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie. E Geppo, torna a Capalbio, per il film festival, che ci sia piaciuto tanto.
0: Geppo, torna a Capalbio, dai, prendi la macchina e sbrigati.
1: La prossima volta ritorno, guarda, tornerò molto molto volentieri.
0: Raggiungi questa gladiatrice, non ci hai detto il nome. Mannaggia.
1: Vabbè, noi la salutiamo con grande affetto, sia io che Rino.
0: Ti abbracciamo forte. Comunque, come promesso, in questa seconda ora insieme siamo pronti a giocare con voi alla biga. Quindi tirate fuori i vostri smartphone perché stiamo cercando due di voi.
1: Ecco, soprattutto se state guidando, accostate un attimo e mandate un bel messaggio al 393 0119 119. Se invece siete a casa, fatelo tranquillamente. Il messaggio deve contenere la parola biga, perché come al solito selezioniamo due di voi,
0: ecco,
1: soprattutto quelli che non hanno giocato, ci tengo a dirlo. Venite qui in diretta e fate un bel gioco insieme a noi. È un gioco di collaborazione, velocità e soprattutto sincronia, perché si gioca in due, bisogna collaborare.
0: Mettiamo in palio non una ma ben due maglie, quella ufficiale dei gladiatori.
1: Capito?
0: Una a testa, quella con su scritto ridi è gratis. Non perdiamoci in chiacchiere. La regola d'ingaggio è unica e semplice: mandare ora un messaggio scritto vocale con la parola biga a questo numero
1: 3930 119 119. Tranquilli, vi chiamiamo noi, forza!
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import, a Roma, dal 1957.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Silicella 11 e via Pontina 591.
14: Su Dimensione suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.
16: Powered by
17: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
14: Su Dimensione suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.

0: pronti a giocare con la biga? Vi presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
1: Forza.
2: La biga dei gladiatori.
1: I nostri aurighi già scalpitano per salire a bordo. Ve li presentiamo, loro sono Manuela ed Enrico.
0: Benvenuti,
1: ciao ragazzi.
0: Buongiorno, siete
3: buongiorno.
0: In diretta. Allora, conosciamoci, partiamo per galanteria da Manuela. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, chiamo da Narni, in provincia di Terni.
1: Ah, che bello,
0: conosciamo,
1: Narni,
0: è un posto bellissimo.
1: Molto bello.
3: Sì, molto. E sono una gastronoma, sono parcheggiata davanti al supermercato aspettando di entrare.
1: Gastronoma.
0: Lì si mangia e si beve molto bene.
1: Sì,
0: sì, confermo, sì, sì. Confermo.
1: Passiamo ad Enrico. Ciao Enrico, benvenuto. Raccontaci qualcosa di te, dai. Enrico?
4: Un agente della polizia di Stato, porto il bambino al centro estivo della polizia.
1: Scusa Enrico, quindi... di che zona sei? Non abbiamo capito?
4: Sacrofano.
1: Benissimo.
0: Perfetto,
1: benissimo.
0: Allora favorisca patente e libretto, grazie. Accosti un attimo.
1: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, vi spiego velocemente le regole. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è di essere coordinati nel passarvi la palla, perché le definizioni sono una a testa fino ad arrivare a 10. Inizia Manuela, a seguire Enrico. Che cosa gli chiediamo oggi?
0: Completiamo il giro intorno al Circo Massimo. Superate i 10 ostacoli, dovete elencarmi. Inizia Manuela. 10 conduttori e o conduttrici.
1: Vado bene, maschi e femmine. Forza.
0: Vai.
1: Manuela.
3: Enrico.
4: Manuela Arcuri.
0: Non è
1: una conduttrice,
0: no,
1: è un conduttore,
0: no, no.
1: Conduttore, conduttrice, vai.
4: Conduttore Corrado.
1: Ok,
4: Corrado.
1: Manuela.
3: Carlo Conti.
1: Enrico.
0: Veloci.
4: Amadeus.
1: Vai, Manuela.
3: Fabrizio Frizzi.
1: Enrico.
0: Siete a metà.
4: Antonella Clerici.
0: Okay,
1: Manuela. Vai, mancano quattro.
0: Veloci.
3: Barbara Russo.
0: Enrico, no. Niente da fare, il tempo è scaduto.
1: Purtroppo c'è stato un po' un accenno di si è buttato un pochino Enrico, avete perso dei secondi preziosi, purtroppo andavano bene tutti, sia quelli in vita che quelli che purtroppo non ci sono più.
0: Stefano Di Martino,
1: tutti.
0: Si poteva citare, ce n'erano diversi, mannaggia, un peccato perché non era così difficile. Enrico Papi.
1: Ce ne stavo. Blasi, Alessia Marcuzzi, dai, c'erano. Comunque forse un po' anche un po' di emozione vi ha tradito. Oggi purtroppo non portate a casa la vittoria, ma come facciamo sempre con tutti, daremo anche a voi una seconda possibilità.
0: Quindi salutiamo Manuela ed Enrico, grazie per aver giocato con noi. Alla prossima.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: dei dischi di quest'estate 2026, Mace, Salmo con la pesce, Cattive Abitudini, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Bravi ragazzi, con calma, giocate con calma, senza fretta, non correte, prendetevi tempo, perché tanto il tempo non c'è, anzi, è proprio finito.
0: È finito,
2: ma ve volete sbrigare? Io dico boh.
0: È vero ragazzi, alla biga bisogna essere sì, più pronti, più veloci.
1: C'è sempre un po' di emozione che tradisce i nostri concorrenti.
0: E questa volta le categorie non erano neanche tanto difficili.
2: No. Buongiorno gladiatori, ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
2: Ma Mike, buongiorno e Pippo, Baudo, ma manco le basi.
1: Lo so.
0: È stato citato Corrado.
1: No, mancava... due persone che non ci sono più, Corrado e Frizzi, e non Frizzi. Hanno detto tanti di quelli famosi viventi.
0: Però nel tris dei conduttori storici della televisione italiana mancavano Mike Buongiorno e anche Pippo Baudo.
1: Ma mancava pure Rino De Niro,
0: No, io non faccio TV,
1: Però ti abbiamo visto presentare tante volte.
0: Faccio la radio e la faccio anche male, quindi va bene così. Restate con noi, piccolissima pausa e poi ritorniamo in redazione per tutte le ultime.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
10: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrobus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Ritorniamo da Salvatore Lordi, buon giovedì a lui, ora tutte le ultime dalla Capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. La morte di Satnam Singh, condannato a 16 anni, il datore di lavoro Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale, il PM aveva chiesto 22 anni. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi per presunta frode milionaria. La Guardia di Finanza gli contesta un sistema di raccolta di denaro legato alle scommesse sportive con un giro di quasi 5 milioni di euro. Furti nelle cantine a Prati, arrestato un 46enne sorpreso dai carabinieri mentre forzava i lucchetti di 6 box in un condominio, recuperata la furtiva in argento dal valore di circa 2.000 euro. Un patrimonio da oltre 50 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a due imprenditori romani ritenuti al centro di un sistema di frode fiscale costruito attraverso 34 società attive in diversi settori commerciali. Trasporti, ATAC ha chiuso il bilancio 2025 inutile, aumentando investimenti e servizi. L'azienda capitolina ha registrato il terzo bilancio positivo consecutivo con crescita di ricavi, passeggeri e offerta. Lo sport, i mondiali, oggi quarti di finale con Francia-Marocco, il match alle 22, domani c'è Spagna-Belgio. Il tennis, a Wimbledon eliminati Cobolli e Jasmin Paolini, domani la sfida tra Sinner e Djokovic in semifinale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
0: Gladiatori, buongiorno. Le

0: buon giovedì 9 luglio 2026 a tutti, e con voi Geppettino De Niro in diretta fino alle 10 qui su Dimensione Suono Roma.
1: Ari, non fa la cantilena quando dico buongiorno,
0: ragione,
1: non
0: lo dico
1: pure te,
0: no,
1: oh, dopo no, la gente sblocca.
0: Diamo un aggiornamento, facciamo entrare chi ci ascolta nella nostra realtà. Lo sapete, l'aria condizionata questa mattina di nuovo non funziona, quindi
1: io poi ho sbagliato, mi sono messo in monboot stamattina. Non riesco a capire, ho detto male, guardate il cielo stamattina, ho detto oggi fa freschetto, ho pensato.
0: Io ho messo il lupetto così proteggo anche la gola. Il problema sai qual è? È che è entrata una zanzara, perché ora abbiamo tutto aperto, abbiamo spalancato la
1: qualunque. Ma è la corrente che te frega.
0: La zanzara mi sta devastando. Io quest'anno me la stavo.
1: Perché c'è il sangue dolce.
0: Può essere.
1: È che te
0: però
1: mangi un pandoro al giorno.
0: A casa me la sto cavando, che okay? Anche in strada non è che. Però stamattina si è fissata e niente, quindi ha deciso di puntare me.
1: Allora, Antonio Giuliani, un salto negli anni 80 e l'arena dei gladiatori. Questo è il menù della terza ora di questa fantastica puntata del giovedì, che si concluderà poi lanciando il Nunta Reg più. State qui con noi perché anche in quest'ora c'è tanto da fare e tanto da ridere.
0: Io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi: 393 0 119 119. A breve ricorderemo insieme un anniversario importantissimo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Awari, stanotte mentre dormivo mi sono sognato mio nonno. Mi ha detto: Geppo, prendi un foglio di carta e segna questi numeri. Capirai, mi sono alzato, sono andato in cucina, ho aperto un cassetto, ho preso un foglietto con una matita e gli faccio dimmi nonno. Ne fa 32, 83, 39, 42, 69. Adesso prendi 10 euro e vai dal tabaccaio. Gli faccio: ah no, che faccio? Gioco una cinquina? Ma no, fammi una ricarica.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythm.

0: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Noi aggiungiamo buon giovedì a tutti quelli che ci stanno ascoltando. 393 0119 119. Come promesso, ora ricordiamo un anniversario molto importante, perché il 9 luglio oggi nel 2006 l'Italia diventava campione del mondo per la quarta volta.
1: Qualcuno di voi, soprattutto i più grandicelli, quelli con la barba bianca, ricorderanno l'iconico po, po, po, po, po, po, po. E parliamo di circa dai 541 ai 252 milioni di anni fa.
0: No, era la prima era geologica.
1: Il paleozoico, no?
0: Scusami, 20 anni fa, che perché hai tirato in mezzo il paleozoico?
1: I dinosauri già erano scomparsi?
0: Ma no, dai, che tutto sommato 20 anni non sono così tardi.
1: Ah no, beh, ma è una cosa, è un attimo, una passeggiata.
0: Poi,
1: diciamo, no?
0: Nel frattempo tante cose sono cambiate, non riusciamo più a qualificarci ai mondiali per 3 edizioni di fila, però quel trionfo resterà per sempre nei ricordi di ognuno di noi.
1: Mi rivolgo ai bambini, quelli che non sono mai riusciti a vedere, magari che hanno 10-12 anni, che non sono mai riusciti a vedere l'Italia ai mondiali, capito? E quindi per loro è come un'era del passato, no?
0: Io ti ricordo un paio di cose di quell'estate.
1: Vai.
0: Ok, l'SMS, non c'era WhatsApp, c'era l'SMS, costava 15 centesimi e tu eri costretto a scrivere CMQ piuttosto che comunque, no?
1: No, io comunque facevo la carta quella estiva, quella che grattavi,
0: sì,
1: e c'avevi gli SMS un
0: la
1: po'.
0: Summer Card.
1: La Summer Card, bravo, quella.
0: Che avevi
1: facevo,
0: i messaggi
1: quella.
0: E i minuti limitati, che così potevi parlare.
1: Guarda,
0: con i tuoi amici del mare.
1: Guarda, c'ho un ricordo vivo di quel giorno che l'Italia vinse il mondiale, io ho una cabina col gettone, chiamai un mio amico, gli dissi che avevamo vinto i mondiali, capito?
0: Bellissimo, guarda, c'era MSN, te lo ricordi?
1: Come no, certo.
0: Facebook non era ancora nato, era un esperimento per pochi universitari, e poi i cellulari erano quelli Nokia, quelli fisici con i tasti.
1: Sì, e la partita la guardammo sul MIPAR, se mi ricordo, il tubo catodico, ancora non c'erano manchi i televisori piatti.
0: Ognuno poi, ecco, in merito a quella partita conserva il suo ricordo, magari qualcuno che non c'è più l'hai vista con un genitore, con un nonno, con un amico, un'amica. Io ero a Scauri quell'estate, me lo ricordo benissimo, eravamo in piazzette, poi dopo per festeggiare sono salito a bordo di un camioncino della frutta, in barba ad ogni

0: male.
1: Tipo quando la nazionale vince. Proprio.
0: Ecco, quelle cose che succedono soltanto quando c'è un trionfo calcistico da festeggiare insieme. Quindi anche il vostro ricordo, 9 luglio 2020, 2006, dove eravate?
1: 2006, mamma
0: che stavate facendo vent'anni fa quando l'Italia diventava per la quarta volta campione del mondo?
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Sorry, scusa, lo siento. PTN, pinguini tattici nucleari, nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Oggi sono 20
1: anni
0: dalla vittoria dell'Italia contro la Francia ai mondiali.
1: 20 anni.
0: In Germania sono passati un bel po' di primavere, direi. E quindi vi abbiamo chiesto anche di condividere con noi il vostro ricordo di quel giorno, dove eravate.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Io in quella serata di 20 anni fa ero a Riano, qui vicino a Roma, e stavo guardando la partita a casa di un amico, il caro Alessandro, che purtroppo oggi non c'è più. E, che dire, la tensione si tagliava col coltello, al fischio arbitrale è esplosa una gioia incommentabile. Mi dispiace che i ragazzi di oggi non possano provarla. Un abbraccio ad Alessandro che ci guarda da lassù.
0: Grazie per questo splendido messaggio.
1: Tornerà, state tranquilli, torneranno questi
0: Comunque,
1: momenti.
0: Comunque c'è poco da fare. Alla fine il calcio è una cosa molto semplice. Diventa importante perché è importante la persona con cui la guardi la partita.
1: No, ma poi ecco.
0: Gira che ti rigira, no? È così.
1: Ti parlo da uno che non segue assiduamente il calcio. Quando c'è la nazionale io la guardo. Sai benissimo, tu lo sai, io non è che sono uno di quei tifosi accaniti, Roma,
0: però,
1: Lazio, Juve.
0: Che cosa succede?
1: Quando c'è la nazionale ci sei chiuso a casa con gli amici e sei guarda la
0: in questo messaggio lui ha ricordato subito l'amico che non c'è più, ok? Ma perché vale anche con il papà, con la mamma,
1: ma
0: con il fratello, la sorella.
1: Certo, una pizza, una Coca-Cola, una birra e la partita, è un classico italiano.
0: Il calcio è bello, tutto si rinchiude nella persona con cui decidi di condividere la partita insieme.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Tiziana da Roma.
1: Ciao Tiziana.
3: E in quella partita mi ricordo mio figlio aveva 8 anni, aveva una febbrona altissima e mi ricordo che siccome se l'Italia avesse vinto voleva andare a festeggiare prese la medicina per la prima volta senza fare capricci, si abbassò la febbre e andammo tutti a festeggiare questo bellissimo, questa bellissima vittoria. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao Tiziana, ma sarà 95 tuo figlio, più o meno all'età di mio fratello, perché me lo ricordo quando io avevo 14
1: anni.
0: Tu
1: eri nato nel 2006?
0: Io nel 2006 avevo 15 anni tipo, e mio fratello invece era più piccolino e lui non riuscì a festeggiare perché non poteva stare fuori con gli adulti a fare casino.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Ciao. Buongiorno.
4: Beh, 20 anni fa che facevo? Festeggiavo i miei 40 anni. Come oggi festeggio i miei 60 anni. Auguri a tutti.
0: Hai detto niente, fai il compleanno il giorno in cui l'Italia è diventata campione del mondo.
5: Buongiorno. Io ero fidanzato da poco, ho portato la mia ragazza all'epoca, ora mia moglie, a scena dei miei genitori.
0: Ok.
5: E niente, alla vittoria del mondiale sono preso e sono scappato, ho lasciata lì.
0: No!
5: E l'ho rivista il giorno dopo. E chi se lo scorda? Buona giornata.
0: Cena con i genitori, magari la prima volta ci sono le presentazioni ufficiali.
1: Via, te ne vai.
0: Sei il numero
1: barzelletta.
0: Uno. Hai vinto, amico mio. Alzo le mani. Restate con noi, piccolo break, e poi ritorna Antonio Giuliani.
6: Go. Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top supermercati.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti.
11: Ci troviamo a Roma Nord, zona Buffalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
12: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
13: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
12: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
13: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
14: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
15: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
16: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
17: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
18: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
19: Su Dimensione Suono Roma.
20: La sveglia dei gladiatori.
21: Powered by
22: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
19: Su Dimensione Suono Roma.
20: La sveglia dei gladiatori.

0: 8:32 siamo tornati con David Guetta e Sia, Beautiful People su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, pronti
1: Forza
0: a collegarci come promesso ora con Antonio Giuliani. Andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi. Eccolo. Rino, bentornato.
0: Grazie.
4: Questo c'è, c'è.
0: Grazie.
4: Rino c'è.
1: Rino c'è. Come lo voglio scrivere una pompa sul muro.
4: No, perché poi a Roma se scrivi sul muro Rino c'è, subito lo scrivono Ronte.

0: rinoceronte.
1: Può essere.
2: No, perché viene rinoceronte. Ragazzi, una mia curiosità, ma voi dopo cena che tipo di programma vedete? Ecco,
1: il letto, noi andiamo a dormire molto presto.
0: Io qualcosa guardo.
2: Ma perché noi andiamo a dormire? Perché? Ma voi dormite insieme?
0: No, ma lui,
2: ma lui dice questo.
0: Sempre stanco
1: orari, capito?
2: No, perché voi sapete che io sono un grande appassionato di sport in generale,
0: sì.
2: E ieri non c'era molto da vedere, no? Visto che il mondiale di pallacalciata aveva un turno
0: di calcio, non c'è niente da fare più forte.
2: Ah, no, aveva un turno di riposo per poi riprendere questa sera con i quarti di finale. Sinner gioca stasera, scusate, il quarto di finale a Wimbledon. Ieri sempre ai quarti di finale, sempre a Wimbledon sono stati eliminati sia Cobolli, ai quarti di finale è stata eliminata anche la Paolini. E da lì mi sono reso conto che il numero 4 è presente in modo quasi ossessivo.
0: È vero sta cosa.
2: Cioè, pensiamo a quattro hotel, sì, quattro ristoranti e quattro matrimoni.
0: Sì, è un funerale, ricordi il film?
2: Bravo. No, ma pure questi programmi, cioè questi tre programmi, se tu li metti, se loro li mettono tutti insieme, ce ne fai uno solo.
0: Sì.
2: È perché quando ti sposi, poi c'è la cena il pranzo, fate il ristorante, no?
0: Perché quarto grado, questo già hai messo.
2: Bravo, questo è bravo, bravo, quarto grado. Per esempio, nella musica, eravamo quattro amici al bar, ma perché?
0: Esatto, pure quello.
2: Oppure 44 gatti in fila per tre.
0: Il resto di due.
2: Avete dovuto dire, ho fatto apposta perché. La devi dire per forza.
0: La devi cantare.
2: Cioè, se vai in un posto esotico prima di ripartire, ad alcuni li mettono in quarantena. Cioè.
0: È vero, è molto ricorrente.
2: Anche nei film, per esempio, no? Per esempio, Alibaba.
0: E i 40 ladroni.
2: Vedi, i 40 ladroni, per esempio.
0: I Fantastici 4.
2: Bravo! Bravo! I Fantastici 4, per esempio, nel primo Rocky. No?
1: No.
0: Sì.
2: Come no?
1: Primo Come? Rocky?
2: Nel primo Rocky c'è un 4.
0: Qual è il 4?
1: Qual è il 4?
2: Oh, qua, come? Non è che è stato eliminato da... Cioè, non è che ha vinto al quarto round. C'è un quarto.
1: No, ma
2: cioè,
1: non ha vinto al quarto round.
0: Non ha vinto al quarto round,
2: però per allenarsi, che faceva? Accorpiva i quarti dei carne. Quindi al quarto c'è sempre.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Tra pochissimo giochiamo con voi all'Arena, ma prima ritorniamo nel 1984, l'anno di Miami Vice, dei Robinson e della signora in giallo.
2: Sì, ma anche l'anno in cui uno doveva stare rilassato. Frankie Goes to Hollywood ci cantavano Relax.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1984, ricordo sbloccato, Frankie Goes to Hollywood.
1: Madonna, che traccia, che potenza.
0: Relax, alle 8.41, gladiatori, buongiorno. Giorno. Siamo pronti a giocare con voi all'arena.
1: Esatto, arriva il secondo momento gioco di questo fantastico giovedì. Parliamo dell'arena, questa volta però non bisogna collaborare. È una sfida, un testa a testa molto teso fra due di voi che vengono qui in onda con noi a giocare. Come ci si prenota? Come al solito, 393 0119 119, la parola chiave è proprio arena.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave è arena. Vi selezioniamo nel mucchio e vi diamo la possibilità di vincere cosa?
1: La t-shirt dell'estate, la nostra t-shirt che recita proprio il nostro motto: ridi è gratis, non fartelo raccontare. Partecipa adesso, invia il tuo messaggio al 393 0119 119.
0: Piccola pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina, restate qui.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
5: Top Supermercati.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Humangest. Il lavoro non è stato mai così rock.
13: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
14: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
15: Banana!
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.
18: Powered by
19: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top! Sì, è Top Supermercati!

0: estate 2000, Sonic Sky Gladiatori, buongiorno. A proposito d'estate, stiamo ricordando con voi dove eravate il 9 luglio 2006, quando
1: dove
0: l'Italia
1: eravamo?
0: A Berlino ha battuto la Francia diventando per la quarta volta campione del mondo.
2: Buongiorno gladiatori, come posso dimenticare quell'anno? Ero in Sardegna e poi ho conosciuto il mio, che poi è stato il mio fidanzato per 7 anni e adesso è il mio miglior amico. Una emozione bellissima.
0: Oh, che bello però, vedi, sono stati insieme, la storia è finita, la storia d'amore è iniziata quella d'amicizia.
1: Beh, questo succede quando due persone sono civili e si rispettano, ecco.
3: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, ma che mi avete ricordato? Proprio oggi stavo passando a Piazzale degli Eroi con la vettura,
0: sì,
3: e mi sono ricordata, tipo, quanto tempo è che non passo qui? E poi, una delle ultime volte è stato a Bussolotto, ovvero la sera, quando l'Italia vinse il mondiale nel 2006. Arrivati lì, io e i colleghi, ragazzi, sta vincendo, attento, andiamo solo tutti, andiamoci tutti perché se no troviamo il blocco, dovevamo rientrare nei depositi. A un certo punto io passo lì, gavettone mega galattico, tutta fradicia, e mi ricordo i ragazzi che salivano, che se io avevo scritto che si poteva fare all'epoca, che si potevano cambiare le scritte campioni del mondo, quindi la linea con scritto campioni del mondo, che ricordo, Anna Maria da Roma.
0: Ciao Anna Maria, è vero, ai tempi si poteva modificare, sì, il nome della linea che usciva sul LED davanti
1: se
0: all'autobus.
1: Se lo fai oggi le licenze.
0: Non ti è più,
1: scusa,
0: concesso.
1: No.
0: Però lo sappiamo.
1: No, quando vince Italia o quando vince Roma o Lazio lo fanno.
0: Un po' tutto è concesso.
1: Lo fanno, sì, sì.
4: Allora, io il mondiale non mi ricordo dove l'ho visto, ma mi ricordo che tipo il giorno dopo sono partito per le ferie, siamo andati, stavamo a Otranto, a quel famoso club francese, un villaggio francese, tutto personale francese, ogni volta che andavamo al bar ordinavamo 10 spritz campioni del mondo, 10 negroni, certo, campioni del mondo, tutta la vacanza così, quelli ciao, c'erano più
0: logico,
4: perché poi potevano niente, saranno più. Ciao Alessio,
0: grazie.
1: Abbiamo sfottò, c'è sta, dai.
0: Quell'estate abbiamo cantato tutto il tempo.
5: Sole. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: 7:58, gladiatori, buongiorno. Siamo pronti ad aprire lo spazio per il non te reghe più.
1: Esatto.
0: Quindi tirate fuori il vostro smartphone 393 0119 119,
1: perché come facciamo ogni giovedì diamo a voi la voce, diamo a voi diciamo il momento per togliervi qualche sassolino dalle scarpe, anche perché arrivati a questo punto della settimana, il traffico, il caldo, questo caldo che ci attanaglia,
0: sì,
1: e soprattutto lo stress che avete accumulato perché siamo quasi in periodo di ferie, potete sfogarvi tramite un bel messaggio.
0: Liberatevi di tutte le scorie negative al 393 0119 119. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi vocali, raccontateci qual è quella cosa che arrivate a questo punto vi fa dire oh, non te regga più.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
8: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
9: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
8: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
9: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
8: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
9: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Dopo oltre un decennio di paralisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a 2 corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con 2 sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla Capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'escalation di violenze nei confronti della compagna è degenerata in un tentativo di soffocamento alla presenza dei figli minori. È accaduto alla Dispoli, dove l'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo, compagno della donna e padre di famiglia. Le indagini coordinate dalla procura di Civitavecchia. L'attentato a Ranucci dell'ottobre scorso davanti all'abitazione a Pomezia. La bitola respinge le accuse davanti ai PM. L'imprenditore ha reso dichiarazioni spontanee, negando ogni coinvolgimento nell'inchiesta. Le indagini proseguono con l'analisi del materiale sequestrato. L'esplosione in un'azienda pirotecnica del Reatino, 2 i morti, sono madre e figlio. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Sono ancora in corso i sopralluoghi congiunti di vigili del fuoco e carabinieri. La giunta capitolina ha dato il via libera al piano economico finanziario 2026-29 per i rifiuti, definite anche le tariffe TARI, in aumento di oltre il 5% per tutti. L'amministrazione ha previsto un massiccio piano di investimenti. Meteo, non nuova ondata di caldo, si aspetta un weekend bollente, dicono gli esperti. Da domani bollino arancione per Roma. Lo sport, i mondiali, oggi quarti di finale con Francia-Marocco, il match alle 22, domani c'è Spagna-Belgio. Tennis, a Wimbledon eliminati Cobolli e Jasmine Paolini, domani la sfida tra Sinner e Djokovic in semifinale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by
13: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
0: Gladiatore, buongiorno, le 9:03.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon giovedì 9 luglio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Continuano ad arrivare i messaggi per il Nutareg più, perché ogni giovedì lo sapete che la quarta ora si apre proprio in questo modo. Ma

0: la città verso Ostia. Torna anche Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar Summer Edition.
1: E quindi lo raccontiamo anche a chi magari non ha mai partecipato al Non Te Reghe Più. Questo è il nostro rito collettivo, ok? Ci scarichiamo, abbandoniamo tutte le energie negative in vista del weekend. Quindi con un breve messaggio vocale a questo numero
0: 393 0119 119, mi raccomando, messaggi brevi e trasmettibili.
1: Raccontateci qual è quella cosa che vi fa dire Non Te Reghe Più. Vale tutto, una situazione particolare al lavoro, un collega strano,
0: qualsiasi cosa,
1: il capo che non vi ha pagato gli straordinari, suocero, suocera, la macchina, il motorino, il ciclista.
0: Madonna, problemi, sono problemi.
1: Ce ne sono tantissimi, quindi li raccogliamo e poi tra poco ascoltiamo i vostri messaggi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: In Italia solo una passione supera quella per il calcio. La passione per il cibo.
0: Agazzaro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 95.

0: Kungs, Boys Noise, Getaway, le 9:12 minuti. Andiamo? Gladiatori, buongiorno.
1: Dai, che arrivano i messaggi, eh?
0: C'è il Nuntere che più, quindi spazio alle vostre voci. 393 0 119 119.
1: Fammeli sentire tutti.
2: Buongiorno gladiatori, Davito.
1: Ciao, Davito.
2: A me quello che non mi regge più, sapete cos'è?
1: Cosa?
2: Praticamente sono gli NCC a Civitavecchia, sono diventati più delle auto in circolazione, creano ingorghi, sono incivili e prima o poi ci scappa un bel incidente. Non la regge più, è spinto che non prendo provvedimenti.
0: NCC a Civitavecchia, c'è un boom evidentemente, ma lì si parte, no? In questo periodo Civitavecchia è presa d'assalto dai turisti.
1: Ma magari non è tutto l'anno così, fortunatamente, eh? Dai!
3: Gladiatori, buongiorno. Mio reggo, non te reggo più,
0: sì?
3: Lo dedico a quella gente che non si lava la scella, l'acqua non fa male, si mettono i deodoranti che mo durano 48 ore, non durano 48 ore, hanno una fragranza che dura 48 ore, ma te devi sempre lavare la scella, non me reggo più.
0: Ha ragione,
1: c'è
0: però,
1: chi
0: ragazzi.
1: Un po' più forte però,
0: 48
1: dai.
0: Ore se stai fermo immobile forse ti dura così
1: tanto. Fai la partita
0: a calcetto,
1: no?
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti, Daniela da Sabaudia.
1: Ciao Daniela.
4: A te che hai la casa al mare, la barca. Hai me come donna delle pulizie, hai la babysitter, hai la governante a Roma e ogni volta mi dici che vita di merda che ho.
1: No.
4: Più che dirti che non ti reggo più, mi verrebbe da dirti un'altra cosa, però
0: cosa?
4: Ci limitiamo al non te reggo più. Ciao.
0: Vedi?
1: Si lamenta.
4: Che gente.
1: Vedi, si lamenta.
0: Il sazio non crede a chi c'ha fame.
1: Sì.
5: Gente che quando ha incontri ti dice... Oh, ammazza che caldo, oh, hai sentito che caldo?
1: Sordo,
5: e basta, è estate. E se non vi sta bene, statevene a casa. Non va reggo più.
0: Possiamo dirlo che però Roma fa un caso a parte come sempre. Cioè, si potrebbe anche vivere la stagione estiva senza quest'afa, senza questo caldo.
1: Caldo eccezionale, dai.
0: Va bene una settimana, pure due, però.
1: Poi basta, oh.
0: Molla.
6: Buongiorno Zippo, buongiorno Rino. Io abito ad Anzio e vado a uno stabilimento che quello prima delle 9 non apre, ma che è in ufficio. Arrivo a questo punto lo sto cambiando perché non lo reggo più, ma se una mattina alle 7 alle 8 al mare non ci posso andare perché devo aspettare alle 9 e apri. Non ti reggo più, piede un posto fisso al comune.
0: Vabbè, lo stabilimento
1: già libera, ma che te frega?
0: Che apre alle 9 è un po'.
1: Ma poi l'estate, quando tardi. Lavori, io scusa?
0: Eleonora, buongiorno, ci sei?
7: Ma buongiorno!
1: Eccola.
7: Ma che bello sentirvi anche questa mattina! Mannaggia, guarda, ti giuro, come al solito i peli rizzati sul braccio, Rino, sono davvero felice di sentirti.
0: Grazie mille.
7: Senti che mi trema la voce. Allora, amici, dai che vado rapida, questa mattina ci vediamo al Guerrino Beach, quindi lungomare Amerigo Vespucci 160, come al solito le nostre chiacchiere da bar San Benedetto in diretta da Ostia, vi aspetto se siete in zona Guerrino Beach.
0: A tra poco.
1: E gadget. Ciao,
0: Ele.
7: Ciao.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
9: Allora gladiatori, siamo pronti. Voi preparate il vostro smartphone perché vi stiamo regalando due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 fino al 15 settembre qui nella capitale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
10: Il Roma Summer Fest 2026 illumina l'estate romana con musica, teatro e spettacolo. La cavea dell'Auditorium Parco della Musica ospita grandi nomi della scena nazionale e internazionale.
9: Come si gioca? Semplice. Vi basta ora inviare la parola chiave auditorium a questo numero
10: 393 0119 119. Va bene un WhatsApp o va bene anche un SMS. La parola chiave è auditorium e prova anche tu a vincere due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 fino al 15 settembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
9: Due ingressi vi aspettano. Invia ora auditorium al 393 0119 119. Torneremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma.
10: Tutte le info sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
9: In bocca al lupo.
11: Game on. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport a Roma dal 1957.
13: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
16: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
17: Iazzoni!
18: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
19: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.
20: Powered by
21: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
19: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: Justin Timberlake alle 9.30. Siamo tornati nel ritmo della capitale. Geppo, Rino De Niro e soprattutto Antonio Giuliani.
1: Eccolo!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Il mio non te reghe più di oggi no. È rivolto a tutti quegli uomini, diciamo, che hanno nel mondo un grande potere e di questo ne abusano senza preoccuparsi minimamente poi delle conseguenze.
1: Oddio, non si fa, no. Non si fa.
4: Parlando di calcio, prendiamo la forzatura di Donald Trump verso la FIFA per far togliere la giornata di squalifica ad un proprio giocatore, addirittura facendo quasi cambiare un articolo del regolamento di gioco.
1: Ma te rendi conto?
4: Che tra l'altro non è servito a niente.
1: A zero.
0: No, perché poi sono usciti uguali.
4: Sono usciti una che sono usciti. Ne hanno presi?
0: Quattro.
4: Vedi che il quattro torna sempre?
1: Sì.
4: Ne hanno presi quattro, mio caro Donald. Ma la cosa bella...
0: I quattro dell'Ave Maria?
4: Sì, a loro però. Ma la cosa bella è che lui, dicevo prima, in questo caso, non si rendono proprio conto. Lui, nella sua, diciamo, come posso dire, insomma, quella sua dichiarazione, ha detto no, perché io lo sport mi piace, lo conosco. E a un certo punto, quando ha detto ah beh, io manco sapevo che col rosso c'era una giornata di squalifica,
1: ma andavo bene, cioè.
4: Ma allora che cosa parli? Che parli? Per esempio, la stessa forzatura, lo stesso, diciamo, come posso dire, abuso di potere tra virgolette, lo sta facendo un pochino con l'Italia, no? Ma qui ha trovato il chihuahua. Qui ha trovato, no? La nostra cara, insomma, presidente del consiglio, che gli ha detto oh, a me mi frega niente, cioè, nel senso, bisogna stare attenti poi, certo. Perché poi trovi pure gente così, per carità, senza nessuna forma politica, ma gli ha detto a noi ci frega niente, a noi italiani, quindi bisogna stare attenti, perché questa è una conseguenza. Un'altra conseguenza qual è? L'abuso che c'è stato da noi, no? Per il VAR, diciamo. Come non ha finito?
0: Come niente, finito?
4: Ha saputo più niente.
1: No.
4: Non si è saputo più niente, ma poi non serviva a niente, è un abuso di niente. È perché ci piace, gli piace, capito? Quando si ha il potere. Oppure la terza eliminazione, no? Visto che si parla di calcio.

0: Oggi festeggiamo i vent'anni, festeggiamo insomma, e questo dobbiamo fare, festeggiamo i vent'anni dell'ultima volta che siamo diventati campioni del mondo nel 2006, capito? E dopo la terza, come posso dire, non abbiamo raggiunto la terza...
1: tre volte Antonio abbiamo...
0: Sì, mi sono innervosito ragazzi, insomma, mi conoscete?
2: Questa cosa del nervosismo.
0: Mi sono specialmente sul calcio. No, tranquillo, parde. Allora, come posso dire, non ci siamo qualificati per la terza volta, hanno detto no, vabbè, ci dimettiamo perché è giusto dare spazio ai giovani. Poi ci sono state le elezioni del nuovo presidente, si sono ricandidati, cioè quello che voglio dire io, no? Pensate alle conseguenze, per esempio quella conseguenza di Trump ha portato che adesso la Francia ha creato un precedente, ha praticamente fatto la stessa cosa, vuole adesso che venga tolto un giallo a uno dei giocatori suoi. Ma ha creato il precedente, capito? Qui per esempio al mondiale, che tu ti dimetti e poi puoi farlo, per carità, non stiamo a parlare niente di che, insomma, e poi ti ricandidi. Ma pensate alle conseguenze, quante cose abbiamo sentito, quante storie abbiamo sentite belle oggi dei nostri calciatori. Io mi sono innamorato durante il mondiale, io ho festeggiato quel giorno che siamo stati campioni del mondo. Cioè, le cose belle della vita, voi state togliendo le cose belle della vita con questo vostro potere. Io e mio padre siamo diventati campioni del mondo, dopo 6 mesi è andato a miglior vita, ma l'ha vista però l'Italia campione del mondo, e io ho quel ricordo meraviglioso. Attenzione potenti, perché visto che si parla di calcio, la palla gira e prima o poi ve tocca a voi.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: Disney History 80.
1: Nel 1984 un artista italiano nato in quel di Margherita di Savoia conquistava le vette del mondo intero.
2: Parliamo di Raffaele Rievoli in arte Raff. Questa è la sua meravigliosa Self Control.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, rap, self control 1984, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Disco che in quell'estate fu la colonna sonora, no?
1: In tutta Europa, non solo in Italia, in tutta Europa.
0: Hai fatto bene a specificarlo.
1: Sì.
0: Le 9.42, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi torniamo subito con Chiacchiere da Bar Summer Edition. Chiediamoli ad Ostia qual è il nuntereg più di oggi.
2: Che erdaie sia con te!
3: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome?
4: Ciao Don Cash!
3: Ciao!
4: Daniele!
3: Ciao Daniele!
4: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
3: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele!
5: Drive time! Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash!
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
7: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
8: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
6: Top supermercati.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
11: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
7: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.

0: chiacchiere da bar.
1: Ci spostiamo sul lungomare dei Romani con Eleonora Scaiola qui su Dimensione Suono. Oh, Roma. Tutti
2: ciao
1: Bastia.
2: Ciao. Ciao ragazzi, allora facciamo questo applauso che abbiamo programmato.
1: Anche oggi il pubblico nelle grandi occasioni.
2: Sempre peggio.
1: Sold sempre. Out.
2: Allora arriveremo ad agosto che ci saranno i grilli. Quando chiamerò l'applauso ci saranno
1: può
2: i grilli.
1: Essere, può essere.
2: Allora, amici, come sempre in diretta da Ostia questa mattina dal Guerrino Beach, quindi lungomare Amerigo Vespucci, sì. 160. Io sono con un gruppo d'amici stupendo. Infatti, insomma, se hai sentito, buongiorno nome.
3: Buongiorno Roma.
2: No, sì, grande, grazie. Ciao Roma.
4: Presenta.
2: Che fai, la cantante Cesarina?
1: Ma che è? Achille Laura all'Olimpico.
3: No, non canto io.
2: Cesarina, giusto, da dove?
3: Roma.
2: E giustamente. Senti Cesarina, oggi è la giornata dell'Untareg più, giusto?
3: Rino Gaetano.
2: Bravo. Senti.
1: Vedi, ha colto subito la citazione. Bravo. Cesarina ne sa.
2: Senti Cesarina, e noi adesso vogliamo sapere cosa tu non reggi più.
3: La maleducazione, la densa, basta.
2: Basta, solo
3: quello tutto.
4: Brava,
1: le brutte intenzioni, la maleducazione, cantava qualcuno.
2: Senti, ma ti è capitato anche di recente? Perché eravamo belli presi male, noi abbiamo fatto una polemica incredibile.
3: Tutti i momenti sono buoni per essere maleducati.
2: E ti capita spesso di avere a che fare con persone maleducate, va bene. Allora, va bene, andiamo avanti. Allora,
1: vai,
2: finito
1: ciao,
2: così,
1: vuoi dire,
2: andiamo avanti.
3: Ciao.
2: Te devi levare le cuffie, Cesarì. Aspettate, scusate perché vai, vedi Cesarina, sta avanti. Buongiorno nome.
5: Franco.
4: Ciao,
2: grande Franco.
4: Ciao,
2: tu canti, Franco?
5: Come?
2: Canti?
5: No, non canto.
4: Franco sono.
5: Sono storato come una campana.
2: Vabbè, tu cos'è che non sopporti più, Fra?
5: Ma io non sopporto i ragazzi che attraversano la strada senza guardare.
4: Non si fa, allora, è pericolosissimo.
1: Tu stanno col cellulare in mano, scommetto, giusto?
5: Certo, tu scendi dalla strada, dal lato destro, devi guardare a sinistra. E invece guardi solamente il cellulare che attraversi.
1: Non va
5: allora,
1: bene.
5: Io.
2: Ecco. Ragazzi, mi raccomando, per favore, ma non solo per Franco, però quando attraversiamo la strada leviamo i cellulari di mezzo, Franco.
5: Bravi.
2: Va bene, facciamo questo appello ad Ostia.
1: Mettiamoli
2: va bene,
1: da parte i cellulari, almeno quando attraversiamo la strada e quando guidiamo.
4: Guardate sempre a destra e a sinistra, mi raccomando.
5: Soprattutto usate i cellulari con dimensione sono due quando...
2: Roma.
5: Brava, perché quella
2: grazie.
5: A Milano.
2: Va bene, allora io direi, l'altro sta a Milano.
4: Certo.
2: Giusto, vabbè, basta, possiamo
1: sì, chiuderla qua, direi che
2: vabbè.
1: È stato
2: allora,
1: bellissimo
2: ragazzi,
1: Eleonora,
2: no, è stato bellissimo, vi dico la verità, come sempre il fuori onda è ancora più bello perché si era creato il tavolo di tutti che poi tra l'altro invivano contro di me raccontandomi quelli che non sopportavano, mi sentiva un attimo con le spalle al muro, però per fortuna abbiamo fatto una diretta come al solo idilliaca
5: diretta
2: e possiamo salutare però adesso, dai ragazzi, io vado,
1: ci sentiamo domani.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao Ele,
5: ciao ragazzi. Sempre
1: bravo.
5: Dimensione sono due.
2: No, Roma, che tu? Roma, no, Roma, scusa.

0: Sì, la prima
1: andiamo,
0: parte
1: andiamo.
0: Di questo giovedì mattina insieme. Vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata del venerdì.
0: Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
2: Noi ci sentimo domani, ciao. Dimensione

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in quattro nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La morte di Satnam Singh, condannato a 16 anni il datore di lavoro. Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. Il PM aveva chiesto 22 anni. Dagli appuntamenti sotto casa per rifornire i clienti al delivery in strada, sono altri 4 gli arresti messi a segno nelle ultime ore dai falchi della Polizia di Stato nella capitale. Sotto la lente la periferia est di Roma, un consumatore è stato segnalato alla prefettura. Un'escalation di violenza nei confronti della compagna è degenerata in un tentativo di soffocamento alla presenza dei figli minori. È accaduto alla Dispoli, dove l'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo, compagno della donna e padre di famiglia. Le indagini coordinate dalla procura di Civitavecchia. È stato raggiunto l'accordo sul prezzo del latte alla stalla nel corso del tavolo convocato dalla Regione Lazio per i mesi di maggio e giugno 2026. L'intesa, sottoscritta tra i rappresentanti della filiera, fissa il prezzo a 48 centesimi al litro. Meteo, nuova ondata di caldo, si prospetta un weekend bollente, dicono gli esperti. Da domani bollino arancione per Roma. Borse, avvio in rialzo per quelle europee. Gli investitori continuano a valutare l'escalation delle tensioni in Medio Oriente. A Milano il FTSE MIB segna un più 0,85%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Le 10 e 2 minuti.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E andiamo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco Callari. Ci siamo anche stamattina belli carichi, con tanto di sauna, perché devo dire che per il momento la temperatura qui in studio è pazzesca. Vabbè dai, 3 ore insieme, anche oggi in questo 9 luglio non manca di certo la musica, ma che domande sono?

Tame Impala su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale con Dracula. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Beh, direi dopo Dracula restiamo in tema horror, perché al Tempio di Venere a Roma, proprio accanto al Colosseo, fino al 16 luglio prossimo c'è la rassegna Quo Vadis al cinema nel cuore di Roma. Questo è il nome, è un appuntamento dedicato ai grandi classici horror quest'anno, e la cosa bella è che non c'è solo paura, si passa da Nosferatu, Frankenstein Junior, fino ad arrivare ad Opera di Dario Argento, che sarà presente proprio lì per introdurre il suo film. Gran finale poi con la rarissima proiezione del muto La Caduta di Troia del 1911, accompagnata anche da pianoforte dal vivo. Insomma, un cinema all'aperto in una delle location più incredibili del mondo, dove si riderà, ci si spaventerà, visto che sono queste due le accezioni quest'anno dell'horror, ovvero accezione drammatica e quella comica, e poi si riscopriranno i film che hanno fatto la storia del genere. Quindi se siete appassionati ma anche semplicemente curiosi, secondo me è l'evento che fa per voi. Vi ho regalato questa ideuccia diversa per una bella seratina romana, difficile da battere, va detto.

0: giovedì mattina su Dimensione Suono Roma.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
3: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
4: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
12: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni!
14: Segna la data. Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Let the vibration take you down. Siamo arrivati al momento giusto, le 10:20. Giusto per lei, per la nostra For You. Allora ascoltiamole, 4 hit senza interruzione. Partono con Loco.

0: mai? Questa sera ce lo chiede Noemi su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Cosa potremmo fare fino al 1 agosto? Vivere serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, infatti, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. E allora goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta. È un'attività speciale per bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parco Commerciale Da Vinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: Fame mi piace, Alfa insieme a Manu Ciao in questo disco ritrovato alle 10.42 nel giovedì mattina di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso voglio mettervi alla prova, siamo pronti a giocare, a che cosa?
1: Andostamo.
0: Andostamo, quindi stiamo per dirvi, leggervi quattro indizi, attraverso questi quattro indizi dovrete cercare di capire in quale luogo della nostra città ci troviamo oggi. Potete anche fare come sempre più tentativi, non è soltanto il buono alla prima, insomma, scegliete voi quanti. L'importante è che siano tramite messaggio vocale, quindi audio da inviare al 393 0 119 119. Partiamo? Primo indizio: è uno spazio che si estende su una superficie di circa 4600 metri quadrati. E fin qua... Qui è conservato un monumento dedicato al drammaturgo Pietro Cossa. Qui sorgeva la barriera daziaria del Ponte Margherita, cioè uno dei punti in cui si riscuoteva il dazio sulle merci in ingresso a Roma dopo l'Unità d'Italia. Ultimo indizio, questo secondo me aiuta parecchio, qui il 9 gennaio 1900 nacque quella che allora si chiamava Società Podistica Lazio, oggi Società Sportiva Lazio, quindi la squadra di calcio. Dai, audio WhatsApp, messaggio vocale 393 0119 119. Indostamo oggi, in questo giovedì 9 luglio. Spazio che si estende su una superficie di 4600 metri quadrati. È conservato qui un monumento dedicato al drammaturgo Pietro Cossa. Qui sorgeva la barriera daziaria del Ponte Margherita. Il 9 gennaio 1900 nacque quella che all'epoca era la Società Podistica Lazio, oggi Società Sportiva Lazio. Indostamo? Dimensione.

0: con Scandalous tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Noi come tutti i giovedì stiamo rispettando la tradizione, quindi stiamo giocando Ando Stamo attraverso quattro indizi e siete voi a dover indovinare un luogo misterioso della nostra città, che può essere veramente qualsiasi cosa, un monumento, un quartiere, una strada. Quindi gli indizi di oggi erano i seguenti: spazio che si estende su una superficie di 4600 metri quadrati, qui è conservato un monumento dedicato al drammaturgo Pietro Cossa, sorgeva anche in passato la barriera daziaria del Ponte Margherita, e il 9 gennaio del 1900 nacque quella che allora si chiamava Società Podistica Lazio. Che avete detto? Sentiamo un po'.
1: È facile, a Piazza della Libertà e Forza Lazio.
2: Ciao Cristian da Roma.
0: Ciao
2: Piazza
0: Cristian.
2: Della Libertà.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Piazza della Libertà.
2: Piazza della Libertà.
0: Oh, ma siete tutti d'accordo?
1: Piazza della Libertà.
3: Piazza della Libertà. Quartiere Prati.
1: Sono andato io.
4: Dimensione Sono Roma, Cristian da Guidonia.
0: Ciao Gri.
4: A Piazza della Libertà a
5: sì,
4: Roma.
5: Siamo a Piazza della Libertà.
0: Ragazzi,
5: però hai sbagliato una cosa. La Lazio è nata dentro un balcone sul Tevere,
0: no!
5: Bimba nera.
0: No! Saranno

0: Nirvana, cielo di su Dimensione Sonora. Ma oh, non si possono nominare Lazio e Roma, che inizia lo sfottò classico. Ragazzi, qua si scherza e qua si gioca, non è il posto per prendere le questioni calcistiche seriamente, quindi noi giochiamo e ci divertiamo.
1: Ma Lazio, se a Roma è nata, no, come a Roma che è nata in Abruzzo.
0: Vabbè, facciamo una cosa, io direi di andare in redazione per gli aggiornamenti, che forse è meglio, no?
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo in ballo.

0: Lattaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: E adesso in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'escalation di violenza nei confronti della compagna è degenerato in un tentativo di soffocamento alla presenza dei figli minori. È accaduto alla Dispoli, dove l'intervento della polizia ha portato all'arresto di un uomo, compagno della donna e padre di famiglia. Le indagini coordinate dalla procura di Civitavecchia. Sequestrati dalla Guardia di Finanza al porto di Civitavecchia 370 camini a bioetanolo con marcatura CE ingannevole. Il rappresentante legale della società importatrice, un cittadino cinese, è stato denunciato. Al via da questa sera il piano Roma Notte, il nuovo progetto di Roma Capitale presentato dal sindaco Gualtieri insieme al prefetto Giannini, che punta a coniugare sicurezza, mobilità, decoro urbano e presidio del territorio. Sarà operativo ogni settimana nelle notti di giovedì, venerdì e sabato, e più controlli, bus potenziati, tutor e bonus taxi per una movida più sicura. Il Lazio istituisce il garante per i diritti e la tutela delle persone anziane. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce una nuova figura di riferimento. Il nuovo organismo avrà anche il compito di promuovere iniziative condivise con il terzo settore e con gli enti territoriali. Meteo, nuova ondata di caldo, si prospetta un weekend bollente, dicono gli esperti. Da domani bollino arancione per Roma. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa. L'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi recrudescenza del conflitto medio orientale. Ed è per questo che Meloni, per l'interesse dell'Italia, ha detto che noi non faremo nulla finché ci sarà la guerra, sostanzialmente. Potremo poi contribuire positivamente nel dopoguerra iraniano allo sminamento di Hormuz, a tutto quello che sarà necessario fare, ma non concederemo basi e non faremo parte di questo conflitto che purtroppo da stanotte sembra riaperto.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
1: time it is. Le 11 e 2 minuti.
5: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Ah, che fatica a parlare di calcio, ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, fino alle 13 insieme. Per fortuna che c'è l'ora nuova che ci porterà verso altri argomenti e verso ancora più musica. Per esempio adesso siamo per ripartire dalla nostra 4 for you. Questo significa che arrivano 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione

senza interruzioni. Ora nuova su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, partita anche con Lina Sex, Jennifer Lopez, David Guetta e in apertura il capitano Gigi Dag. Adesso è già partito Bizarrap insieme a Chevedo, invece la Music Session 52.

0: con altri cantanti, la music session di maggior successo assieme a quella con Shakira, questa di Quevedo, la numero 52, ritrovata nel giovedì mattina di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Quevedo che da qualche mese è uscito con un album interamente dedicato alle sue amatissime isole Canarie, le vibes sono pienamente estive.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Madame.

0: Mama o non mama?
1: Se tu mama non mama, finché non mi ami.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Cosa amo di più?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
0: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo giovedì 9 luglio 2026. Dico 9 luglio 2006, eh sì, 20 anni fa esatti che stavamo a questo punto della giornata per vivere una serata che sarebbe poi rimasta nella storia con la vittoria del mondiale dell'Italia contro la Francia ai calci di rigori. Un'emozione incredibile, eccola qua. Beh ragazzi, non si dimentica, era un'estate tra l'altro difficile per il calcio italiano, quella di Calciopoli, tutto avremmo pensato tranne che vincere quel mondiale. Mi ricordo che addirittura c'era un negozio di elettronica che prometteva di regalare all'inizio del mondiale una TV ai clienti qualora l'Italia poi avrebbe vinto il mondiale. Si parlò tantissimo.

coro che ha accompagnato quella vittoria epica, memorabile, insomma, emozioni grandissime. Arriva Martin Garrix, che associamo a un'altra vittoria dell'Italia, quindi porta bene, quella degli europei del 2021.

0: con Man in Black nella giovedì mattina di Dimensione Sonoro. Ma arriva, arriva la musica nuova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.

0: Se volete uno spoiler per quanto riguarda le nostre novità musicali della settimana, basta andare sull'app di Dimensione Suono Roma, che è gratis, oppure sul nostro sito dimensionesuonoroma.it. Tra queste, la nuova di Madame.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

anche dall'Instagram Stories, devo dire, una madama informissima ritrovata nel nostro spazio novità qua su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, col nuovo singolo Mama Non Mama, inclusa nell'album Disincanto. E lei sarà anche a Roma a novembre, il 5 all'Atlantico.

Francesco Gabbani con Summer Funk in questo giovedì 9 luglio. Lui che tra l'altro tra pochi mesi, con l'anno nuovo, quando sarà, festeggerà i 10 anni dal successo di Sanremo con Occidentali Scarma, di cui ricordiamo tutti quanti il balletto con la scimmia.

0: Questo nella piaga su Dimensione Sonoro, ma torniamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: E allora sentiamo puntuali le notizie dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Continua il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti da parte della Guardia di Finanza, che a Fiumicino ha eseguito 3 misure cautelari e arrestati 17 corrieri con il sequestro di oltre 15 kg di cocaina destinata alle piazze di spaccio della capitale. Lo stupefacente proveniente dal Perù veniva introdotto in Europa attraverso gli ovulatori che la occultavano all'interno del proprio corpo. Circa 15 kg di droga invece tra hashish, marijuana e cocaina e 75.000 euro in contanti sequestrati tra una macelleria e un'abitazione. È il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di un 30enne romano. L'indagine è avviata dalle segnalazioni nel quartiere Montagnola a Roma. Scoperta a Velletri dai carabinieri una centrale per il riciclaggio di veicoli e dispositivi elettronici. Arrestati un marocchino ed un italiano. I militari dell'arma sono arrivati in un deposito dopo la segnalazione di un cittadino a cui era stata rubata una moto, ma con il localizzatore ancora attivo. È stato raggiunto l'accordo sul prezzo del latte alla stalla nel corso del tavolo convocato dalla Regione Lazio per i mesi di maggio e giugno 2026. L'intesa, sottoscritta tra i rappresentanti della filiera, fissa il prezzo a 48 centesimi al litro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time
0: it is? Mezzogiorno e 2 minuti.
1: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ormai ci siamo, quasi verso il pomeriggio di questo giovedì 9 luglio. Ciao a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme per quanto riguarda oggi. Ci sono un po' di dischi ancora da ascoltare, un bel po' direi. Ripartendo come sempre dagli anni 90, nel 97, da quell'anno arriva il disco che stiamo ascoltando di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Madonna, Sabrina Carpenter di Bring Your Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonora. Ma oh, stamattina parliamo un sacco di calcio, capita raramente, no, ne parliamo ancora in ottica mondiale, quello in corso in Stati Uniti, Canada e Messico. Partitone per i

quarti di finale stasera alle 22, Francia contro Marocco, una partita piena di stelle, piena di campioni. Nel frattempo, non in questo match, ma insomma sempre ancora in gara, c'è un altro campione che addirittura è appena diventato ufficialmente una star della musica grazie a un DJ famosissimo. Di chi stiamo parlando?

Light con Afrojack e David Guetta, due grandi DJ ritrovati stamattina su Dimensione Suono Roma. Altro DJ producer, il norvegese Kygo, uno dei più forti, più bravi in assoluto nel mondo negli ultimi anni, aveva lanciato una scommessa, cioè se Haaland, uno dei protagonisti del mondiale di calcio, attaccante della Norvegia, avesse segnato i mondiali negli ottavi di finale contro il Brasile, avrebbe remixato una sua canzone, una canzone dell'attaccante del Manchester City che fece nel 2016 con due suoi compagni di squadra all'epoca delle giovanili della Norvegia. Sarà improvvisato cantante Haaland, ha fatto doppietta contro il Brasile Haaland, e quindi Kygo ha mantenuto la promessa. Questo il risultato.

la voce di Holland questa. Beh sì, dai, ci sta, suona come hit, tant'è che Holland ha chiesto a Kygo grazie per aver realizzato questa canzone, quindi di questo pezzo. Mi rendo ufficialmente cantante. Pronta la risposta di Kygo, che ha detto: diciamo che sei un calciatore part time e un

0: One Republic, I Ain't Worried, su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma, dal 1957.
4: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Iazzoni!
9: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
11: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
0: Mezzogiorno 23, mentre noi aspettiamo soltanto il pranzo, come sempre a quest'ora inganniamo la fame così con la nostra musica, con le 4 hit senza interruzioni che stavolta partono dai Medusa. Don't Wanna Go Home.

0: su RM, su Dimensione, suono Roma con Fever Dream. Dite la verità, anche voi ogni tanto avete difficoltà nel ricordare compleanni delle persone care, degli amici? Beh, c'è qualcuno che sta per arrivare apposta per ricordarceli.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Scusa, mi puoi far vedere il pentagramma?
3: Eccolo
2: che
3: qua.
2: Oggi provo un attimo a suonarlo.
3: Perché tu sai riconoscere qua,
2: certo,
3: dove sono
2: io. Io so leggere la musica, io sono musicista, no?
3: Per me sono geroglifici.
2: Tu non suoni niente?
3: Io non suono niente. Ma perché tu che suoni?
2: Io suono l'arpa.
3: L'arpa.
2: Io a casa ho l'arpa. No?
3: Sì, sì, sì.
2: L'unica cosa che mi contestano spesso è come sono vestito quando la suono. Capito?
3: Perché? Come sei vestito?
2: D'angelo.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.com.
9: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: Wrexham, Good Blue su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Mezzogiorno e 45, c'è una novità in questo giovedì, soltanto per oggi. Sentiamo un po' che voce ha questa novità.
1: Ah, ma non è sabato? Oggi? Non è weekend?
0: No, è giovedì.
1: No. Ah, siamo in mezzo alla settimana?
0: Che ci fai qui?
1: Non ci ho capito niente.
0: Hai
1: allora
0: rapito Xenia?
1: Ho sbagliato giorno, ragazzi, mi sono trovata qui per caso.
0: Ciao Ele, ciao Ele Scaiola. Ricordiamo che Xenia sarà impegnata a Valmontone.
1: L'ho rapita
0: oggi pomeriggio.
1: L'ho rapita, non avrete notizie di Xenia fino al mese prossimo. Non è vero, è Valmontone per un evento.
0: La trovate lì.
1: Sì, tra l'altro DJ set pazzesco, poi sveleremo magari più cose nel corso del pomeriggio insieme. Però in generale, se siete in zona, raggiungetela, perché oltre a tantissima musica, l'animazione, l'intrattenimento di Xenia e che cosa stai facendo? Elite più ritmata,
0: sto ascoltando.
1: Oggi ci sono anche un sacco di gadget, quindi andate.
0: Va bene,
1: yes.
0: Finito?
1: Basta, posso stare zitta adesso fino alle 16, giuro.
0: No, voglio sapere da te, tu utilizzi tantissimo WhatsApp come la maggior parte di noi.
1: Sì.
0: Hai cambiato, hai prenotato il tuo username? Perché sai che adesso...
1: Certo.
0: L'hai prenotato? Diccelo in anteprima.
1: No, ragazzi, ho il nome e cognome.
0: Non dircelo, perché se no ti possono scrivere tutti.
1: Ah sì, e non lo sapevo questa cosa. No, ragazzi, non so cosa serve. Io l'ho prenotato, ma non so cosa serve.
0: Allora, so me. Capita magari che qualcuno ti chieda WhatsApp, tu non vuoi dare il tuo numero di telefono e quindi dai il tuo diciamo username.
1: Ok.
0: E mantieni, diciamo, tra virgolette, il numero segreto.
1: Ah,
0: ok.
1: Non lo sapevo. Scusa,
0: adesso
1: l'ho detto, vabbè.
0: L'hai detto.
1: Che devo fare? Basta, è finita. Vabbè, ma tanto ce l'hanno tutti il mio numero di telefono. Okay?
0: C'è un'altra novità che riguarda WhatsApp.
1: Forse non la voglio sapere.
0: Tranquilla, dai.

0: Girls di Avicii su Dimensione Suono Roma, quindi abbiamo sbloccato questa cosa nella mente di Eleonora, quindi sì, abbiamo capito che lo username di WhatsApp serve per, diciamo, non voglio darti il numero, però ti devo dare WhatsApp perché magari dobbiamo sentirci per cose di lavoro o robe del genere, no?
1: Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: tra l'altro mi è capitato anche proprio questa mattina, ma come fai a non dare, cioè se una persona ti chiede il numero di telefono, come fai a dire no? No, scusa, non te lo do.
0: Ma sai che ormai ci si sente tanto su WhatsApp, quindi ci si può contattare, si può rimanere in contatto lì.
1: No, però non puoi evitare di dare il tuo numero di telefono.
0: Ma non è vero,
1: magari
0: realtà.
1: Con questa cosa, sì, dai, ti do il mio username, così non hai bisogno. Però, nel senso, è la stessa cosa, tanto alla fine sempre su WhatsApp ci
0: tu
1: sentiamo.
0: Tu dici?
1: Non trovi? Non lo so.
0: Tu dici, sempre il contatto c'è, alla quindi fine, alla fine numero non numero che cambia.
1: Non è il nome di Instagram.
0: Ma sai che non lo so, cioè bisogna forse viverla un po' questa novità, bisogna aspettare che diventi operativa al 100% per dare un giudizio. Forse non ce ne rendiamo conto.
1: È vero,
0: comunque,
1: da capire.
0: C'è un'altra novità che riguarda WhatsApp, pare che stiano testando la possibilità di ricordarci i compleanni dei nostri contatti.
1: Oh.
0: Su questo mi sbilancio, opinione mia personale, sono contro, un po' come lo era Facebook e Instagram. Cioè, secondo me, proprio attraverso il fatto che una persona si ricordi o no del giorno del tuo compleanno, indica che valore hai nella vita di quella persona.
1: Allora,
0: cioè, quindi fai una selezione in questo modo.
1: Però posso essere d'accordo con te.
0: Vai.
1: Perché tu sei una persona molto precisa. Tu comunque le cose di base te le ricordi. Io che non ricordo neanche quando è il mio di compleanno, faccio davvero.

0: vero, non
1: ragazzi,
0: lo dice tanto
1: io
0: vero.
1: Arrivo a novembre e dico Dio, ma io, il mio compleanno così, io le mie migliori amiche, persone che conosco da 20 anni, sì, io faccio fatica, io ancora confondo il giorno con il mese, quindi in realtà dipende e questo ti assicuro che non, cioè, non loro hanno un valore immenso nella tu mia dici, vita, ma non me lo ricordo.
0: Al di là se tu voglia bene a loro, va bene. Ele, allora a questo punto ti chiedo, tu mi vuoi bene?
1: No, non me lo chiedere. No, non me lo chiedere.
0: Quando è il mio compleanno?
1: No, alla sicuro settembre. No?
0: Ma non è vero.
1: No, è estate? No, ti prego, dai.

0: su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale.
1: Io ti querelo, io ti denunzio, io ti ragazzi, vi giuro, mi ha fatto buttare per terra garantendomi che oggi fosse il suo compleanno.
0: Non è vero.
1: Mi sono scusata, mi sono sentita un verme. Io veramente ho detto scusami Gianmarco, io ti tra voglio altro, bene, ma non ricordo i compleanni.
0: Tra poco carico il video su Instagram e no, mancano 11 giorni al mio compleanno, quindi dovrei aspettare un po' per gli auguri.
1: Guarda,
0: ma io sono sicuro che non te lo ricorderai comunque.
1: No, ma sei una bruttissima persona, guarda, veramente mi sono basta,
0: vieni,
1: posso
0: qua
1: andare via? Ma non voglio più fare la diretta.
0: Ciao Ele. Ciao.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica. Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Continua il contrasto al traffico internazionale di

0: stupefacenti da parte della Guardia di Finanza, che a Fiumicino ha eseguito 3 misure cautelari e arrestati 17 corrieri con il sequestro di oltre 15 kg di cocaina destinata alle piazze di spaccio della capitale. Lo stupefacente proveniente dal Perù veniva introdotto in Europa attraverso gli uomini ovulatori. Il conducente di un autobus dell'ATAC ha perso il controllo del mezzo, travolgendo 9 veicoli in sosta. È accaduto stamane lungo la circonvallazione Gianicolense. L'autista, ora al San Camillo, è stato soccorso dopo un probabile malore. Non ci sarebbero feriti, se ne occupano i vigili urbani. Si è concluso con 3 condanne e 6 patteggiamenti il processo d'appello per l'occupazione dello stabile di via Napoleone III a Roma da parte di alcuni militanti di Casa Pound. Il procedimento coinvolge anche Gianluca Iannone e i fratelli di Stefano. Viterbo e la Tuscia entrano nel vivo del percorso di candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 con una serie di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, operatori culturali e imprese del territorio. Il prossimo appuntamento è la festa della candidatura in programma sabato 12 luglio dalle 16 alle 21. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: 13 ed un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: Dai che mi sono ripresa, anche se non ricordo i compleanni degli amici, dei parenti, comunque vi voglio bene lo stesso. Di nuovo buon giovedì da Eleonora Scaiola, insieme fino alle 16 in questo viaggio meraviglioso che ci porta avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Come iniziamo al meglio quest'ora? Beh, in un solo modo, arrivano per noi 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: qualche voce? Pronto, chi c'è?
1: Eleonora, ben arrivata.
0: Grazie.
1: Hai tolto la salsedine, sei bella riposata,
0: sì,
1: sei abbronzata.
0: Sì.
1: Via fino alle 16.
0: Via,
1: dai.
0: Via. Dai, dai, dai. È vero, perché dopo Chiacchiera da Bar Summer Edition in diretta da Ostia, giustamente un bagnetto ci sta da tutto. E invece eccoci qui in diretta dallo studio 1 di Dimensione Suono Roma, belli, carichi, pimpanti, con l'aria condizionata, posso dire, non male, mica male veramente. Allora, dove siete? Di bello voi? Cosa prevede il menù di questa giornata? Raccontatemelo se vi fa piacere al 3930 119 119. Rimanendo in tema Ostia in generale mare, e dato che proprio siamo in pausa pranzo, tra poco parliamo di un

0: È il momento di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni.

0: su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
1: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
2: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva, 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: Oh yes, a sorpresa abbiamo dei regali per voi. In palio ci sono adesso due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Il Roma Summer Fest 2026 illumina l'estate romana con musica, teatro e spettacolo. La cavea dell'Auditorium Parco della Musica ospita grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Come puoi fare tu per aggiudicarti questi due ingressi? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un sms o whatsapp al 393 0119 119 con la parola chiave auditorium. Quindi scrivi adesso auditorium al 393 0119 119 per provare a vincere due ingressi per il Roma Summer Fest fino al 15 settembre. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
7: Game on.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
10: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
12: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: Gruppo 0100.it.

dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Allora, parliamo di cibo, parliamo d'estate. Esiste questo falso mito, secondo me, per cui d'estate abbiamo meno fame. Ci sono anche un sacco di studi scientifici a sostegno della tesi. Io vi dico la verità, chi sento sento, approfittando anche delle lunghe giornate, del tempo libero a disposizione, qui è un tripudio di aperitivi, cene, dopo cene, cenate, che veramente manco fosse Natale. Fatto sta che comunque con la nuova ondata di calore africano, quindi con questi bollini gialli, rossi, arancioni, che sembra di giocare a twist, la domanda che tutti si pongono all'ora dei pasti è sempre la stessa: cosa cucino senza cucinare? Perché diciamocelo, io probabilmente in uno stato di trance mi è venuto in mente di fare le verdure al forno settimana scorsa, io che brucio anche il pane, non l'avessi mai fatto, perché accendere i fornelli è diventata una tortura. E quindi ecco queste tre ricette estive, veloci, fresche, leggere, che consigliano gli esperti per evitare di morire anche mentre cuciniamo. Quali sono?

0: Lazio Mover su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava di cibi, ricette perfette per l'estate, consigliate dagli esperti. Tutto erano tranne che ricette. Ma sentiamo i vostri consigli, pronto?
1: Ah, il menù perfetto qual è? L'estate, sì. Pranzo con pasta al forno con le polpette.
0: Giusto.
1: Pollo con i peperoni, certo. Patate al forno, una bottiglia di vino bianco, due cannoli fritti, crema, sì. E poi, via a farti il bagno.
0: Sicuro, tutti insieme.

0: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
1: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
2: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
4: time. Air Daje sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
9: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
16: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
18: Davvero?
17: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Il ritmo.

0: novità musicale firmata Jubel che parla di ricordi legati ad un'estate indimenticabile, una casa sull'oceano fatta di feste fino a tardanotte, luci soffuse, spensieratezze ad una persona che non si dimentica facilmente. L'ascoltiamo adesso, Ocean House.
1: Dimensione Suono Roma.

questa Ocean House dei Jubel, così è luminosa, senti come brilla. Va bene, allora torniamo a noi. Scusate, per la rubrica ci sono, per la rubrica a Roma ne succedono di tutti i colori. Tra poco parliamo di un uomo che proprio nella capitale ha fatto una cosa del tutto normale, ha parcheggiato l'auto sulle strisce bianche sotto casa, ma al suo ritorno diciamo che il mondo intorno a lui non era più lo stesso. Ecco, questa è una storia tragicomica che ha fatto ridere tutti, tranne forse il protagonista, ne parliamo tra poco.

ma quindi cosa è successo a questo povero cittadino di Roma proprio qualche giorno fa? Allora, niente, ha parcheggiato la macchina sulle strisce bianche sotto casa e fin qui tutto bene, parcheggio regolare, gratuito, tutto ok. Se non fosse che al suo ritorno la segnaletica a terra era diventata blu, quindi a pagamento, tipo glitch di Matrix. Qualcuno dirà, com'è possibile? Beh,

possibilissimo che gli operai del comune sono passati a ridipingere l'asfalto proprio mentre l'auto era parcheggiata, e di conseguenza il blu ha coperto la striscia bianca tranne lo spazio esattamente sotto le ruote. Ora a me sorge il dubbio che questa auto alla fine non è che proprio era parcheggiata benissimo, ma comunque com'è finita? Con una bella multa, quindi oltre al danno la beffa. Sicuramente questo povero signore non sarà stato felicissimo, però il video

0: Prima ora insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
0: Edizione con Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Continua il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti da parte della Guardia di Finanza, che a Fiumicino ha eseguito 3 misure cautelari, arrestati 17 corrieri con il sequestro di oltre 15 kg di cocaina destinata alle piazze di spaccio della capitale. Lo stupefacente proveniente dal Perù veniva introdotto in Europa attraverso gli ovulatori che la occultavano all'interno del proprio corpo. Circa 15 kg di droga invece, tra hashish, marijuana e cocaina, e 75.000 euro in contanti, sono stati sequestrati tra una macelleria e un'abitazione. È il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di un trentenne.

0: Venne romano l'indagine avviata dalle segnalazioni nel quartiere Montagnola. È stato sgomberato dai vigili urbani un insediamento abusivo nei pressi dell'ex depuratore di Tor Vella Monaca. Abbattuti 17 moduli abitativi di fortuna, sul luogo anche materiali di risulta, cucine da campo e 5 bombole di gas. Nella vicenda del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma c'è stata leggerezza e non dovrà più accadere. A dirlo stamani a margine di un convegno il presidente della Regione Lazio, che è ritornato sulla morte di Singh a Latina. Una ferita aperta che non si rimargina, ma la giustizia ha affermato il suo principio fondamentale, ha chiosato Rocca. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: 14 di un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh yes!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a giocare per vincere il nostro bellissimo, fantastico zainetto brandizzato che si aggiudica come sempre il più veloce o la più veloce che risponde bene alla domanda appunto che sto per fare al 393 0 119 119. La domanda di oggi è un po' difficilina, devo dire la verità, però sono sicura che ce la farete. Vado. Una domanda d'architettura: come viene soprannominata la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, situata sul Lungotevere Prati, celebre, attenzione perché questo è un indizio, per il suo stile architettonico neogotico? Due risposte possibili, solo una è giusta. Risposta numero uno: il piccolo Duomo di Milano. Risposta numero due: la piccola cattedrale di Santa Maria del Fiore. 393 0 119 119. Lo so che conoscete la risposta, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto: come viene soprannominata la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio situata sul Lungotevere Prati, celebre per il suo stile architettonico neogotico? Risposta 1: il piccolo Duomo di Milano. Risposta 2: la piccola cattedrale di Santa Maria del Fiore. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi. Ciao Giuseppe.
3: Ciao Leonora.
2: Ciao, dove sei? Dove ti trovi?
3: A Roma, in giro per Roma.
2: Oh, abbiamo detto che stai lavorando, quindi ferie tra un po', giusto?
3: Sì, ferie tra una settimana, adesso una settimana e poi un'altra ad agosto dopo il Ferragosto.
2: Bellissimo, io dico la verità, nel fuori onda ho attaccato un treno a Giuseppe perché lui andrà, lo diciamo, in vacanza in montagna. E anche io sono una grande amante della montagna d'estate, che è super sottovalutata, ma in realtà si sta da Dio, a parte per il clima, ma proprio per i paesaggi.
4: La montagna d'estate che è super sottovalutata.
2: Allora Giusy, abbassa un pochino la radio, se no c'è il rientro.
3: Senta.
2: Bravissimo, che numero uno, vedi, sei uno speaker. Allora, caro Giuseppe, sei stato anche il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: come viene soprannominata la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, situata sul Lungotevere Prati, celebre per il suo stile architettonico neogotico? Piccolo Duomo di Milano o Piccola Cattedrale di Santa Maria del Fiore?
3: Piccolo Duomo di Milano.
2: Oh yes, risposta esatta. Queste guglie, i pinnacoli, gli archirampanti, insomma, palesemente somiglia al Duomo di Milano, ma ce l'abbiamo qui. Hai vinto lo zainetto, a chi lo vuoi dedicare?
3: Lo dedico a mia figlia,
2: che si chiama Giorgia. Mandiamo anche noi un grande abbraccio a Giorgia. Grazie a te Giuse per aver giocato e soprattutto buona estate e buona montagna.
3: Grazie a te Leonora, grazie a Dimensione Sono Roma e buona vacanza anche a voi.
2: Grazie, ciao Giuseppe.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
5: It's Friday then.

0: partecipato. Vi ricordo che se non avete ancora vinto non smettete di tentare, perché tornerà più tardi l'appuntamento con Love Roma. Adesso siamo felici tutti perché arrivano 4 hit senza pausa.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni!
3: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Le abbiamo chiamate, stanno aspettando fuori dalla porta dello studio di Dimensione Suono Roma e allora... Yes, che entrino le quattro hit senza pausa, la 4 For You, primo brano di Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula.

che chiude le 4 hit senza pausa su Dimensione Suona Roma. Io ho un posto bellissimo da suggerirti che è proprio qui a Roma. Sì, perché puoi vivere serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare

0: www.radioroma.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Nino guardò lo schermo con aria truce.
3: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
2: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Summer time, yeah.
15: Il ritmo della capitale.
16: Il ritmo della tua estate.
17: Turn up your summer.
18: Dimensione suono.

0: Dimensione Suono Roma, Mopedala.
1: Oh yes, eccolo tornato tra noi, Emiliano.
2: Donne.
1: Cantagallo.
2: È arrivato l'arrotino con la bicicletta e la pietra pomice. Allima i vostri coltelli, come stai?
1: No, bene, Emi, non ce la posso fare oggi, veramente. Allora, per fortuna però sei arrivato. Perché oggi parliamo di una cosa con te fondamentale che tante volte in realtà tralasciamo. Io vorrei capire tutta la questione idratazione in bicicletta.
2: Hai capito? La scaiola, sì. Che domanda tecnica che ci fa. Allora, l'idratazione in questa fase estiva, ovviamente, dove noi sudiamo molto di più, è una delle cose più importanti per il ciclista, insomma, per colui che va in bicicletta. Dice, ma quanto e come bere?
1: Esatto.
2: Ecco, un po' di consigli li diamo. La prima cosa che si deve fare è, perché molti, sai, ma cominciano a bere tantissimo, di modo che le scorte sono alte, dice, ma quello non è importante, anzi è importante farlo dopo la colazione e prima di uscire in bicicletta.
1: Ok.
2: Perché?

0: Perché in questa maniera non entra il meccanismo di espulsione, cioè se tu ti bevi 5 litri il giorno prima tu l'hai già eliminata perché i perini cominciano a funzionare. Invece tra la colazione e l'allenamento qualcosa trattieni. Che cos'è che trattieni? Il sodio, più possibile, che è il re dell'idratazione. Hai sentito mai perdi tanto sodio quando
1: sì,
0: sudi?
1: Sì, ah, okay. Mi capita di rado, ma l'ho sentito.
0: Non ce l'aveva mai in bicicletta.
1: No, prima che ho fatto una promessa, giuro che a settembre io sono una di quelle che ti seguirà. Okay. Tra l'altro, vai, prego.
0: Però una delle cose più importanti, appunto, bere, sono gli idroliti, che è l'acqua normale, no? Tu intanto con la borraccia di acqua normale bevi, che sono gli idroliti. Dopo un po', quindi dopo un'oretta, cominciamo a avere bisogno di riapportare il sodio, perché il sodio è quello che fa prendere tutte quante le sostanze. Quindi dopo un'oretta cominciamo a bere prima la borraccia di acqua e poi la borraccia di sali, okay, il famoso sodio. Questo è per i ciclisti che fanno poca attività o comunque un'oretta, due orette, queste cose qua. Per chi fa più sport ovviamente c'è anche un discorso di integrazione, e io dico a tutti quelli che fanno molto più bicicletta, questa è la cosa più importante, è lasciare il sodio che ci sia dentro, perché sennò tutti i carboidrati, magari con borracce differenti per portare pure i carboidrati, per portare altre sostanze all'interno per integrare, se non c'è il sodio non viene veicolato all'interno del corpo e praticamente è come se non mettessimo nulla. Quindi okay, l'idratazione è molto importante, anche perché disidratarsi è molto semplice, è la cosa che va via prima di tutti, oltre che la forza, è la concentrazione. E in bicicletta stiamo per strada, quindi quando manca la concentrazione passano le macchine, facciamo scelte azzardate, okay, e quindi lì è un po' un problema.
1: Assolutamente. Tra l'altro mi stanno arrivando tantissimi messaggi al 393 0119 119. C'è chi è appena tornato da una settimana con te, l'unica persona che riesce a portarmi sullo zoncolan, l'ho detto bene,
0: mamma mia,
1: anche una schiaffa come me, Daniele, ti ringrazio, insomma, perché veramente pendenze pericolose permette a tutti di conoscere in bicicletta le bellezze di questa meravigliosa nazione. Vai, sì. E ce ne sono veramente tantissimi altri, poi nel fuori onda te li leggo tutti. Emi, okay, che dire, grazie, ci vediamo giovedì prossimo.
0: Idratatevi, mi raccomando,
1: dai col sodio. Ciao Emi.
0: Ciao.
2: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

appassionati della rubrica di Emi che ci hanno scritto che ogni volta ci porta alla scoperta di tutto quello che riguarda il mondo della bici attraverso territori, paesaggi, storie e know-how di chi ha fatto proprio dello sport la colonna portante della sua vita. Continuiamo anche ad ascoltare musica, Lady Gaga.

0: su Dimensione Sonora Roma, brano che chiude la seconda ora insieme tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: In redazione c'è Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. 10 ragazzi, tutti giovanissimi, armati di coltello, avrebbero aggredito due somali di 20 e 22 anni, ferendoli, uno al volto, l'altro alla schiena e ad un braccio. I fatti nel quartiere San Lorenzo: è stato il più giovane a presentarsi in commissariato intorno all'1:30 della notte scorsa, col volto insanguinato, per raccontare ai poliziotti l'aggressione subita dal gruppo mentre si trovava in compagnia dell'amico suo connazionale, andato da solo a farsi medicare al policlinico Umberto I. 3 condanne, 6 concordati, a quanto deciso nel processo di appello sull'occupazione da parte di alcuni militanti di Casa Pound dello stabile in via Napoleone III a Roma. L'accusa per tutti è di occupazione abusiva aggravata. Il concordato ha riguardato anche Gianluca Iannone e le pene vanno dagli 8 mesi ad un anno e il pagamento di una provvisionale di 20.000 euro oltre alle spese legali. Una escalation di violenze nei confronti della compagna, culminata nel tentativo di soffocarla. L'uomo, compagno della donna e padre dei suoi 4 figli, arrestato alla Dispoli con l'accusa di tentato omicidio, maltrattamenti, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. A dare l'allarme è stato uno dei figli. La vittima ha raccontato una storia di ripetute vessazioni psicologiche e fisiche. Nella vicenda del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma bisogna capire qual è stata l'esatta dinamica. Sicuramente c'è stata leggerezza, si lavora perché non accada più, lo ha detto il presidente della Regione Lazio Rocca. Il calcio ai mondiali al via, i quarti di finale con Francia-Marocco, si gioca alle 22 domani. Spagna-Belgio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 15 ed un minuto.

0: dal 90 da oggi. Scopriamo adesso quali sono le novità musicali di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Tuo DNA, col mio DNA.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport, a Roma, dal 1957.
7: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
12: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
13: Ho vinto!
14: Hai vinto? Che cosa?
13: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
15: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
16: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
17: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
16: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
17: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

oggi, perché ormai lo sapete, abbiamo un compito a quest'ora: testiamo l'abilità da freestyler di Don Kesha, che insomma sappiamo che ha un livello altissimo. Oggi con una cosa che piace a tutti, la pasta. Quindi pasta preferita, voglio sapere la tua al 393 0 119 119. Se è bianca, al sugo, al pesto, carbonara, matriciana, pasta preferita ovviamente con il tuo nome, più strana è meglio è. Dimensione Suono Roma.

0: Su Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, al 393 0119 119. Arrivano i vostri messaggi per il freestyle di Don. La domanda è molto semplice: pasta preferita, bianca al sugo, pesto, carbonara, matriciana? Più difficile è, e lo sapete, più meglio preferisco è, in italiano,
1: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza.

0: sicurezza e qualità. È Todis, un esempio. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: finestre perché deve entrare un po' di brezza marina, un po' di freschezza, ma soprattutto anche tu, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora, di quest'ora, DJ Goya, Jason Derulo, Melody, questa è Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Flash.
1: Ma buon pomeriggio, madame Eleonora Scaiola.
0: Ma che bello, lo sai che sono sempre contenta quando ti vedo il pomeriggio, anche perché devi sapere
1: che
0: ti abbiamo già messo in difficoltà.
1: È vero, perché te lo dovevo dire, tu già hai spoilerato tutto troppo presto, già ci sono tanti messaggi, non pensavo, invece ce ne sono tantissimi.
0: Siamo pronti, tra l'altro, sì. La domanda al 393 0119 119 è
1: quale,
0: questa.
1: Quale? Diga.
0: Qual è la pasta preferita?
1: Eh già, perché Claudia Mendola, il signora Mendola, si è fatto una bella intervista, ve la racconto fra un attimo, ha detto che tra nord e sud c'è una differenza. Una però, una sola, eh.
0: Quale?
1: E te la dico dopo, se no te la dico adesso è finita. Ma sentiamo una pasta, una qualsiasi.
2: Dica, a me la pasta che mi piace di più è la pasta al forno. Non confondiamoci con la lasagna, perché sono due cose diverse, quindi pasta al forno, con tanta besciamella. Bacioni!
1: No. Ma la differenza tra la pasta al forno e la besciamella?
0: Allora, io non sono un'esperta, cioè sono una gran pastara, però sulle paste al forno non me ne intendo veramente.
1: Vabbè, la lasagna perché a strati, invece la pasta al forno perché si fa col maccherone, si fa insomma con la pennetta, con quello che ti rimane del giorno prima.
0: Però dico, nessuno ha mai detto una pasta particolarmente strana.
1: È vero, è vero. Però...

0: ci stanno anche quelle cose che vi potete inventare che vi piace, dice, ma sono fatta io questa qui, tipo
1: no,
0: la tua.
1: No, allora io purtroppo, ragazzi, in questo sono veramente basica. Sì. Pasta al sugo, sì. Perché tutti la sottovalutano, ma no. La pasta al sugo.
0: A sugo o pomodoro? Sugo.
1: Al sugo. Okay. E qual è la differenza?
0: Che non c'è la carne, o c'è la carne, c'è il basilico. L'import-

0: Ele, tanta fame quest'oggi. Allora, ti avevo detto prima che te l'avrei spoilerato.
1: Vai.
0: Il signor Amendola ha fatto una bella intervista dove dice che tra nord e sud c'è una grande differenza. Lui che c'ha i ristoranti in tutte e due le città, tra Roma e Milano, dico a Roma mangiamo più pasta col sugo. Ed effettivamente,
1: buonissima.
0: Come hai detto tu, matriciana, pasta col sugo, a noi ci piace. Invece al nord ordinano più le paste bianche, quindi prediligono carbonara, gricia, piuttosto che mangiare invece le paste che hanno il pomodoro nelle sue
1: città. Interesting, very interesting.
0: Io non
1: ma
0: lo
1: chissà,
0: so.
1: I romani.
0: Ero
1: nostri.
0: Chiesto a Milano stamattina.
1: E che
0: è vero?
1: Ah, è vero?
0: Gricia vanno fuori di testa, carbonara vanno fuori di testa, poi dici matriciana, però matriciana, noi ci abbiamo, e mi hanno detto delle ricette improponibili, ma vabbè. Sono milanesi, lasciateli perdere.
1: Bene, lasciamo allora perdere. Diciamo, io mi dissocio e diciamo, ascoltiamo invece al 393-0119-119 quali sono le paste preferite dalla capitale. Pronto?
0: La scaiola è di Milano comunque, vai, sentiamo.
1: Pronto, è pronto.
2: Ciao Eleonora, sono Chicca. A me la pasta che mi piace di più è la pasta al forno.
1: Buona.
2: Non confondiamoci con la lasagna, perché sono due cose diverse, quindi pasta al forno.
0: Certo.
2: Con tanta besciamella.
0: Besciamella. Besciamella.
1: Ciao, ciao tesoro, pronto poi.
3: Ciao Ele, un saluto da Cristian.
0: Cristian. Ciao.
1: Cristian.
0: Ma chi è? Pronto.
3: La nostra pasta preferita è la mia al salmone.
0: Al salmone. Ah.
1: Anni 80,
3: La tua?
4: Ai gamberi.
1: Ai gamberi.
3: E quella di Francesco?
4: Sì. Amaldiciana.
0: Ah, meno male.
3: Un abbraccio a tutti.
1: Però io l'avevo detto, fate le difficili.
0: Francesco, ci hai salvato, perché tra salmone e gamberi qua non c'è niente di italiano.
1: Questa ce l'abbiamo.
0: Allora, aspetta, Claudia ha proposto una bella carbonara.

0: decisa per fare la spesa, appunto, perché ho finito i mezzi rigatoni di avena.
1: Mezzo
0: sono
1: rigatoni.
0: Sensibile al glutine, okay. E quindi ho riscoperto il piacere di mangiare la pasta con la pasta d'avena.
1: Quale?
0: E la mia preferita è ragù bianco, semplicemente un po' di parti macinato, con rucola frullata insieme ad olio parmigiano, tanto, e condita così, semplicemente. È buonissima.
2: Non mi sembra semplice.
1: Hai detto 36 sembra, ingredienti.
2: Non mi sembra semplicemente.
1: Mi ricordo soltanto il frullato di rucola.
3: Bravi, mi piacete.
1: Dica.
3: Ma mi avete fatto venire una fame.
1: Cioè,
3: mi farei proprio due spaghetti aglio e peperoncino. Mamma mia, che buoni.
2: Nessuno ha detto con la dura d'alice.
3: Ciao,
2: buon pomeriggio. Ciao tesoro.
3: Facissimo.
2: A sostegno però in realtà della tua tesi, cioè? Che dice che vedi, con l'altura della lici è pasta bianca, quindi da noi si usa meno.
1: Niente.
2: Bene.
1: Va bene, rimani tu convinta della pasta al pomodoro.
2: Io sì. Con tanto parmigiano, cortesemente.
1: Andiamo, dai.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Ah. Io ho sempre quest'ansia incredibile, tu mi vedi ogni volta, ragazzi, io non so come sia possibile, però ragazzi anche oggi l'abbiamo fatto.
0: Il freestyle lo devo fare io, ma quella che suda è la scaiola.
1: Ma perché? Ma come devo fare?
0: Perché sei milanese.
1: No.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: avvisato.
1: Tranquilla,
0: va bene, non ci vede, però vado, vado, ma torno.
1: Quando torni?
0: Questo weekend.
1: A che ora?
0: Allora, domani anche con Chiacchiere da Bar, Summer Edition, in diretta da Ostia, amici. Quindi se siete in zona, mi raccomando, raggiungetemi.
1: Esatto, poi vederla anche dal vivo, oltre che sentirla, Eleonora, è anche un bel vedere. Quindi ve lo consiglio.
0: Zero. Ciao Don, ciao a tutti.
1: Ciao Ele.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: E adesso voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Un accampamento abusivo sgomberato dagli agenti del sesto distretto di Casilino nei pressi dell'ex depuratore di Torbella Monaca. Operai specializzati messi a disposizione del municipio territorialmente competente del comune di Roma hanno proceduto all'abbattimento di 17 moduli abitativi di fortuna. Sul luogo sono state trovate anche cucine da campo e 5 bombole di GPL altamente infiammabili. Gestiva un business della droga casa e bottega. Si tratta di un trentenne romano, gestore di una macelleria al dettaglio, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, quasi 15 kg di hashish, marijuana e cocaina, insieme a 75.000 euro in contanti nascoste tra il retro bottega del negozio e la sua abitazione. L'attentato a Ranucci, gli inquirenti hanno avviato l'analisi di quanto sequestrato sabato sera all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dell'ottobre scorso a Pomezia. In particolare gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, degli appunti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità dell'imprenditore. Ancora disagi nella circolazione dei treni nel Lazio. A partire dalla sera di domani fino a domenica la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto, lo annuncia Trenitalia. Parte oggi con il raduno di Formello la stagione della Lazio. Nel giorno di apertura della campagna abbonamenti che chiuderà il 20 agosto non sono neanche 100 le tessere vendute. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono trascorsi 3 minuti dopo le 16. Buon giovedì 9 luglio.

0: capitale.
1: E benvenuti nel Drive Time della capitale, sono Don Cash, ma tanto lo sapete, sono 3 minuti trascorsi dopo le 16 e oggi non sono da solo. Insieme a me c'è una persona, ciao.
2: Ciao.
1: Ecco, dai, fatti sentire, vai, parla al microfono, di ciao.
2: Ciao, Gon.
1: Pronto?
2: No.
1: Allora, non puoi dire il nome tuo, lui è un personaggio, ragazzi, ed è un personaggione, peraltro, dei social romani, e vediamo quanti di voi potranno indovinare. Fai sentire la tua voce, saluta.
2: Ciao, ragazzi, come va? Tutto a posto? Ma questa è veramente la mia voce?
1: È la voce tua, è esattamente quella che sentiamo noi quando guardiamo i tuoi reel e impazziamo. Di qualcosa della tua pagina social senza dire il tuo nome.
2: Allora, sono romano.
1: Ok.
2: Sono un giovane romano.
1: Sei giovane, sì, sei giovane.
2: Giovane romano.
1: Sei pure caruccio, sei sempre fiolo.
2: Ah, grazie. E sono il romano che fa cose.
1: Che fa cose tu? Dove le fai?
2: In giro per Italia, in giro per il mondo, diciamo.
1: Che musica ti piace?
2: Tutta. Ma soprattutto quella vecchia.
1: Ma soprattutto sotto cassa.
2: Sotto cassa, ovviamente. Se mi cerchi sono sempre sotto cassa.
1: E dice qualcuno. Perché, ragazzi, è incredibile. Quando ci siamo conosciuti sui social, io ho messo un commento al suo video e il commento ha fatto tipo 1000 like. Sono diventato un commentatore ufficiale. La gente mi chiede tipo: me li commenti se te pago?
2: Io ho messo like al tuo commento.
1: E quando mi ha detto: ma io ascolto te, io ho detto: ma non ci credo. Vabbè, comunque, se avete indovinato di chi stiamo parlando, provate al 393-0119-119 a dire il suo nome. Vediamo chi lo indovina. Ma intanto, visto che ha parlato di musica a cassa dritta, nel 92 c'eri?
2: Sono nato nel 92.

0: 92.
1: E il Festival Bar te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, e come?
1: Ti ricordi di Snap?
0: Me lo ricordo.
1: E allora partiamo con Rhythm is a Dancer.
2: Drive time! Che il dai sia con te! Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: cose belle andrebbero vissute a ripetizione ancora e ancora una volta. Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con Repeated in Casa Dimensione Suono Roma. Ma te fa un po' impressione, visto che tu sei veramente fan della radio, l'ho capito perché ci conosci davvero, sentire e vedere con i tuoi occhi.
1: È bellissimo, impressionante, poi è molto strano ma è fantastico.
0: Esatto. È bello, non t'ho neanche pagato, è bella questa cosa ragazzi, che succede? Allora, ha dato delle indicazioni, lui è un personaggio misterioso che vi posso dire, già sta diventando famoso in poche settimane.
1: È famoso.
0: Hai video che hanno fatto milioni. Dimmi quanti, il video che ti ho commentato, quello della passeggiata fatta all'alba in mezzo a Roma.
1: Quello della passeggiata non è stato uno dei migliori in termini di visualizzazioni, ma mi ha dato una botta di emozione da parte di tutti voi, è stato incredibile.
0: Adesso sta a far modesto, non è stato uno dei migliori, ma quante visualizzazioni c'ha quel video?
1: Circa 500.000.
0: Circa 500.000. Circa, hai capito? Cioè, qua c'è anche la scaiola, 500.000 roba da poveri, capito? Io manco 500.000 lire, ci ho mai avuto una vita mia, 500.000 lire del
1: tempo. Ma tu mi hai chiesto qual era il migliore, ti ho detto che questo non è stato uno dei migliori.
0: A me sta imbruttito, cioè, no, ho capito? No, eri simpatico fino a 2 minuti fa.
2: In che senso?
0: Niente, regia, non ti preoccupare.
2: Andiamo bene, no, proprio bene.
0: Ti preoccupare, non litighiamo. Comunque ancora il nome non l'avete indovinato, però qualcuno ci è andato molto vicino. Guarda, lei secondo me si è avvicinata parecchio.
3: Vai Adon,
0: ciao.
3: Un saluto da tutti noi, Francesco, sì. Fabrizio e Cristina.
0: Bellissimo, regia bolliti proprio dalla prima regia. No, dicevo, lei ci è andata vicino. Come si chiamerà questo personaggio misterioso?
4: Ciao donna, sono Barbara, non mi ricordo il nome, però dovrebbe essere quel ragazzo alto che faceva il comico a Zeliche, che faceva "e siamo noi", quello che faceva "ti stimo fratella".
0: Stimo sorella?
4: Non lo so, fammi sapere.
0: Fratella?
4: Faccio, ciao.
0: Ma no, ma quello è Giovanni Vernia, ma non è, sei Giovanni Vernia?
1: No, alto però lo sono. Sì, ma bello come Giovanni no.
0: È vero, hai ragione, però ma ti dico.

0: Dico no, bello non mi permetterei mai, ma alto no, perché Giovanni è ancora più alto. Giovanni Verni, una delle poche persone che quando mi passa vicino come Giacomo Ciccio Valenti mi fa sta male, mi fa sentire nano, non funziona sta roba. No, poi mi chiedono, scusa, se Diana da Roma dice faccio un tentativo, sei Tiziano la Bella?
1: Chi è Tiziano la Bella?
0: Che ne so, adesso vado a cercare magari il suo marito, dice che faccio pubblicità, adesso tutti vanno a cercarmi il marito. Vai, possiamo dirlo, il nome lo vogliamo svelare dopo.
1: Lo sveliamo dopo, dai.
0: Va bene, comunque sappiate che il nome che vedete sui social non è manco il suo.
2: Drive time.
3: Che dai sia con te.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Cazzoni! Sogna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Eh sì ragazzi, Dimensione Suono Roma è fatta del DNA di musica e questa volta vi porto a vedere il Roma Summer Fest 2026, dove all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre. Il Roma Summer Fest ritorna e illuminerà l'estate romana con musica, teatro e spettacolo. La cavia dell'Auditorium Parco della Musica ospiterà grandissimi nomi della scena nazionale ed internazionale. Vuoi sapere per vincere due biglietti adesso? On the trois! Come si fa? C'è il numero magico, il 393 0119 119. Devi scrivere la parola chiave che ti svelerò fra un attimo e trovi tutte le informazioni sul sito dimensionesuonaroma.it. Ma se vuoi vincere la musica, devi scrivere la parola auditorium al 393 0119 119. Scrivi auditorium fra 3, 2, 1. Let's go!
10: Game on! 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
13: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
15: e usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza

0: da Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Let the vibration take you down. Adesso lo interrogo. Quando partono 4 hit senza interruzione, come si chiama? Si chiama For You.
3: C'è ragione.
2: Licenziato, ritorna a settembre. Alex Warren è la prima.

0: La passione di Gigi Dag, come dicevo ieri che abbiamo fatto l'anteprima dello show che porteremo in tour quest'estate, ragazzi, a proposito, questa è Dimensione Suono Roma, sono Don Cash. Questa è una canzone poroppoppabile, le canzoni dal 90 al 2000 se non le puoi poroppoppare non sono tali. Proviamo. Bravi, ah, state a poroppoppa e allora vuol dire che funziona. Era il 2000, lui è Gigi Dag. Io sono Don Cash, questa è Dimensione Suono Roma e come detto poc'anzi non sono da solo. Allora, è arrivato il momento di spoilerare il nome tuo, lo possiamo dire?
1: Luca Rigioni.
0: Oh, non sei Giovanni Vernia, intanto che abbiamo ascoltato. Però qua insistono, c'è uno qua che proprio sei arrivata.
2: Eccomi, sono di nuovo Barbara.
0: Ah, Barbara.
2: Sì, ho capito chi è allora.
0: Chi è?
2: Ecco, chi è? Ragazzo.
0: Che fa?
2: Giovanissimo, davvero, che suona con la chitarra ogni volta che...
0: Tu suoni la chitarra?
2: E gli dico...
0: No. No, non suona la chitarra. No.
2: Qualcosa, gli fa, no, perché mia mamma, mia nonna, no. È lui, ho indovinato.

0: questa volta, tanto non vinco niente, va bene,
1: no.
0: Ciao.
1: Allora, hai vinto che non si vince niente, comunque no, lui non suona manco la chitarra, quindi non è lui, riproviamo.
2: Don Cash, ciao, ciao. Premesso che i social, come si dice romancio, sai, dalla voce, può essere Ruben, ma se no, guarda, io ho googlato.
1: Scusa, non ho capito, aspetta, sei Ruben.
3: No, non sono Ruben.
1: Fai il cuoco, sai cucinare.
3: No, vorrei cucinare come Ruben, però.
1: Vorresti cucinare come Ruben. Sì. Ma sai che lui prima faceva il rugbista?
3: Io pure ho giocato a rugby.
1: Davvero, questa faccia? Non me lo domando perché hai smesso, perché ho già capito. Vabbè, no, si chiama Luca Rigioni, ragazzi, super romano che fa i video su Roma, quindi andate a cercare Luca Rigioni, non andate a cercare tutti gli altri che avete nominato che non lo sono, a parte Giovanni Verne, mi fa piacere perché è il nostro fratellino. Ma detto ciò, senti, dimmi una cosa, se io ti dico a Roma Dimo, cioè una cosa che in romano si chiama in un modo e in Italia in un altro, che ti viene in mente?
3: Ho flashato, a Roma Dimo ho flashato.
1: Ho flashato, certo, sì, che significa?
3: Che significa che mi sono immaginato qualcosa, oppure
1: a Roma Dimo ho flashato.
3: Ho flashato, capito? Dove? Un altro, oppure mi sono tagliato.
1: Mi sono tagliato.
3: Molto famosa, mi sono tagliato.
1: Hai bisogno di una cura? No. Vuol dire che mi sono divertito. Hai capito? Vabbè, allora, avete già capito la prossima domanda. A Roma Dimo, quella cosa che si dice in un modo in Italia, ma a Roma Dimo in un altro.
4: Drive time. Che il dai sia con te.
1: E fatevi dare un bel consiglio, divertitevi con noi, vivete le nostre serate dove? Al Bioparco di Roma, perché fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi con noi il fresco del tramonto con un biglietto serale che ha tariffa ridotta e ti permette di ammirare il Bioparco sotto una luce totalmente nuova. Questo sabato puoi non perdere l'avventura in foresta. È un'attività speciale tra bambini, tigri, che permette loro di salvare animali dai denti sorprendenti, così da poter imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscendo così gli incredibili adattamenti del mondo animale. E se non ti basta, c'è anche il face painting, anche per gli adulti. Il Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Vuoi saperne di più? Digita qui bioparco.it.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club.
7: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
6: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
6: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
16: Hai sentito?
17: No, cosa?
16: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
17: Davvero?
16: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
17: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
16: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Che il Rai sia con te.
4: Summer.
6: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Calvin Harris insieme a Sam Smith con la loro Promises nel pomeriggio di Dimensione Suona Roma. Sono le 16:48, è un brano che ci accompagna già dal 2018. Allora, come vi ho spoilerato poc'anzi, non sono da solo. Oggi un episodio speciale dove in quest'ora e fino al freestyle mi terrà compagnia un personaggio del web. Il nome del mio amico è Luca Rigioni, ve l'abbiamo spoilerato prima. E Luca, che parla di Roma essendo puramente un romano, ha delle rubriche che sono molto belle. Una di quelle che mi è piaciuta particolarmente, che ha fatto anche tanti milioni di visualizzazioni, è quella che parla dello slang romano, che comunque il romano è un dialetto, cioè non è un dialetto, è una Roma, è una lingua,
1: esatto, c'ha tante, come dire, sfumature e tantissime parole che vengono veramente tradotte dall'italiano al romano.
0: Tipo una cosa che si dice a Roma, proviamo a sentire. A Roma si dice
2: andiamo a pian biglietto, però c'ha due significati un tantino diversi.
0: Però tu conosci questo detto?
1: No.
0: Mi hai appena fatto sentire proprio del Trentino Alto Adige, però sei stato in grado di fare una cosa che non ha fatto mai nessuno. Io conosco se andiamo a pian gelato, oppure conosco l'hanno fatto un buono, non so se hanno fatto un buono.
1: Sì, la conosco.
3: Bene, proprio bene.
0: Sono a lei che ci sta sempre bene. No, comunque, invece, se io ti faccio l'esempio, ti faccio delle domande, ti dico delle parole in italiano, saresti in grado immediatamente di tradurmele in romano?
1: Ci proviamo, dai.
0: Però devi essere veloce.
1: Velocissimo.
0: Ok, tipo, in italiano dico sto sudando.
1: Sto a fa la colla, o la schiuma.
0: Sta schiumando, vabbè. Se ti dico forza.
1: Dai.
0: Dai, sia con te, hai ragione. Se ti viene sonno, hai un pelo di sonno?
1: C'ho la biocco, a me sta piace cagna.
0: Se arriva un milanese e ti fa dai, però basta.
1: Ciao a canna.
0: Bello, vedi quanto proprio è la differenza. Oppure il milanese che ti guarda e ti fa ehi. Bello,
1: ti
0: vedi.
1: Ti viene dal cuore, mi raccomando. Almeno 4 è 18.
0: Come è fatto? Beh, dimmi una O di quelli.
1: Oh.
0: Vedi? Poi, se per caso al milanese di turno si trova in mezzo a tanta gente, quindi c'è tanta gente, confusione.
1: Che caciara,
0: bello.
1: Bella romana, mamma mia.
0: Il milanese non è interessato, quello ti guarda e fanno guarda, scusa, non mi interessa.
1: Che caciara,
0: cosa gli spiega? Come si dice che non mi interessa il romano?
1: Che caccia? Ah, non mi interessa, hai detto, mi sono distratto, non mi interessa, ma mi sono bloccato, lo sai?
0: Okay, tipo lasciami stare, non mi interessa.
1: Oh, a canna, basta.
0: A canna, bello.
1: Basta.
0: Ok, la bugia.
1: La pregnaccia.
0: Bello, lo trovo.
1: Quanto sono belle le parole romane, donna?
0: Sono più belle dell'italiano.
1: Vengono dal cuore.
0: Esatto. Adesso tocca a voi, quella cosa che in italiano si dice in un modo, ma noi a Roma adimo in un altro. Dimmela tu, a Roma adimo che...
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

Drive Time di Dimensione Suona Roma. Just take it easy, cause there's no stress.

0: ho proposto Lauren Wolf No Stress come inno d'Italia e inno di tutti gli italiani. E vedo il signor Rigioni, la vedo
1: comunque... Ci sono cresciuto con questa canzone, donna.
0: Dammi un ricordo legato a No Stress.
1: No Stress, viaggio di maturità.
0: Viaggio di maturità.
1: Viaggio di maturità a Malta.
0: A Malta.
1: Tanti bei ricordi, posso dire.
0: Immagino, ragazzi, quanti figli hai provato a fare con No Stress di Lauren Wolf? I don't wanna work today.
1: Non lo ricordo.
0: Allora, e non me lo ricordo, è una di quelle cose che a Roma dimo spesso, perché stiamo parlando di modi di dire, quella cosa che in Italia si dice in un modo, ma a Roma si dice in un altro. C'era rimasto il dubbio del non mi interessa.
2: A Roma, quando si dice non mi interessa, insomma, non mi frega proprio niente. Stati da Roma.
0: Secondo me perché è stata limitata. Come si può dire non mi interessa?
1: Marimbarza,
0: con quattro ere, marimbarza. C'è una cosa che non te ne frega proprio niente, il milanese, no scusa non sono interessato, cioè tu marimbarza, cioè capito, marimbarza,
1: poi devi farlo pure con le mani, peccato che non ci vedono, però devi farlo con le mani, ti devi toccare petto e fa marimbarza,
0: capito, perché così tu gliela devi servire, capito, gliela devi imboccare la parola. Che comunque po'? Ci sono delle cose che ci stanno anche raccontando i nostri amici, quella là del biglietto è meglio non scoprirla.
3: Vabbè, io da cuoco sì. Posso di che ne so, che? Quelli che mi dicono le costine, no, a Roma sono le spuntature.

0: quelli che dicono il mestolo a Roma si chiama sgommarello.
1: Sullo sgommarello.
0: In che senso?
2: Si chiamava cucchiarella.
1: Infatti io mi ricordava cucchiarella, cioè mia madre mi inseguiva con sgommarello, non mi risulta, signor Geriscotti, ma non mi risulta nella
2: io
1: mente.
2: Io ho presidente di cucchiarella in testa.
1: Cucchiarelle, sgommarelli invece, scusi, quanti sgommarelli ha preso nella sua? E una volta ne ho pescato uno, stava a Fregene. Va bene, comunque ragazzi, quella cosa che in Italia si dice in un modo e a Roma si dice in un altro. Dimmene una tu, una cosa che si chiama in maniera diversa?
2: Una cosa che si chiama in maniera diversa, abbiamo detto me sono tagliato, abbiamo detto flesciato.
1: Ti do un suggerimento, sei al supermercato.
2: Ah, supermercato, qua si chiama busta. Invece
1: a Milano
2: si chiama sacchetto.
1: Sacchetto, raga, quando tu, ve lo giuro perché è successo a me, mi trovavo ad Isola, stavo andando a fare la spesa, arrivo in cassa e la signora mi fa: scusi, posso avere una busta? Questa mi guarda,
2: dice sacchetto.
1: No, prima mi ha detto deve spedire una lettera. Io sono rimasto tipo, mi hanno guardato tutti e poi da noi diciamo
2: sacchetto.
1: E sono rimasto malissimo, ho detto ma da voi dove? Cioè, no, capire il passaporto non me l'hanno chiesto quando sono arrivato.
2: Sì, no, poi la busta va dalle poste.
3: Dai, e sia con te il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani, ragazzi, sta cosa del cucchiaio, del mestolo e della sgommarella mi sta portando via l'anima. Comunque, io tu partito lo sgommarello, ragazzi.
1: Io allo sgommarello. Lo sgommarello in Calabria è chiamato cuppino.
0: Cuppino, ma lei è un po' calabrese, comunque sgommarello per tutti, ragazzi. È diventato così il mood del partito dello sgommarello. Sono il presidente dello sgommarello del Medio Oriente. Vabbè, ragazzi, comunque continuate a segnalare a Don Cash e a Luca Rigioni. A questo punto abbiamo fatto sapere a tutti quanti il nome. Qual è quella cosa che in italiano si dice in un modo e a Roma la diciamo in tutt'altra maniera? Abbiamo raccontato della busta col sacchetto, abbiamo raccontato che a Roma qualcuno ha anche detto quando t'arrabbi, come si dice quando t'arrabbi?
2: Che sta sbroccato.
0: Sta sbroccato, capito? È così facile. In Italia dicono questo, ma noi lo diciamo in un altro modo. Fra un attimo ci saranno le vostre voci, la regia sceglierà alcuni di questi e io cercherò di fare la mia brutta figura quotidiana col freestyle. Ma prima di tutto questo ci sono quattro hit senza interruzione che si chiamano
2: Four for You.
0: C'era rimasto male prima che andavo via.
2: Malissimo.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.

0: castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
0: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
0: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: È tempo di informazione, è tempo di news. Scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
3: Ben ritrovati da Valentina. Lo russo tentava di colpire poliziotti e passanti con un monopattino. È successo ieri sera a Piazza del Gesù. Il responsabile è un cittadino haitiano di 36 anni, caduto più volte a terra a causa di un forte stato di ebbrezza. Avrebbe afferrato il monopattino per scagliarlo contro gli agenti della polizia. Dopo essere stato condotto in ospedale, è stato denunciato. Aggrediti e accoltellati da un gruppo di ragazzi in Piazza dell'Immacolata, il centro della Movida di San Lorenzo, è accaduta a due giovani somali di 20 e 22 anni la scorsa notte. La coppia è finita in ospedale, il primo per una ferita da taglio al volto, l'altro colpito dai fendenti alla schiena. Non sarebbero in gravi condizioni. I due avrebbero riferito di essere stati avvicinati da un gruppo composto almeno da una decina di ragazzi che li hanno aggrediti e feriti. Nel primo pomeriggio di oggi squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Roma in via Giovanni Battista Bodoni a Testaccio per un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina di 5. Danni da fumo sono stati rilevati anche al terzo piano. Al momento sono interdetti anche gli appartamenti vicini fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le case di comunità nel Lazio, nei primi giorni dopo la scadenza dettata dal PNRR per l'avvio di tutti i servizi a livello nazionale, stanno andando bene. A fare il punto è il governatore del Lazio Francesco Rocca, a margine del convegno sul lavoro dei medici. Sui numeri siamo estremamente orgogliosi. Siamo al calcio verso l'elezione del nuovo tecnico della nazionale. Sto lavorando, sono sul pezzo, ci può anche essere una sorpresa, lo ha detto il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, esprimendosi così sul nome del prossimo direttore tecnico della nostra nazionale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
2: know what time it is. Sarò le 17:05. Bentornati in casa Dimensione, suona Roma.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Ragazzi, io ve lo dico, partono adesso 4 hit senza alcuna interruzione, dopodiché ci faremo un bel giretto di freestyle. Qua c'è il signor Rigioni che mi è entusiasta, lui è venuto solo per il freestyle. Allora, intanto interrogazione, come si chiamano le 4 hit senza interruzione?
5: Four for you.
2: Meno male, che radio è questa?
5: Dimensione Suono Roma.
2: Chi sono io?
5: Don Cash.
2: Come mi chiamano l'altri?
5: Don Cash.
2: No, mi chiamano
5: Mollicone.
2: Che cavolo.
5: Fammelo dire, aspetta.
2: Non ho capito. Quando dici Mollicone qua c'è un senso. Adesso tocca a voi, dite il vostro nome e qual è quella parola che in romano si dice in un modo, in Italia si dice in un altro. La prossima, stay in live, voliamo al 95.
6: Drive time. Che il DAIE sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Si chiama Beautiful, Anime Joji, la nostra quarta hit senza alcuna interruzione. Prima anche live, ancora I Don't Wanna Go Home dei Medusa, in apertura Stayin' Live dal 95. E allora, sopravvissuti alle nostre quattro hit, stiamo giocando con Don Cash e Luca Rigioni prima del freestyle a Roma si dice. Senti, ti faccio sentire due messaggi. Lei secondo me appartiene al tuo tessuto sociale, perché io lo so, la sento un po' di Roma Nord lei.
1: Allora, non per fare la romantica, ma sì, la mia preferita è Paccare.
0: Paccare, che vuol dire paccare?
2: Vuol dire limonare, vuol dire baciarsi.
0: No, cioè tu, davvero?
2: Sì.
0: Cioè a Roma paccare,
2: sì.
0: Ta sei paccata?
2: Ma sono paccata.
0: È brutto da dire, sembra.
2: Che però, che vabbè, però, ascoltiamo il messaggio.
1: Roma vuol dire limonare, pomiciare.
0: Quindi conferma la signora.
2: Conferma.
0: Hai limonato anche la signora?
2: No, non penso. Non
0: lo sai come? Alle volte. mi moglie.
1: Poi in italiano, baciarsi alla francese, ecco.
0: Alla francese, come sei baciata alla francese?
2: Forse quelli con la lingua.
0: Pieraccioni direbbe, o la lingua, parecchia lingua.
1: In altri dialetti vuol dire dare il pacco, cioè dare buco a qualcuno.
2: È pazzesca questa cosa.
1: Siamo troppo romantici in romani, forse questa è la verità.
2: Perché, siamo magici.
0: Perché poi dare il pacco a Roma, non se dà il pacco a Roma, se fa la sola.
2: Esatto.
0: Cioè non se dà il pacco. Il pacco è più napoletano.
2: Il pacco è, sì, è quando pacco contro pacco e contro pacco.
0: È capito. È troppo italiano.
3: A Roma sì, si dice ammazza che callara. Mi sto a sudare pure l'acqua del battesimo.
0: Delicatissimo.
2: Che poi questi giorni è regolare.
0: È la frase, è la frase calda. L'altra invece sai qual è? Quelli che se la piano col povero Aldo, che vanno in giro e dicono fuck Aldo.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
4: Novità.
5: Novità.
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Dubel, Ocean House. In the ocean house where we let it go. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
4: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Cosa amo di più dell'estate?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
0: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50%.

0: Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Che il radio sia con te.
4: Summer.
5: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Martin Garrix insieme a Bon, si chiama No Sleep. Dovete sapere che Luca Rigioni sui social, ragazzo che ultimamente sta sfondando tutti i social e che oggi è qui con me, un mio caro amico, e da oggi spero di riuscire a essere anche uno di quelli che mi porto dietro nella famiglia lavorativa. Lui è un uomo da sottocassa, quindi questa musica No Sleep di Martin Garrix ti emoziona particolarmente.
1: Pazzesca.
0: Dove te ne vai domani?
1: Domani vado all'Ultra in Croazia.
0: In Croazia all'Ultra Music Festival. Dimmi due artisti della lineup, due qualsiasi.
1: Armin Van Buuren, Martin Garrix, tra l'altro.
0: Così, giusto.
1: Afrojack.
0: Così.
1: Giusto così.
0: Roba da poveri, praticamente. Quei DJ che te trovi sotto casa, tipo scendi da casa.
1: Ma cioè, non vedo l'ora.
0: Non vedi l'ora, però adesso è arrivato il freestyle. Dovete sapere che Luca è emozionato da oggi. Cioè, col freestyle, lui è una cosa che lo manda fuori di testa. E mi fa piacere questa roba. Adesso vedrai come succede da questa parte. Io ho chiesto ai nostri ascoltatori, ti ricordi qual era il tema che abbiamo dato oggi?
1: Oggi la sei di Roma, sì.
0: No, sei di Roma, sì, quasi. Quella cosa che sei di Roma e quindi la dici in un altro modo.
1: Ah, sì, la parola in italiano che come la dici in romano.
0: Esatto, a Roma si dice in un modo, nel resto del mondo si dice in un altro. Allora, proviamo a sentire chi ha scelto la regia, vai.
2: A Roma si dice
0: sì.
2: Andiamo a pia un biglietto.
0: No, il biglietto abbiamo capito che è una cosa che non dobbiamo, che non vogliamo conoscere.
3: Vabbè, io da cuoco sì. Posso dire che ne so. Quelli che mi dicono le costine.
0: Costine, no?
3: No, no, a Roma sono le spuntature.
0: Ok.
3: Quelli che dicono il mestolo.
0: Sì.
3: A Roma si chiama sgommarello.
0: Ragazzi, qua con sto sgommarello è partito il panico. Intanto, perché è partito il partito politico del difendiamo lo sgommarello.
2: Buonasera, non cresci. Io sono arrivato adesso. Ma chi è quel giovanotto che sta vicino a te?
0: Rigioni
2: comunque
0: Luca.
2: Io ho sentito qualche cosa, ma. Ma che te posso dire? Ma a me, ma che me frega? Io da domani sono fuori. Ma che me frega?
3: Ragazzi. Il mestolo è quello di metallo,
0: okay.
3: Il coppino come si dice a Napoli, quello è lo sgommarello.
4: Ma vogliamo parlare di tutte le spaccettature dei malimortaci?
0: No, vabbè, Malimorteus, quello è un capitolo a parte. Lasciamolo.
5: Mi associo
0: così.
5: Allo sgommarello,
0: certo,
5: lo sgommarello in Calabria
0: sì.
5: È chiamato cuppino.
0: Lo sgommarello, se vuoi vivere bene, lo sgommarello. Pronto? Dica.
6: Sono Barbara, ciao. Sì, a Roma comunque diciamo quando ce vo, ce vo.
0: Quando ce vo, ce vo.
6: In riferimento all'ascoltatore di prima, però lo sgommarello
0: anche
6: è quello
0: lei.
6: Che si chiama il mestolo.
0: Abbiamo capito, ragazzi, sgommarello for life.
7: Ciao Don Cash, sì, Patrizio sì. Da Roma.
0: Capaci.
7: Guarda, devo dare ragione all'ascoltatore di prima.
0: Basta!
7: Perché la cucchiarella è quella spesso di legno a forma di cucchiaio che gira la pasta. Lo sgommarello è quello per raccogliere brodo, i tortellini, i cappelletti e cose varie. E invece la schiumarola è quella con cui scoli l'olio di quando fa.

0: Ciao Don Cash, ciao. Giuseppe da Viterbo.
1: Ciao.
0: A Roma si dice a pappa corcia, che in tutto il resto d'Italia sarebbe il doppio metro.
2: A Roma la coppa. Se dice la lonza. Oppure perché da noi la coppa è quella dei ritagli del maiale. Buona.
1: Va bene, ragazzi, io penso di averne abbastanza. Siete veramente tanti. Io direi che ci provo. Posso andare?

0: A Roma non finisce, ma Roma sa canna.
1: Pazzesco!
0: Te l'aspettavi, eh? Ora l'hai visto dal vivo, ti è piaciuto?
1: Devastante!
0: Vabbè, ma via di 600 euro, vai!
2: Drive Time!
3: Che dai e sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Night era il 2000. Quanti anni avevi nel 2000, Luca?
1: 8 anni.
0: 8 anni, mamma mia, quanto sei pischello. Comunque, ragazzi, ho capito che questa cosa del freestyle va pirata.
2: Che c'è, sta qua, sta a far molligoni.
0: Ma chi sta a far molligoni?
2: Maschio, hai capito che ci avevamo in radio? Sì, tutti menzionano solo Roma. Quando parte la ciabatta, Don Cash fa il fallo.
1: Macello,
0: scusi, lei che è il professore di romano, quando parte la ciabatta, come si traduce?
1: Come quando ti parte la brocca, sei impazzito.
0: Nel momento in cui si impazzisce. Ah, ok.
3: Madonna, oggi ti sei proprio superato. Beh, ma che freestyle hai fatto, te lo posso dire, Romano? Ma l'immortale,
0: no, ma piano, che ci sono i bambini alla scuola. Ma come si potrebbe tradurre l'immorteus in italiano?
1: Oddio, questa è bella,
0: Ma che magnificenza,
1: ma che magnificenza. No, no, brutta. Ma
0: posso dire che è meglio romano? Esatto. Ma l'immorteus.
4: Drive time,
5: che erdaglio sia con te.
4: La notte dei gladiatori di dimensione suona Roma.
6: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto

0: Becchino.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!

0: Per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
4: Davvero?
3: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
6: Che il drive sia con te.
7: Summer.
8: Estate.
7: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Dua Lipa con la sua Houdini, che parlando di magia, visto che stiamo parlando di trasferire le parole romane, le parole italiane in romano, quando qualcosa scompare in romano, come si dice? Se uno scompare, tipo ti alzi dal tavolo e non paghi il conto, come si dice a Roma?
1: Far vento.
0: Ho fatto il vento dall'hotel, avrebbe detto Garbrave. Era Houdini di Dua Lipa in Casa Dimensione, sono Roma, oggi Don Cash nel Drive Time, in compagnia del signor Luca Rigioni, così va andata a cercare sui social. Signor Luca, lei tutto bene ancora?
1: Tutto a posto, donna. Possiamo, ma è stato meglio.
0: Possiamo dire che nessun a questo punto te lo posso dire web influencer, perché lo sei diventando.
1: Ma non dire stupidaggine.
0: C'hai video con milioni e parli solo di Roma. Sei l'influencer
1: non
0: di Roma.
1: Non sono un influencer.
0: Perché non sei l'influencer?
1: Perché non influenzo nessuno prima di tutto. Non voglio influenzare nessuno. Sono semplicemente un ragazzo che fa dei video magari divertenti, perché questo qua magari me lo dicono gli altri, e se proprio dobbiamo dare una definizione, un content creator, però non sono un influencer.
0: Un content creator totalmente romano, allora questo
1: possiamo dire.
0: Un content creator totalmente romano, comunque ragazzi sarà un influencer famoso fra poco e poi dirà effettivamente, quando ti sentiremo parlare in milanese, sappi, noi saremo qua.
1: Ma manco se me paghi.
0: Certo, qual è la cosa più bella di Milano?
1: Prima per tornare a Roma.
0: Cosa avevo, guarda questa interrogazione facile. Allora continuiamo a sentire parole che in italiano hanno un senso e in romano un altro.
2: Ma che vai di Brescia?
0: Di Brescia?
2: Tanto in italiano si dice che vai di fretta.
0: Ah, di Brescia, giustamente, pronto?
3: Ciao Dimensione, sono Roma, sono Giulia da Roma.
0: Ciao Giulia.
3: In romano si dice a canna.
0: A canna.
3: In italiano invece smettila,
0: no,
3: basta.
0: Smettila, non si può sentire. No.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: In Italia la pioggerella, quella sottile, si dice appunto pioggerella.
0: Eh?
4: A Roma si dice... Che gnagnera!
0: No.
1: Gnagnarella!
0: No, la gnagnarella!
1: Gnagnarella!

0: No, gnagnera no.
1: Gnagnera
0: peraltro sa anche, cioè, non voglio dire cosa sa gnagnera, però è meglio non.
2: A Roma sì. Si dice ammazza che callara, mi sto sudando pure l'acqua del battesimo.
0: Signora è delicata, vi piace lei?
3: Allora, non per fare la romantica, ma la mia preferita è paccare.
0: Paccare, abbiamo sentito prima la definizione di paccare. Il signor Luca può ripetere che significa paccare a Roma?
1: Limonare, baciarsi.
0: Limonare, duro.
4: Ciao Don Cash.
0: Salve.
4: A me la cosa che fa impazzire.
0: Sì.
4: Si infrocia.
0: No, signor, ma che dice? Signor, per cortesia. Comunque,
1: dire, si
4: quando
1: scontrano,
4: si
1: forse.
4: Deve dire che due si urtano.
0: Si urtano, esatto, si urtano, è un po' meglio, grazie.
2: Ciao. Salve. A Roma si dice anche quando hai tanta voglia di bere, mi bevo pure l'acqua del Tevere. Paci.
1: Beh, si dice. Così poi te le acchiappano il cucchiaino.
0: Esatto, comunque è meglio l'acqua del nasone.
5: Ciao, Don Cash, Massimiliano da Roma.
0: Ciao, Massimiliano.
5: A Roma diciamo sì. Donna Romanella alla macchina.
0: Ecco, su Donna Romanella alla macchina siamo rimasti un po' shock because tracce di Romanella.
1: No.
0: Allora, qualcuno mi ha detto che Romanella significa dare una pulita così, però en passant, tipo, gli davo una Romanella, una roba veloce, veloce. Non lo so, però.
6: A Roma si chiama il cucchiaio, ma noi romani diciamo il cucchiaro.
0: Il cucchiaro, giusto. Poi altra definizione di cucchiaio è anche il gol di Totti,
1: Totti,
0: se non sbaglio.
1: Ricordiamocelo.
7: Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità!
0: Novità! Ti faccio due nomi, Gabri Ponte e Giovanotti. Chi preferisci?
1: Gabri Ponte e Giovanotti. Giovanotti.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Caspita, Gabri Ponte.
0: Vabbè, famo così, non te faccio scegliere.
1: Fammi scegliere tutte e due insieme.
0: Te li metto insieme. Gabri Ponte più Giovanotti uguale DNA, che è il titolo della nostra novità. Beccatela.
7: Dimensione Suona Roma, novità!
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: si chiama DNA. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, 17:57, anzi 58 minuti in questo istante. Giovedon 9 luglio, nel DNA di noi romani c'è una lingua diversa, perché l'italiano è italiano, ma il romano è romano, c'è poco da fare. Salve, diga.
1: Nicoletta da Roma.
0: Ciao Nicoletta.
1: Noi diciamo pedalini. Pedalini. I pedalini a Roma sono i calzini.
0: Vabbè, ho capito.
1: Ciao.
0: Però il pedalino si usa. Lei che cos'ha quest'oggi, signor Rigioni? Pedalino?
2: C'ho il pedalino, sì.
0: Le manca il mocassino, beh, sei proprio
2: no,
0: da Roma Nord.
2: Dai, no, mocassino.
0: Pedalino
2: no.
0: E mocassino?
2: Mocassino per...
0: Male male.
2: No, malissimo.
0: Male male, pronto?
3: Ciao Don Cash.
0: Diga.
3: Lorenzo da Fiumicino.
0: Diga.
3: In tutta Italia si chiamano le ragazze, a Roma si chiamano o le pischelle, sì, o le ciumachelle.
0: Ciumachelle.
3: Un po' desueto, ma ancora in uso.

0: come ha detto
1: Ciumachelle?
0: Tu hai mai sentito Ciumachelle?
1: No.
0: No, a Roma sono pischelle. Poi al massimo quando cresci, come diceva Cristian De Sica, sono ragazzi, ma no, cioè Ciumachelle. What is Ciumachelle?
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
5: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in quattro nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Allorusso. Potrà uscire dal carcere Antonio Russo, l'anziano di 88 anni che stava scontando una condanna a Rebibbia. Il suo caso era stato sollevato dal penitenziario romano, dall'ex sindaco di Roma Alemanno e da Fabio Falbo, che avevano scritto una lettera aperta al ministro della giustizia Nordio. A Russo è stata concessa una detenzione domiciliare per motivi di salute. Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che dopo essersi allontanata da una comunità in provincia di Macerata fu violentata, uccisa e fatta a pezzi nel 2018, chiede più sicurezza a Piazza Re di Roma, luogo dove si trova la panchina rossa dedicata alla figlia, denunciando il silenzio delle istituzioni. La tecnologia che combatte solitudine e fragilità nasce radici digitali. La cooperativa OSA, operatori sanitari associati, e la società Benefit OSA Next realizzeranno congiuntamente il progetto nell'ambito dell'iniziativa nazionale Grandi Anziani, finanziata dal PNRR. L'obiettivo: favorire l'autonomia degli ultra ottantenni. Ogni partecipante riceverà un tablet personalizzato in base alle esigenze assistenziali e sarà affiancato da operatori, infermieri e professionisti della rete assistenziale. Questa mattina alle 12 al Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito la laurea honoris causa in diritto, innovazione, tecnologia e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio. Il tennis Wimbledon, la partita di domani tra Sinner e Djokovic sarà la seconda semifinale ad andare in scena sul centrale dopo il match tra Zverev e Ferri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. È trascorso uno, anzi due minuti dopo le 18.
8: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: In romano si dice in un modo e in Italia si dice in un altro modo. Dimmi la tua frase, la tua parola tipica romana che ha un significato così bello da volerla raccontare alla radio al 393 0119 119, e allaccia la cintura di sicurezza, perché adesso ti riporto al 1993 sulle note dei Culture Beats e la loro Mr. Bane.
3: Drive time.
4: Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: from Sunlight Dracula. Senta, signor Luca, ma il tipico romano dove va a prendere il sole? A Roma, dove si va?
1: Dipende da dove stai a Roma. Diciamo a Roma Nord te ne vai a Fregene, Santa Severa, Santa Marinella, o se stai a Roma Sud te ne vai a Ostia, Circeo.
0: Però se dovessi scegliere in questo momento, dove dovresti andare a fare lo spaghettino?
1: A Fregene.
0: A Fregene, così verso. Quindi se, tipicamente Roma Nord sei schierato, insomma.
1: È più vicino.
0: Te sei dato un'indicazione, va bene comunque. Sentiamo quali sono le frasi tipiche romane, che cioè sono tipiche in tutta Italia, ma noi a Roma le diciamo in un altro modo. Comunque, ragazzi, cioè, devastanti oggi, non vi state a fermare, non vi state a regolare, se vuol dire.
2: Comunque, per essere romani siete poco irriverenti.
0: Siamo garbati ed educati.
2: La cosa regione più importante da dire è... Sì. Non mi interessa.
0: Non mi interessa?
2: Sti cacchi.
0: No, i cacchi no.
2: Non dirla completamente. Non mi interessa affatto sti grandissimi cacchi.
0: No, guardi, io qui le suggerisco il taxi. Che se le devi dire sti taxi? Sti grandissimi taxi.
1: Oddio, questa non la conoscevo. Molto bello.
0: Vedi, perché per edulcorare basta essere così. Così rilanci anche la categoria del tassismo, che è una cosa che serve. E poi fai bene.
3: Ciao, sono Monica.
0: Ciao, sono
3: Confermo
0: Monica.
3: Quello che ha detto la signora. Sì. Quando c'è quella pioggerella fina fina?
0: Sì.
3: 16 anni gnagnerella.
0: Gnagnerella, ma noi non abbiamo...
1: La signora ha detto gnagnera.
0: La gnagnera, ragazzi, è una cosa che noi non... Comunque, se prima il signor Luca l'avevano scambiato per il signor Giovanni Vernia, abbiamo ricevuto una conferma. Tu non sei Giovanni Vernia.
4: Uè, Don Cash e tutti gli ascoltatori di Don Cash, sono Giovanni Vernia e io non sono in studio con Don Cash.
0: Confermi.
4: Sono all'aeroporto con Petra. Uè, Petra.
5: Sono qui.
0: E Petra Loreggiano.
5: Confermo.
4: Quella radio che si chiama RDS.
0: Capito.
4: Ciao, Don Cash, vi stimo, fratelli. Signora Barbara, non sono lì. C'è qua la guardia di finanza, facciamo dire la guardia di finanza.
0: No,
4: perché cioè, quando si parla di Don Cash è meglio non...
0: No.
4: Ciao, Donny.
0: Ciao al nostro amico
1: Giovanni.
0: Quindi abbiamo avuto la conferma che tu e Giovanni Vernia...
1: Come... Non siamo la stessa persona.
0: Non siete la stessa, tipo Batman e Bruce Wayne.
2: Non ho detto il nome.
0: No.
2: Pasquale D'Anzio.
0: Pasquale, mi stava preoccupato, giuro.
3: A Roma si dice, mi sono bevuta pure l'acqua del cimitero.
0: Ma non è vero, ma scusi, ma lì, in quale Roma vive la signora?
3: Ciao, sempre Monica.
0: Sempre Monica.
3: Non so se è stato già detto perché sono entrata in macchina adesso.
0: Sì, ma tu dillo, che te frega.
3: A Roma lasciami stare, sì. Si dice accanname.
0: Oppure?
1: No, t'accollà.
6: Buonasera, Don Cash.
0: Salve, dica.
6: A Roma si dice ciancicare, in italiano si direbbe masticare, cioè, ma è meglio romano.
0: Quando ti va male qualcosa stai a ciancicare male.
1: Esatto.
0: Pronto?
7: Ciao, Don Cash.
0: Dica.
7: Noi dimo... Sa siamo vista, domani se la toccamo.
0: Ma come? Ma come non si fa sentire? Ma
8: ciao, Don Cash.
0: Allora.
8: In Italia si dice cassetto, a Roma si dice tiretto.
0: È diretto. Va bene,
8: fine. Ciao,
3: ciao
8: Claudio da Roma.
3: A Roma si dice anche fagli sentire la presenza. Ma non dico cosa vuol dire in italiano. Baci.
0: Fagli sentire la presenza. Signora, guardi, è meglio che non gli
4: ho. Gianluca!
0: Esatto, ha sentito la presenza.
9: Drive time! Che il dai sia con te! Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: questa è una di quelle che a Fregene spacca, eh?
1: Una voglia di mare questa.
0: Questa qua proprio, già ti vedo con l'aperitivo in mano, eh?
1: Camicetta.
0: Camicetta
1: a di quella. Fregene quella camicia.
0: Camicetta.
1: No, scherzo, presa maglietta.
0: No, no, meglio camicetta a Fregene, hai ragione. Merck & Cremon, la Brancale, The Colors, Compartendo, Belairanlala. Ragazzi, io non sappiamo a chi dai resti, proprio questa espressione tipica del Trentino Alto Adige. Lei, signor Riggioni, conferma?
1: Sì, sì, sì, più vicino alla Valle d'Aosta.
0: Incredibile. No, dicevo comunque tantissimi messaggi. Proviamo a sentirne alcuni. A Roma, si
2: Van, dice. Diga. A Roma. Sì. Non si dice ragazzo, no. si dice pischello. Mary da Roma, ciao.
0: Ha detto emozionata.
3: Della festa da Roma.
0: Ciao Robby.
3: Quando si dice che i morti sono tutti buoni e non è vero, a Roma si dice buciardo come una lapide.
1: Grazie. Questa è di nicchia, eh?
0: Questa, sì, proprio di nicchia, proprio. Come la testa.
4: In italiano si dice che naso. A Roma si dice massa che nasca.
5: Ciao, Don Cash, buonasera, Vinno da Rispoli.
0: Che ridi, lui ride
5: prima.
0: Beh,
5: la frase che si dice adesso, avendo tre figlie femmine. Ma tutto a posto, papà, tutto a posto.
0: Vabbè,
1: tutto a posto, dall'alto tutto attaccato. È tutta una parola a Roma,
0: tutto,
1: perché
0: unico.
1: A Roma tendiamo ad unire le parole perché andiamo a 2000.
0: Con l'hashtag, tutto a posto. Non c'è la T, è tutto a posto.
1: No, è vero, la T.
6: A me piace da morire l'espressione a chi tocca non si ingrugna, perché proprio il concetto, cioè, scialla.
0: Scialla.
6: Tanto non puoi fare niente. Magari un giorno capita a te, un giorno capita a me.
1: Se proprio dati
6: via. Quindi ti ingrugna.
0: No. Però, ragazzi, sappiate che il signor Riggioni si è schierato. Cioè, questo è il messaggio che lui ha votato come quello che l'ha fatto ridere di più. Dica, vai, pronto.
7: A Roma essere impegnati, sì. Mica stiamo a pettinare bambole. Oppure, oh, ma qua mica stiamo a asciugare i scogli a Santa Severa.
1: Ma te rendi conto?
0: Stiamo a asciugare gli scogli a Santa Severa? Come si è aggiudicato il premio? Dica.
8: Ciao, Don Cash.
0: Salve.
8: Sono Luciano da Roma.
0: Lucianino,
8: come mi chiami tu?
0: Certo,
8: tutto
0: dica.
8: A posto, sei sempre il meglio.
0: Grazie.
8: In Italia si dice il vigile urbano.
0: Mentre...
8: A Roma si dice il pizzardoni. Ciao Don Cash.
0: Vuole...
8: Forza, sei sempre il meglio.
0: La ringrazio. Vuoi aggiungere qualcosa sul pizzardone?
1: Avvelenato, che delle mille multe.
0: Le pagherai? Non
1: Ma certo che sì.

0: Ciao a tutti, buonasera, sono Umbertino.
1: Umbertino, dica.
0: Manca a fa così, però.
1: Manca a fa così, c'era ragione.
2: In italiano si dice attorcigliare.
1: Attorcigliare.
2: In romano rinturcinare, cosa che vale non solo per i fili, ma anche si può fare alle persone.
1: Ma io, lei mi rinturcina.
3: Ciao, siamo Natalino e Vanina. Dica. A Roma si dice namo a magna. Okay. Ciao.
1: Bene, ma non è che a Milano non lo dicono, cioè anche lì è diranno.
4: Buonasera, Don Cash.
1: Anis, dica.
4: A Roma si dice a un amico che gli vuoi tanto bene, ma magari tra uno freddo dormi una mattina sul letto.
1: Meno male, quando gli vuoi male il dubbio.
4: Oppure mamma cara.
1: Ma come mamma cara?
4: Cash chi per davanti.
1: Ma dai!
5: Eh sì, Don Cash, aveva ragione l'ascoltatore di prima. Ciumaghella, c'è anche una canzone di Nando Fiorini. Ciumaghella, Ciumaghella, te trastevere.
1: No, ragazzi, questa cosa del ciumaghello veramente oggi mi vede massacrato.
6: Don Cash, vabbè che sei siciliano, ma mi stai deludendo.
1: Che ho fatto?
6: Mio padre, vabbè che era del 26, però diceva solo le ciumaghelle per dire ragazze.
1: Le ciumaghelle, le ragazze sono le ciumaghelle, non te permettere.
7: Ciao ragazzi, a Roma si dice anche fai sentire la presenza, ma non dico cosa vuol dire in italiano.
8: Ma dai, la donna, fagliela sentire.
1: Ho capito, ragazzi, questa storia della presenza mi è stata lanciata. Ci sono ancora messaggi di regia?
9: Ciao Don Cash, Danilone.
1: Danilone, dica.
9: Sai come si dice?
1: No.
9: Quello che mi piace a me è no. Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo ce l'avrebbe.
8: Pazzesca!
10: Terribile, a Roma diciamo terribile, giusto, con delle B infinite. Ciao Elena da Roma.
1: Elena, lo troviamo giusto, è terribile.
11: Drive Time. Che il dai sia con te.
12: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
8: Davvero?
7: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Autoimport a Roma dal 1950.
11: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
12: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
13: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
15: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. È arrivata la nostra unica e sola. Grazie madame. Sono quattro scelte per te senza interruzione. La prima è di Hugel, Immanuel Hangel e Ultranate. Si chiama Moving to the Sun.

0: l'ultima tra le quattro senza interruzione. Crynet Discotheque Alcazar dal 2001. Ogni volta che dico Alcazar mi viene in mente Alcaraz. Vabbè ragazzi, però erano altri tempi. Altri tempi come quelli che mi state raccontando voi al nostro numero di telefono, il 393 0119 119. Stiamo parlando di pasta. Pasta perché è stata fatta una recente intervista da Claudia Mendola che ha detto che al nord la pasta preferita sono le paste bianche, mentre per quanto riguarda il sud ragazzi preferisce totalmente le paste rosse, quindi pomodoro con il sugo. Ma sentiamo.
1: Ma... sì. Don Quixote è già stato detto?
0: Sì.
1: Don Quixote, Don Quixote.
0: Bello, molto bello.
1: È già stato detto,
0: sì,
1: eh?
0: È la prima volta che lo sento, guarda, però è proprio la prima volta.
2: Francesco.
0: Ciao Franci. Dica.
2: La nostra pasta preferita è la mia al salmone.
0: Salmone. Ma che? Pronto?
2: La tua?
3: Ai gamberi.
0: Ai gamberi?
2: È quella di Francesco.
0: Sì.
3: La matriciana.
0: La matriciana.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ma un abbraccio a lei.
4: Più è la pasta al forno.
0: La pasta al forno.
4: Non confondiamoci la lasagna, no, perché sono due cose diverse.
0: Certo.
4: Quindi pasta al forno.
0: Pasta al forno.
4: Con tanta besciamella.
0: Certo.
4: Bacioni.
0: Ha ragione la nostra amica, la pasta al forno è cosa ben diversa, perché la lasagna è stratificata, mentre la pasta al forno si fa magari con la pasta di recupero del giorno prima, quindi deve essere tendenzialmente un maccherone, una pennetta.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: La cacio e pepe.
0: Che buttala via.
5: La cacio e pepe, la pasta romana numero uno.
0: Numero. Perché a Roma,
5: bacio dall'Essia Roma.
0: A Roma non abbiamo il numero, ma abbiamo il numero, visto che qua di fianco a me c'è ancora il signor Luca Rigioni. A Roma non è il numero.
6: Vabbè, numero.
0: Quante M c'è stanno?
6: 2 M.
0: 2 M.
6: 2 M, perché a Roma raddoppiamo.
0: Quanti? Il marciapiede, come si scrive marciapiede?
6: Marciapiede.
0: Marciapiede, anche il marciapiede con due piedi così.
6: Esatto.
0: Poi un'altra cosa che si raddoppia a Roma, quale potrebbe essere?
6: No, non solo che sia a Roma,
0: sì?
6: Si dice a Roma con 3 R.
0: A Roma.
6: Insomma, dove ci puoi mettere pure la Z al posto delle S. Vabbè,
0: insomma,
6: è un altro.
0: Ma sei più burino, perché se insomma mi sembra che vieni fuori.
6: Vabbè, ma la S che diventa Z è peculiare.
0: Senti,
6: è...
0: la pasta preferita dal signor Rigioni?
6: La carbonara, ma che domanda mi fai, donna?
0: Mo' imbarazzà.
6: Ma tu lo sai che io faccio la carbonara più buona di Roma, sì.
0: Dai. Qual è il segreto?
6: Il segreto? Il segreto è l'amore.
0: Sei un paragnosta.
7: Drive time.
8: Che erdaie sia con te. Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Che il Drive sia con te.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Allora ragazzi, oggi abbiamo giocato con Aroma Sedice, una di quelle cose che ci ha fatto giocare tantissimo, cioè quelle cose che fanno differenza tra il dialetto italiano e il dialetto romano. Ma di sicuro una delle cose che fa scuola qui a Roma sono i quattro piatti tipici, perché Roma è sicuramente la città d'eccellenza per la pasta. Signor Rigioni, i quattro cardini della piatta dei piatti romani, quali sono?
1: Carbonara, matriciana, cacio e pepe e gricia.
0: Il che vuol dire che la base è sempre la stessa, comunque sono le uova e il guanciale, poi se si aggiunge il pomodoro diventa matriciana, se invece si sottrae il pecorino oppure l'uovo diventano carbonara da un lato o gricia dall'altra. Il signor Amendola sostiene che al nord si preferisca la pasta bianca e che qui invece al sud noi preferiamo la pasta rossa. Ma lei mi conferma, lei è più da pasta rossa o da pasta bianca?
1: Pasta bianca.
0: Lei, tu hai detto prima carbonara, perché carbonara fa tanta
1: roba. Carbonara e cacio e pepe.
0: Assolutamente, quindi se tu devi scegliere, no, nella proporzione mangi.
1: Imbattibili!
0: Meno, ma te ne mangi nemmeno, ma te capita di mangiare la matriciana?
1: Ho detto imbattibili!
0: Ok, allora hai fatto la rubrica di qual è la carbonara migliore di Roma?
1: Carbonara più buona di Roma, quella della Soralella.
0: La Soralella?
1: Te la dico così, bam.
0: L'hai buttata così, sì, con i nipoti e i figli che
1: sì,
0: cucinano?
1: Sì, no, una carbonara pazzesca.
0: Ok, va bene, niente, qua si stanno a schierare tutti quanti, va, cacio e pepe e quant'altro. Comunque, vogliamo sentire un pochettino di saluti da parte dei nostri amici, vogliamo sentire.
2: Vai, Adon!
0: Yeah.
2: Un saluto da tutti noi, yeah. Francesco, Fabrizio e Cristine.
0: Ciao Francesco, ciao Fabrizio, ciao.

0: Ciao Cristinel.
1: Ciao donna, sono Barbara. Ciao, non Barbara. Mi ricordo il nome, però dovrebbe essere.
0: Ma chi? Luca, il ragazzo che è di fianco a me, Luca.
1: Quel ragazzo alto alto che faceva il comico a Zelig, che faceva "E siamo noi, siamo noi".
2: In che senso?
1: Ti stimo fratello.
0: Non lo so, ti stimo fratello.
3: Ti stimo fratello.
0: Prova di ti stimo sorella.
3: Ti stimo sorella.
0: No, secondo me non sei Giovanni Vernia.
3: Ti stimo sì, no.
0: No, quello non ci assomigli. Comunque hai voglia di sigla? Tu vuoi sentire come si fa una sigla qui da noi?
3: Paccami la sigla.
0: Hai detto paccami la sigla.
3: Paccami la sigla.
0: Spacciamo la sigla.
2: It's Giovedon.
0: Confermo, è Giovedon.
2: It's Gnocchedon.
0: Confermo, è Gnocchedon.
2: And this is the King of Right Time.
0: Perché Gnocchedon?
3: Questa non la so.
0: È perché giovedì? Sono
3: Gnocchi! E dai, su!
0: Ma allora!
1: Eccomi, sono di nuovo Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: Sì, ho capito chi è allora. Ecco il ragazzo giovanissimo, davvero. Sì.
0: Sei giovane, sei giovane.
1: Suona con la chitarra ogni volta che gli dicono qualcosa. Gli fa, no, perché mia mamma, mia nonna, è lui. Ho indovinato questa volta. Non sono un picco niente, va bene, ciao.
0: Sì. C'hai una nonna? Sì. Suoni la chitarra?
3: No.
0: Allora Nello.
3: Però saluto mamma e nonna.
0: Vabbè, hai fatto bene. Cala chitarra però.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Pump It Louder, brano che ci riporta indietro nel tempo direttamente fino al 2006. Ti piacciono i Black Eyed Peas, Luca?
1: Troppo.
2: Where is the law?
0: Scusami, beh, perché sei intonato, perché andato torna domani.
3: Ragazzi,
0: salve.
3: Fa un caldo che si muore, sono uscita per fare la spesa appunto, perché sì, ho finito i mezzi rigatoni di avena.
0: La signora c'era qualche problema di intolleranza?
3: Sono sensibile al glutine, ecco, e quindi ho riscoperto il piacere di mangiare la pasta con la pasta d'avena.
2: Sì.
3: E la mia preferita è ragù bianco, okay, semplicemente un po' di macinato,
0: sì,
3: con rucola frullata insieme ad olio, rucola, parmigiano tanto, eh, e condita così, semplicemente. È buonissima. Provatela.
0: Semplicemente ha detto. Lei è della categoria quelle. No, guarda, quest'estate passo non facciamo niente perché faccio 6 settimane a casa mia.
2: Allora, questo piatto è facilissimo.
0: Facilissimo.
2: Ci sono solamente 1, 2, 3, 4, 5, 14 ingredienti.
0: Madonna, hai detto tante di quelle cose. L'unica cosa che mi ricordo è il frullato di rucola. Cioè, buono, stasera vado frullato.
2: Cos'è il frullato di rucola?
0: Non lo so. Signora, io mo bevo il frullato di rucola. Che c'entra la pasta? Allora c'è ragionamento. Quindi, però abbiamo fatto in Italia la pasta rossa, la pasta bianca.
2: Ci fatto la pasta verde,
0: c'è mancava.
2: Frullato di rucola.
0: Hai ragione pure tu.
4: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: importa. Ma non è che non mi importa, non si dice così. A Roma quando non ti importa,
1: ma rimbalza.
0: Esatto. La musica suona con Flamenco Paranoia di Samurai J e siamo arrivati alla fine, ragazzi.
2: Madonna, oggi ti sei proprio superato. Ma che freestyle hai fatto? Te lo posso dire, Romano?
0: Allora, Karma! Comunque pure il signor Rigioni qua, si è tutto fomentato, un foiato, messaggi con l'amico.
1: Ma ragazzi, è impazzito pure il donno, cioè.
0: Vabbè, io, ragazzi, vi ringrazio, è stato veramente un piacere, un onore, peraltro non attraversare queste tre ore da solo, come sempre con voi, perché siete voi la mia famiglia, ma in questo caso ci siamo allargati anche al mondo del web, al signor Rigioni.
1: Grazie, donna, per avermi invitato, è stato veramente un piacere, un onore, qualsiasi cosa bella posso dire è troppo poco, veramente.
0: Sei un patato. Va bene, ragazzi, seguite Luca Rigioni, seguite Don Cash Official, seguite Dimensione Suona Roma, noi ci sentiamo domani come tutti i giorni dentro il Drive Time che si chiama
1: e che dai sia con voi.
0: Grande, a domani da Don Cash, peace out, ciao Luca.
1: Namo.
3: Che dai sia con te.
4: Drive Time.
5: Che dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
3: Dimensione Suona Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonaroma.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Dopo oltre un decennio di paralisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con due sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.
0: Pronti per andare subito in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
10: Buona serata da Valentina Lorusso. A Marino, paura per una betoniera che dopo aver colpito un'auto per evitare un'altra autovettura probabilmente in sorpasso nella direzione opposta si è cappottata per diversi metri sulla strada provinciale dei Laghi. Gli agenti hanno chiuso la strada per circa 3 ore, per fortuna nessun ferito. E momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi in un palazzo di via Giovanni Battista Bodoni a Testaccio per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano. Il fumo ha invaso anche quelli superiori, in particolare il terzo. I soccorritori hanno disposto l'evacuazione dell'edificio. Ci sono indagini in corso sulle cause del rogo. 3 persone sono state salvate dai pompieri. Papà sta soffocando mamma. Era di questo tenore la telefonata a cui ha risposto un poliziotto della centrale operativa della Questura di Roma. Dall'altro lato la voce di un bambino. È stata proprio la sua forza a salvare sia la madre sia i 3 fratellini vittime della violenza del padre. È una storia che arriva da Ladispoli, che si è conclusa con l'arresto dell'uomo per tentato omicidio. Ha preso ufficialmente il via oggi a Roma, nella cornice dell'Associazione Civita Piazza Venezia, il progetto nazionale Le Città del Possibile.

0: possibile. Turismo, grandi eventi e città aumentata. L'iniziativa promossa da Fondazione Italia Digitale in collaborazione con Win3 costituisce la prima tappa di un roadshow itinerante concepito per esplorare come l'innovazione tecnologica possa rendere i centri urbani più efficienti e sostenibili. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera Scuole Verdi che definisce le linee guida e gli indirizzi per avviare il partenariato pubblico-privato destinato alla riqualificazione energetica di oltre 1000 edifici scolastici di Roma Capitale. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevsky o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin. Dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo con Lega, Vannacci ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari. E non potrà che essere l'espulsione di un probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare per assonanza, se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Passato un minuto dopo le 19.
4: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
3: Iniziamo da Lorenzo Palma fino alle 22. Pronto il nostro bel rooftop. Questa sera lo possiamo dire, si sta abbastanza freschini. C'è un

0: Questa volta parleremo di primi baci. A che età il tuo primo bacio?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

26 di un pezzo di Milky che si chiama Just Where You Are, che abbiamo appena ascoltato nel rooftop di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti, accomodatevi, la nostra terrazza con vista sulla città e il nostro salotto all'aperto estivo per parlare di primi baci nell'arco di questa prima oretta insieme. Chi è che si ricorda il primo bacio? Cioè, nel senso, ricordare poi effettivamente con chi e quando non è semplicissimo, bisogna fare un po' mente locale, però teoricamente dovrebbe essere un ricordo abbastanza, insomma, indelebile, perché è un passaggio sicuramente importante, ma soprattutto ci riporta all'età dell'adolescenza e alle vacanze, perché tendenzialmente i primi baci avvengono proprio lì. Tu ti ricordi il tuo primo bacio, a che età e come si chiamava la persona che hai baciato, 393 019 119 su WhatsApp.

0: Mi sembra che ti perdi del 2021. Ritorniamo alle vacanze di quando eravamo adolescenti, vacanze con i nostri genitori, giovani, freschi e belli. E lì il primo bacio. A che età il tuo primo bacio? Il tema della sera. E quindi insomma anche il nome magari di chi hai baciato per la prima volta. Ritorniamo un po' indietro. A effetto Marcord, cosa che vi piace sempre molto insomma affrontare sul rooftop. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Quindi goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini fra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Madame, mamma o non mamma?
4: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Dem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4x250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco commerciale Da Vinci, via Lucio.

0: www.radioticino.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Sole, musica, estate,
6: l'energia della tua musica.
7: Tua

0: Dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Mi piacciono un po' questi temi, vacanze passate, insomma, a Marcord, quindi ritorniamo un po' all'adolescenza. A che età hai dato il primo bacio? Ma soprattutto te lo ricordi? A chi?
1: Ciao Fabrizio da Torpagliani.
0: Ciao Fabrizio.
1: Chi si scorda il mio primo bacio?
0: Appunto.
1: Era il 1986, Messico 86.
0: Sì.
1: La bellezza di 40 anni fa.
0: In Messico?
1: Sì, 41. E alla mano di Dios. Stavo in collegio a Santa Severa. E lei era Monia, si chiamava, bellissima, 11 anni che avevo.
0: Vedi, si torna indietro. Tu a che età hai dato il primo bacio? Il tema della sera e fra poco altri messaggi da sentire.

0: ti immaginavi un mondo pazzesco? Te lo ricordi il tuo primo bacio? No,
1: partevo da Roma.
0: Eccolo.
1: Bacio, le cose 16 anni, un po' tardi, una bella metà.
0: Vabbè, dai, ci
1: però
0: sta,
1: pensavo
0: ci sta.
1: Di stare insieme a questa ragazza, di un bacio a forza nuova, e poi il giorno dopo mi chiamate, mi dite che è sbagliato. E mi ha collato il mondo addosso. A piangere, a piangere, a piangere. No, poi dopo mi
0: sono rifatto dopo. Giustamente, così, però una piccola truffa d'amore in qualche modo, avverti solo quella sensazione tipica, insomma, dei primi dolori degli innamoramenti. Ne parliamo tra poco. Fra l'altro, l'argomento questa sera riguarda anche le truffe, perché poi passerà a trovarci Armando De Angelis di Be Different, che si sta incuffiando, e fra poco lo sentiamo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. Yeah.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
12: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
13: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
12: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
13: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
14: Yeah.

0: sarà l'argomento e calzante anche con la novità, perché parliamo di prime emozioni, il primo bacio, te lo ricordi a che età? E ritorna Madame, Mamma non mamo, un grande classico. Dopo il primo bacio, insomma, si sfogliava così la margherita, ed è il titolo della suite dell'estate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Appena ascoltata su Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, come accade spesso e volentieri ogni volta che esce Be Different, viene a trovarci il nostro Armando De Angelis. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Ed è un piacere, intanto parliamo di primi baci, quindi è un argomento che avrete affrontato con la rivista Be Different.
1: Sì,
0: sì, insomma, anche perché ci sono sicuramente delle figure fresche, giovani, che rappresentano la differenza di star bene, che è un po' il vostro mood. Allora, in questa uscita estiva ci sono diverse cose, e tra l'altro nella sezione protagonisti c'è un'intervista a un esperto di truffe, che è Massimiliano Dona. Lui è un avvocato e tra poco lo sentiremo al telefono. Tu sei mai stato truffato in ambito amoroso?
1: Ah, in ambito amoroso siamo stati truffati ovunque, chiaramente. Cioè, truffati si intende anche ingannati.
0: Sì, ovviamente, certo, quell'inganno che adolescenziale anche, no? Prima un ascoltatore ci diceva che dopo il primo bacio lui pensava di essere fidanzato, invece lei ha detto no, non sei fidanzato con me. E primo bacio invece a che età?
1: Ah, primo bacio lo ricordo non benissimo, penso 13-14 anni, sì. Però sicuramente come quell'ascoltatore pure aveva fatto un film che...
0: Certo, invece... certo, perché poi sai che cos'è? Il primo bacio è fortemente legato alla bravura, no? Cioè, perché lì ti mette alla prova.

0: Ma come per dire, sarò capace di dare il primo bacio?
1: È una tragedia, è complicatissimo.
0: Ne approfitto per salutare un'ascoltatrice, Francesca, che appunto ha detto il primo bacio è stata una tragedia, perché lui subito è iniziato a fare questo giro di centrifuga, cioè nel senso, io pensavo che il bacio fosse quello, per fortuna ho scoperto che non era proprio così. Va bene, noi tra poco torniamo e andiamo al telefono da Massimiliano Dona.

0: differente che trovate in tutti i luoghi, come possiamo dire, come lo definiamo, dov'è che potremmo trovare Be Different?
1: Tutti i posti più esclusivi.
0: Ok, benissimo. Relax,
1: piccoli sportivi, spa, bar.
0: Esatto. Dove c'è di mezzo la bellezza, ma attenzione, perché bisogna fare attenzione alle truffe. Questo è un argomento snocciolato per bene, proprio sull'ultimo numero di Be Different. Intervista Massimiliano Dona, che è al telefono con noi. Buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Tu, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, e quindi le truffe le conosci molto bene, le capti prima degli altri. Qual è la prima cosa che dovrebbe farci venire il dubbio?
2: Le emozioni che scatena quel messaggino, quella telefonata. I truffatori giocano proprio sulle emozioni, quindi se è un messaggio allarmante, un messaggio che ci getta nel panico perché qualcuno ha avuto accesso al nostro conto corrente bancario, oppure ci avvisano che un familiare è in difficoltà, questo allarme è sicuramente un primo indizio. L'altra emozione opposta a questa sulla quale giocano i truffatori è invece quella della fantastica opportunità da non perdere, quindi l'opportunità di guadagnare qualcosa, di comprare l'ultimo smartphone a un prezzo incredibile, di prenotare una casa vacanze meravigliosa a un prezzo troppo bello per essere vero. Ecco, anche queste situazioni invece al contrario di grande opportunità nascondono una trappola che il truffatore sta tendendo ai nostri danni. E come difendersi dalle emozioni? Condividendole, che sia un messaggio di panico, sia un messaggio d'emozione, raccontarlo a qualcuno che non è nella bolla
0: e che lo
2: può
0: capisce,
2: aiutare a riattivare una razionalità.
0: È un po' come quando magari si viene truffati anche in amore, che l'amico ti dice: guarda che secondo me le intenzioni non sono proprio quelle. E quindi...
2: Mi piace questo parallelismo, è proprio così, perché in quella situazione noi perdiamo ogni razionalità, un po' come succede nelle relazioni amorose.
0: Per
2: ci
0: paura.
2: Sembra tutto bello, ci sembra tutto fatato. E magari non siamo più noi stessi.
0: La stessa
2: cosa accade nel campo delle truffe, quindi direi di sì, confidarsi con qualcuno, un familiare, un amico, qualcuno che ci dica: ma guarda, non è possibile
0: tuo
2: figlio abbia rotto il cellulare e ti chieda di whatsappare su un altro numero. Intanto
0: certo,
2: chiamalo al vecchio numero per essere certo che sia così.
0: Bene, andare anche un po' per logica, ecco, un po' l'intuizione.
2: Esatto,
0: il buon senso, esattamente così. Massimiliano, ti leggiamo su Be Different nella parentesi dei protagonisti. Ti auguro una buona serata e grazie per le dritte.
2: Grazie a voi, a prestissimo, ciao.
3: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
6: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Pronti per andare subito in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buona serata da Valentina Allorusso. Tornano liberi 7 anarchici arrestati a giugno dalla polizia dopo un'indagine della procura di Roma. Il tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto

5 misure cautelari in carcere, 2 domiciliari, ordinandone la scarcerazione. L'accusa era di associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, in particolare dell'azione compiuta il 14 febbraio ai danni della rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, con l'uso di esplosivi rudimentali che hanno provocato danni all'infrastruttura. Terribile incidente sulla 1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello direzione Napoli. Sarebbe scoppiato lo pneumatico di un camion che avrebbe iniziato a sbandare fino a terminare il suo percorso contro il New Jersey, schiacciando un'automobile impegnata in un sorpasso. Nell'impatto è morto il conducente del mezzo pesante, un 37enne, un'altra persona è rimasta ferita. Quello che provo oggi sono sentimenti di gioia e gratitudine, soprattutto per la grande collaborazione istituzionale, considerando la condizione difficile in cui stava scivolando il Santa Lucia, lo ha detto il presidente della Regione Lazio Rocca nel corso della presentazione del piano di rilancio del Santa Lucia. La Giunta di Roma Capitale ha invece approvato la memoria per dare mandato agli uffici del Dipartimento Sport di intraprendere tutte le azioni necessarie per omologare lo stadio comunale Pasquale Giannattasio di Ostia agli standard della Lega Serie C. L'obiettivo è consentire all'Ostia Mare di giocare sul territorio del 10° municipio in attesa che vengano terminati i lavori dell'impianto Anco Marzio. Noi siamo allo sport. A Roma oggi un sit-in che ha visto la partecipazione di tesserati atleti di diverse federazioni per chiedere una riforma della giustizia sportiva. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Sono le 21.

0: estiva, Annalisa su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Questa sera è passato a trovarci Armando De Angeli, ancora buonasera.
1: Buonasera.
0: Praticamente, insomma, la versione estiva di Be Different arriverà prossimamente, insomma, perché poi ci si sposta in direzione vacanze, no?
1: Arriverà prossimamente e l'edizione di agosto prossima andrà in tutta la Costa Smeralda.
0: Perfetto. Quindi ci risentiamo proprio con le valigie in mano, pronti a partire. Armando, anche per questa sera è stato un piacere, insomma, ritrovarti. Ci sentiamo presto, insomma, ci vedremo fisicamente anche qui. Be Different lo trovate in giro per Roma. Grazie.

0: Bacio, attenzione ai vostri messaggi.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Che passo indietro che ci stai facendo fare.
0: Sì, sì.
1: Ti ricordi?
0: Sì.
1: Era l'aprile del 2003, attenzione, e avevo 14 anni.
0: Piccolo.
1: Ora prediligo rapporti duraturi, erano così, può aiutarmi a pagare i contributi.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Scherzi a parte, buona serata, Lorenzo.
0: Ciao, buona serata, Nicola.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Cosa amo di più delle...

0: ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
2: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni!
0: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
5: Pronti a giocare? Perché gli eventi noi amiamo raccontarli, ma ci piace anche regalarveli. Andiamo al Roma Summer Fest, quindi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alla Cavea, per l'estate romana che si illumina con musica, teatro e spettacolo, e quindi con grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Abbiamo due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Basta mandare un messaggio con scritto Auditorium. Torneremo a giocare anche domani, intorno alle 9 e poi verso le 13.
6: Game on!
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località

0: dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale, tema della sera, il primo bacio, chi se lo scorda? Qualcuno sì.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Il mio primo bacio è stato da grandicella, perché sì, avevo già 14 anni, credo,
0: okay,
1: 13 forse, comunque sì, da grandicella, perché comunque mi ha sempre fatto schifo il fatto di doversi diciamo immischiare in quel modo con qualcuno,
0: vabbè.
1: È stato un trauma, un trauma, anche perché non me lo aspettavo così, non ero capace ovviamente,
0: ma in tanti,
1: mi ha fatto tanto schifo, e probabilmente anche il ragazzo in questione, poverino, era tanto caruccio, perché era caruccio anche lui, ma evidentemente non era il mio tipo, perché biondino con gli occhi azzurri, no, sinceramente io tutti mori con gli occhi scuri, quindi no, è stato un trauma, lo devo dire, però mi sono ripresa in fretta, molto molto in fretta.
0: Questa è la cosa che
1: ciao
0: successo.
1: A tutti, Lauretta.
0: Ciao Lauretta. 393 0119 119, i messaggi vocali.

0: Lo sento e tra poco ritorniamo anche per aggiornare la Radio Dance Chart.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top. Oh, bella mollicone.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
6: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
16: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
17: Your Energy Music.
18: Sole.

0: E 20:44 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma essendo giovedì.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione Suono Roma. Turn up your radio.

hit sulla dance in radio sono proprio le 10 hit che hanno avuto più passaggi nell'ultima settimana in senso ampio e che quindi troviamo all'interno della classifica del giovedì e del sabato sera. Lo diciamo? C'è un'importante novità in alto e tantissimi spostamenti. La parte più bassa invece è l'unica cosa stabile. Non si spostano per esempio alla 10 Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight, ma nemmeno il DJ americano Gordo con Loco Loco, sempre alla 9.

questo dove rimane stabile Moving to the Sun di Ugele, alla 7 scende di 1 la collab tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Non è l'unica dell'ultimo periodo, perché durante il suo show newyorkese ha suonato un pezzone inedito intitolato Bizarre. E presenti hanno subito riconosciuto la voce inconfondibile di Madonna. La canzone fa parte infatti del Confession 2, che settimana scorsa era la numero 1, almeno con il singolo insieme a Sabrina Carpenter, ma questo lo scopriremo tra poco. Intanto alla 6 scende di 1 anche Bob Sinclair con I Can Wait.

belli, dinamici, veloci. Siamo già a metà Radio Dance Chart, sale di 2 DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, mentre alla 4 non cambia nulla per un ex numero 1 Lady Gaga con Doechii e Runaway. Stabile anche per Magnetic dei The Bauza, alla 3.

0: tanto mi piace ancora Magnetic dei The Bowser, la Scandi House che fa subito party e rimane stabile già fra le prime tre posizioni, per cui adesso il momento sorpresa. Se dico sorpresa già dovreste arrivarci da soli, perché potrebbe esserci ancora Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love al numero uno della classifica, a meno che gli olandesi Another non siano riusciti ad appropriarsi della numero uno, cosa molto probabile anche perché l'avevamo un filino citata. Lo scopriamo subito.
1: Radio Dance Chart.

2004, ricordiamo il film Il Ciclone, che ha compiuto insomma una certa, e poi è stato celebrato tipo 30 anni dell'uscita del film. Abbiamo risentito anche Marie-Claire Dubaldo insieme a Lorenzo Palma. Fino alle 22 c'è il nostro Rooftop. Chiudiamo la seconda ora con Martin Garrix insieme a Ed Sheeran.

0: Abbiamo appena sentito in chiusura della seconda ora di Rooftop, ce n'è una terza in cui andiamo a farci un giro un po' qua e là per il mondo, perché ci piace insomma spostarci leggermente dalla capitale, vista che è una terrazza che ci permette di vedere cose.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Andiamo in redazione, ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
7: Ancora una buona serata da Valentina Lorusso. Paura nel pomeriggio a Roma, zona Testaccio, un incendio divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. I danni riportati alla casa interessata dalle fiamme a quelle vicine sono stati ingenti. Tre persone che si trovavano all'interno sono state salvate dai vigili del fuoco. Il sabotaggio alta velocità a Roma-Firenze, tornano liberi i 7 anarchici arrestati a giugno dalla polizia dopo un'indagine della Procura di Roma. Il riesame, accogliendo l'istanza avanzata dagli avvocati che denunciavano l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione e la sua connotazione terroristica, ha dunque annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto 5 misure cautelari in carcere, 2 domiciliari, ordinandole la scarcerazione. Hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma, 6 turisti fermati e multati per un totale di 3.300 euro dai vigili urbani. Si sono immersi nella vasca della fontana di Piazza Sant'Andrea della Valle, 2 australiani di 19 anni e 2 statunitensi di 18, un cittadino di Dubai di 43 anni ed una italiana di 27. Nuova ondata di caldo record in Italia, a metà della prossima settimana temperature anche oltre i 10 gradi sopra la norma. L'aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri, bollino arancione a Roma. I mondiali al via, i quarti di finale con Francia-Marocco questa sera, domani Spagna-Belgio. Wimbledon, la partita di domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà la seconda semifinale ad andare in scena sul centrale dopo il match tra Zverev e Ferri. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
0: Sono le 21 e un minuto.

0: viaggi nell'ultima ora di Rooftop che ci porteranno per esempio a Praga per scoprire insomma delle case alternative meravigliose. Sarà come fare delle piccole vacanze senza muoverci, un po' il traveling without moving di Jamiroquai. Insieme ancora per un'ora ripartiamo dagli anni 2000 e lo facciamo con i Duci, Dragos and Intake.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

La sera estiva di Dimensione Solo Roma, giovedì 9 luglio, si parte, si va a fare un giro a Praga, dove da quelle parti c'è una casa meravigliosa, la Casa Danzante, la sede degli Uffici Nazionali Olandesi, ed è stata progettata dall'architetto canadese Frank Gehry, è famoso tra i tanti edifici anche per il museo Guggenheim a Bilbao, e l'architetto croato Vlado Milunic, chiamata inizialmente Fred and Ginger, e ricorda effettivamente una coppia di ballerini, perché se la guardate sembra che due strutture siano sovrapposte e ti danno un effetto un po', come dire,

0: top del giovedì su Dimensione Suono Roma.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Dubel, Ocean House.
3: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
9: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.

parte di Praga, ma abbiamo fatto anche un giro in Brasile, perché mi sembra insomma giusto muoverci su più fronti. Parleremo anche comunque di estate. Estate vuol dire anche zanzare, conosciamo il famoso zampirone, la forma e il motivo per cui si chiama così, lo scopriremo tra poco. Piccoli aneddoti e piccoli racconti estivi.

0: RTR.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione suono.

0: 4 nella sera di Dimensione su Roma il ritmo della capitale. C'erano anche i Cappella di Move On Baby.
1: Sveglia gladiatori, Antonio Giuliani.
2: Il lunedì è iniziato pensando che è lunedì, così accendo il mio Comrex. Vogliamo spiegare che cos'è il Comrex?
3: È l'aggeggio che ti permette di fare.
4: Vai a spiega a lui, no?
2: Zeppo, che cos'è l'aggeggio?
4: Spiegalo te, Antonio, per favore.
2: Allora, allora l'aggeggio
4: è il la topo. Geggia, il marito del Geggia.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Hai sentito? No, cosa? Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire.

0: Ripagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza. Per partire senza pensieri.
0: Non aspettare. La tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

Venezia, perché il trend è questo: stasera viaggiare fuori dalla capitale, dove nasce il progetto di Jubel, due DJ produttori che si sono conosciuti nel 2010. Il nuovo Ocean House.

passerà di dimensione solo Roma il ritmo della capitale, lo sappiamo, il periodo estivo è legato fortemente alla presenza di alcuni insetti, le zanzare che insomma che conosciamo. C'è chi ovviamente come supporto sfoggia la vecchia spirale verde che è lo zampierone, e quindi insomma mi sono documentato perché si chiama così, perché in onore di Giovanni Battista Zampierone, che è stato un farmacista imprenditore che si laureò in chimica farmaceutica all'Università di Padova con una tesi sull'olio di fegato di merluzzo, però oggi è ricordato soprattutto per aver inventato lo zampirone, quel famoso incenso a forma di spirale prodotto con polveri di pietro che, bruciando lentamente, sprigiona un fumo, scaccia zanzare e altri insetti, anche se effettivamente poi per le zanzare ci sono tutta una serie di rimedi diversi e naturali, però mi sembrava giusto insomma tornare un po' a effetto Amarcord su alcune presenze estive come oggetti di questo tipo.

canal Sad Girls, quando sono le 21.50, questa è la sera di Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, si parlava di estate, cioè tra le cose diciamo importanti da sottolineare durante il periodo estivo, tendenzialmente la sveglia secondo me dovrebbe suonare un po' più tardi la mattina, perché effettivamente si fa tardi, c'è più voglia di uscire, ecco, lavorare presto al mattino non è proprio ideale per tutti. La cronobiologia suggerisce che non tutti funzioniamo allo stesso modo, e soprattutto mantenendo

lo stesso ritmo. Alcune persone hanno un cronotipo più mattutino, altre più serotino, quindi i cosiddetti goofy, ecco, per cui costringerli tutti a iniziare la giornata molto presto può creare uno sfasamento fra orologio sociale e quello che è l'orologio biologico. E da qui nasce anche una provocazione da parte di un cronobiologo, Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti, sarebbe anche un sogno per tanti. È una tesi interessante, non proprio condivisa all'unisono dalla comunità scientifica. Il punto non è tanto trovare l'orario giusto per tutti, ma riconoscere che non esiste un unico standard valido universalmente. Servirebbe più flessibilità e una maggiore attenzione a quelli che sono i ritmi individuali. Comunque, per alcune persone iniziare a lavorare prima delle 10 è una vera e propria tortura.

rooftop della Giuveria. Ovviamente i saluti ufficiali di chiusura sono arrivati da parte di Valerio, che è presente come tutte le sere in fase finale. Noi tra poco abbiamo qualcosa da raccontare a proposito della Dance 90 2000.

0: estate, stessa spiaggia, stesso mare.
1: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
0: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
1: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
0: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
1: E fino al

0: Pentagosto, vivi il castello di Santa Severa, è una campagna della regione Lazio.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E dopo il rooftop c'è un momento importante, quello del viaggio quotidiano, ancora alla dance degli anni 90 e degli anni 2000, e sto parlando ovviamente di Rhythmic History Extended Version, questo bel contenitore che ci permette di risentire Baracca Destroy di Steam System, quindi un omaggio a Valencia, e apriamo subito con a Be My Lover, La Bush dal 94.
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Lei è un'artista filippina, la sentiremo tra poco con Rockin' Romance, quindi sto parlando di Joy Salinas. Rosalla, che ritorna invece dal 1991 a Everybody's Free. Non dimentichiamoci che lei ha aperto concerti di Michael Jackson come opening act in varie situazioni londinesi. Restless e Dineja apre la prossima sequenza.
5: Rhythmic History
3: Rhythmic History
5: Extended Version.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Bravo DJ americano, ci ha regalato negli anni insomma grandi hit, lo risentiamo con Another Chance estate 2001 e da risentire c'è anche Killing Me Softly, le sue di Regine, quindi ritorniamo nel 1997. Si apre con una certa rapidità soprattutto nell'eloquio, c'è Scatman John di Scatman.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scatman.

0: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Deep Swing in the Music, da risentire fra poco anche Pride di Perlove di CNC Music Factory, e la scena proprio dance che ho amato di più negli anni 90. Era verso la fine degli anni 90 quando esplodeva il fenomeno di Gigi D'Agostino, il capitano che è passato proprio qualche giorno fa dalla cave a Parco della Musica, quindi all'Auditorium Elisir.
6: Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: DJ Laza con Giulia tra le prossime hit: Feel It degli FBI Project e What Is Love di Hathaway dal 1993. Per aprire la prossima, ma anche l'ultima sequenza per questo giovedì sera, io sono Lorenzo Palma. L'appuntamento con me è per domani mattina, molto presto, a partire dalle 5. Un altro viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: Finalmente, amici miei, buona serata da Gianmarco. Giovedì fino a mezzanotte saremo insieme. In attesa del fine settimana c'è un'oretta tutta quanta da vivere con l'energia, l'entusiasmo delle hit più ritmate del momento. Eccole. Special.

0: supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: pure senza cintura. Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
1: Iazzoni!
2: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Vi accompagniamo in giro ovunque per la nostra città. Se vi va di divertirvi, se vi va di sentire un po' di musica piena di energia, c'è appunto Special Party, la nostra festa dalle 23 alla mezzanotte con le hit più ritmate del momento, come questa qui.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Ormai il successo di un cantante, di un DJ, di un artista in generale si testa non soltanto dai passaggi radio ma anche dalla presenza sui social. Sicuramente è ben presente Ugel, che arriva tra poco con Jamaican. Prima ritroviamo invece Beyoncé, la Queen. Special.

0: Kerdaie sia con te.
1: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao
2: Daniele.
1: Ciao Daniele.
2: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
1: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
3: Drive time. Kerdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
0: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Pronti ancora per la prossima sequenza? Un bel po' di protagonisti pieni di energia che danno frizzantezza a questo giovedì sera su Dimensione Suono Roma. Joel Corry, The Chainsmokers. Prima una coppia. Che coppia? Jennifer Lopez e David Guetta.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it.

0: Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Amici, vi abbiamo tenuti svegli fin qui. Speriamo. Adesso, insomma, vi accompagniamo. Continueremo a accompagnarvi in giro per la nostra città per le prossime tre ore con la Notte dei Gladiatori. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina alle 10. Vi aspetto. Ciao. Special Party.

0: torna domani sera alle 23.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte! Eccoci, tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Iniziamo insieme un nuovo giorno. La mezzanotte è passata da poco, possiamo dirlo, è venerdì!
3: E che giorno è venerdì? È venerdì! Allora, queste tre ore che partono sono quelle che danno il via a questo ennesimo weekend. E in queste tre ore troverete tutte le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo e entusiasmante romanzo Oggi Vi Farò Tremare. C'è un horror!
2: Non vedo l'ora, io direi infatti di iniziare subito. Conta la rovescia e partiamo.
3: 3, 2, 1, let's go!
1: Dimensione Suono Roma.

0: Gavetta di Geppo.
1: Qui al telefono un tizio in ufficio risponde e la fidanzata gli fa: amore, che c'è tesoro? L'auto è diventata tutta calda, bollente, e il volante è diventato tutto duro. Cosa devo fare? E lui fa: è di che c'è il mar da testa.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi. Eccolo. Rino, bentornato.
2: Grazie.
3: Antonio. Visto? C'è, c'è.
2: Grazie,
3: c'è.
2: Grazie.
3: Rino c'è.
2: Rino c'è. Come lo voglio scrivere? Rino c'è. Sul muro.

0: No, perché poi a Roma se scrivi sul muro Rino c'è, subito lo scrivono Ronte.
1: Può essere.
0: No, sì, perché sì, viene sì, Rino c'è, Ronte. Ragazzi, una mia curiosità, ma voi dopo cena che tipo di programma vedete? Ecco,
2: il letto, noi andiamo a dormire molto presto.
1: Io qualcosa guardo.
0: Ma perché noi andiamo a dormire? Perché? Ma voi dormite insieme?
1: No,
0: ma lui dice questo.
1: Sempre stanco
2: orari, capito?
0: No, perché voi sapete che io sono un grande appassionato di sport in generale,
1: sì,
0: e ieri non c'era molto da vedere, no? Visto che il mondiale di pallacalciata aveva un turno
1: di calcio,
0: ah, no, aveva un turno di riposo per poi riprendere questa sera con i quarti di finale. Sinner gioca stasera scusate, il quarto di finale a Wimbledon. Ieri sempre ai quarti di finale, sempre a Wimbledon sono stati eliminati sia Cobolli, ai quarti di finale è stata eliminata anche la Paolini, e da lì mi sono reso conto che il numero 4 è presente in modo quasi ossessivo.
1: È vero sta cosa.
0: Cioè, è ossessivo. Pensiamo a 4 hotel, 4 ristoranti e 4 matrimoni.
1: Sì, è un funerale, ricordi il film?
0: No, ma pure questi programmi, cioè questi tre programmi, se tu rimetti, se loro li metti tutti insieme, ce ne fai uno solo.
1: Sì.
0: È perché quando ti sposi, poi c'è la cena il pranzo, fate il ristorante, no?
1: Perché quarto grado, questo ce l'hai messo.
0: Bravo, questo è bravo, bravo. Quarto grado, per esempio nella musica. Eravamo 4 amici al bar, ma perché?
1: Esatto, pure quello.
0: Oppure 44 gatti in fila per 3.
1: Il resto di 2.
0: Avete detto da Dio, ho fatto apposta perché. Devi dire per forza.
1: Per forza, devi cantare.
0: Cioè, se vai in un posto esotico prima di ripartire, ad alcuni li mettono in quarantena. Cioè.
1: È vero, è molto ricorrente.
0: Anche nei film, per esempio, no? Per esempio, Alibaba.
1: E i 40 ladroni.
0: Vedi, i 40 ladroni, per esempio.
1: I Fantastici 4.
0: Bravo! I Fantastici 4, per esempio, nel primo Rocky. No?
2: No.
1: Sì.
0: Come no?
2: Primo Come? Rocky?
0: Nel primo Rocky? C'è un 4.
1: Qual è il 4?
2: Qual è il 4?
0: Oh, qua, come? Non è che è stato eliminato da... Cioè, non è che ha vinto al quarto round, c'è un quarto.
2: No, ma
0: cioè,
2: non ha vinto al quarto round.
0: No, non ha vinto al quarto round, però per le nasse che faceva? Accorpiva i quarti di carne, quindi il quarto c'è sempre.
3: Dimensione Suono Roma. La

0: oggi è buono, eh? Oggi
1: è buono, Rino?
2: Sì,
3: oggi sì, dai.
1: E come mai? Ah, a differenza degli altri giorni? No, ma è sempre buono, Rino, dai. Ah, oggi ve lo racconta la fiaba della Bella e la Bestia.
0: Vabbè, conosciamo, un classico, dai, famosissimo.
1: Sei sicuro di conoscerla?
0: No, la tua versione, sentiamo, dai.
1: Allora, tutto iniziò con Bella, che era una ragazza che era bella ma non balla. Sì, purtroppo era fatta così. Infatti, quando andava in discoteca si imbrecava e basta. Perché non ballava, quindi stava ferma così.
0: Io sapevo, stava seduta, girava la testa.
1: Che poi il vero nome non si è mai capito, ma tutti quanti, siccome quando la vedevano, facevano: Oh, bella! E quindi bella. È rimasto bella.
3: Andava in discoteca solo per fare le foto su Instagram.
1: Sì, come succede adesso, praticamente. Il padre di Bella, Maurizio Bella.
0: Cognome,
1: è parente di Marcella.
0: Ma che c'è un parente di Amavori? Gianni. C'è qua la famiglia.
1: Un giorno andò all'infernetto e per sbaglio finì a casa di un uomo alto, grosso, pieno di peli, che si faceva chiamare la Bestia. Ma che è? Infatti, fine. Questa bestia era più Maurizio, gli disse: oh, ma non è che per caso c'è un'amica buona? Se ma la trovi, de libero. Maurizio, che era buono decore, gli disse: ma se te porto mi fia che è bella? Ma io voglio buona. Sì, ma è buona, ma è bella. T'ho detto che la voglio buona. E continuarono così fino al mattino seguente. Tutto
0: bella,
1: il giorno
0: buona,
1: tanto.
0: Buona, bella, oddio,
1: bella, buona,
3: scambio
1: buona.
3: Scambio tra intellettuali.
1: Sì.
0: Maurizio è un tipo strano.
1: A quel punto, Bella ricevette una telefonata da Gastone, che gli disse che il padre era stato rapito dalla bestia.
3: Oddio, e subito. Emilia, mi sono perso nella trama.
1: Gastone.
0: Mi sono perso a estate.
1: Gastone.
0: È il cugino
1: di Paperino, quello fortunato.
3: Ma cosa c'entra il cugino di Paperino?
1: E subito Bella pensò: oh cacchio, ma mio padre sta rivedendo con mia madre, perché la madre era pelosa, capito? Molto pelosa. Ma no, è un'altra bestia, una bestia pelosa.
3: Perché ma erano divorziati i genitori.
1: Sì, ma pure mia madre non si fa una ceretta da 85. Comunque sta del fatto che Bella andò dalla bestia e se ne innamorò. La bestia, oltre che brutto come pochi, era pure difficile dei gusti.
0: Pure.
1: Quindi rifiutò l'avanzo di Bella, che si arrabbiò tantissimo e stroppò tutti i peli dalla bestia e fece una scoperta tremenda.
3: Quale?
1: Che la bestia era veramente la madre di Bella.
4: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza rientra a casa, va in cucina dalla mamma e fa: mamma, sono andata dal ginecologo oggi e mi ha detto che sono incinta. Capirai, la madre sbianca e fa: oh mamma mia, e chi è il padre? E no, questo non mi ha detto.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori. Oh.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Il mio non te reghe più di oggi. No. È rivolto a tutti quegli uomini, diciamo, che hanno nel mondo un grande potere. E di questo ne abusano senza preoccuparsi minimamente poi delle conseguenze.
4: Oddio. Non si fa, non si fa.
3: Parlando di calcio, prendiamo la forzatura di Donald Trump verso la FIFA per far togliere la giornata di squalifica ad un proprio giocatore, addirittura facendo quasi cambiare un articolo del regolamento di gioco.
4: Ma te rendi
3: che tra l'altro non è servito a niente.
4: A zero.
2: No, perché poi sono usciti uguali.
3: Sono usciti una che sono usciti. Ne hanno presi?
2: Quattro.
3: Vedi che il quattro torna sempre. Ne hanno presi quattro, mio caro Donald. Ma la cosa bella.
2: I quattro dell'Ave Maria.
3: Sì, a loro però. Ma la cosa bella è che lui, dicevo prima, in questo caso, non si rendono proprio conto. Lui, nella sua, diciamo, come posso dire, insomma, quella sua dichiarazione, ha detto no, perché io lo sport mi piace, lo conosco. E a un certo punto, quando ha detto, ah, beh, io manco sapevo che con Rosso c'era una giornata di squalifiche.
4: Ma andiamo bene.
3: Ma allora che cosa parli? Che parli? Per esempio, la stessa forzatura, lo stesso, diciamo, come posso dire, abuso di potere, tra virgolette, lo sta facendo un pochino con l'Italia, no? Ma qui ha trovato il Chihuahua. Qui ha trovato, no? La nostra cara, insomma, presidente del Consiglio, che gli ha detto, oh, a me mi frega niente. Cioè, nel senso, bisogna stare attenti poi, perché poi trovi pure gente così, per carità, senza nessuna forma politica, ma gli ha detto, a noi ce frega niente, a noi italiani. Quindi bisogna stare attenti, perché questa è una conseguenza. Un'altra conseguenza qual è? L'abuso che c'è stato da noi, no? Per il VAR, diciamo. Come non ha finito? Ha saputo più niente?
4: No.
3: Non si è saputo più niente, ma poi non serviva a niente, è un abuso di niente. È perché ci piace, gli piace, capito? Quando si ha il potere. Oppure la terza eliminazione, no? Visto che si parla di calcio, oggi festeggiamo i 20 anni, festeggiamo, insomma, e questo dobbiamo fare, festeggiamo i 20 anni dell'ultima volta che siamo diventati campioni del mondo nel 2006, capito? E dopo la terza, come posso dire, non abbiamo raggiunto la terza
2: Tre volte, Antonio, abbiamo
3: mi sono innervosito, ragazzi, insomma, mi conoscete, specialmente sul calcio. No, tranquillo, un parde. Allora, come posso dire, non ci siamo qualificati per la terza volta. Hanno detto no, vabbè, ci dimettiamo, alcuni ci dimettiamo, perché è giusto dare spazio ai giovani. Poi ci sono state le elezioni del nuovo presidente, ci sono i candidati, cioè, quello che voglio dire io, no? Pensate alle conseguenze. Per esempio, quella conseguenza

0: l'arroganza di Trump ha portato che adesso la Francia ha creato un precedente, ha praticamente ha fatto la stessa cosa, vuole adesso che venga tolto un giallo a uno dei giocatori suoi.
1: Così, però così, cioè,
0: ma ha creato il precedente, capito? Qui per esempio al mondiale, no, che tu ti dimetti e poi puoi farlo, per carità, non stiamo a parlare niente di che, insomma, e poi ti ricandidi. Ma pensate alle conseguenze, quante cose abbiamo sentito, quante storie abbiamo sentite belle oggi dei nostri calciatori. Io mi sono innamorato durante il mondiale, io ho festeggiato quel giorno che siamo stati campioni del mondo. Cioè, le cose belle della vita, voi state togliendo le cose belle della vita, bravo, con questo, con questo vostro potere. Io e mio padre siamo diventati campioni del mondo, dopo 6 mesi è andato a miglior vita, ma l'ha vista però l'Italia campione del mondo, e io c'ho curione potenti, perché visto che si parla di calcio, la palla gira, e prima o poi vi tocca a voi.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, stanotte mentre dormivo me so sognato mi nonno. M'ha detto: Geppo, prendi un foglio di carta e segna questi numeri. Capirai, mi sono alzato, sono andato in cucina, ho aperto un cassetto, ho preso un foglietto con una matita e gli faccio dimmi nonno. Ne fa 32, 83, 39, 42, 69. Adesso prendi 10 euro e vai dal tabaccaio. Gli faccio: ah no, che faccio? Gioco una cinquina? Ma no, fammi una ricarica.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151. Giovedì, il buco nero della sfortuna. Il giovedì iniziò nel peggiore dei modi. La Ducarna era finita dritta nell'orbita di attrazione di un gigantesco buco nero.
3: Ecco qua, la fine del mondo.
2: Sentenziò Rino facendosi il segno della croce con una mano e calcolando rotte di fuga improbabili con l'altra.
3: La singolarità gravitazionale distorcerà lo spazio-tempo. Diventeremo tutti lunghi e magri come spaghetti, il che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere un vantaggio estetico, ma la fisica lo sconsiglia caldamente.
2: Geppo, pur essendo quasi risucchiato via a causa della sua stazza da peso piuma, manteneva il buon umore. E dai Rino, mal che vada, vediamo che c'è dall'altra parte, magari c'è un bar che ne sono aperto. Emiliano, urlò Rino disperato, accendi quel dannato motore a curvatura, almeno stavolta fai il tuo lavoro. Ragazzi, non urlate, rispose Emiliano, mentre si sentiva il rumore di una motosega. Sto potando le piante idroponiche nella serra.
3: Che so.
2: Comunque per il buco nero risolto,
3: Come?
2: Cioè, che hai fatto, scusami? Ho girato lo specchietto retrovisore dalla nave.
3: No, dai Emiliano.
2: Tecnicamente adesso il buco nero vede se stesso e si è risucchia da solo. È un trucco che ho visto fare in un tutorial space su TikTok.
3: Questo è specchio riflesso.
2: Ma chi ha fatto salire questo a bordo dell'astronave? Contro ogni legge della fisica, della logica e del buonsenso, il trucco funzionò. La nave rimbalzò contro l'orizzonte degli eventi e schizzò via verso l'ultima tappa del viaggio. Il viaggio volge al termine. Non perdetevi il gran finale di domani.
3: Questi se la cavano sempre, ma come fanno?
0: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: I nostri aurighi già scalpitano per salire a bordo, ve li presentiamo, loro sono Manuela ed Enrico.
3: Benvenuti,
2: ciao ragazzi.
3: Buongiorno, siete buongiorno. In diretta. Allora, conosciamoci, partiamo per galanteria da Manuela. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, chiamo da Narni, in provincia di Terni.
2: Ah, che bello,
3: conosciamo,
2: Narni,
3: è un posto bellissimo.
2: Molto bello.
4: Sì, molto. E sono una gastronoma, sono parcheggiata davanti al supermercato aspettando di entrare.
2: Gastronoma.
3: Lì si mangia e si beve molto bene.
2: Sì,
3: sì, confermo, sì, sì. Confermo.
2: Passiamo ad Enrico. Ciao Enrico, benvenuto. Raccontaci qualcosa di te, dai. Enrico?
5: Ho un agente della polizia di Stato, porto il bambino al centro estivo.
2: Scusa Enrico, quindi... di che zona sei? Non abbiamo capito?
5: Sacrofano.
2: Benissimo.
3: Perfetto,
2: benissimo.
3: Allora favorisca patente e libretto, grazie. Accosti un attimo.
2: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, vi rispiego velocemente le regole. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è essere coordinati nel passarvi la palla, perché le definizioni sono una a testa fino ad arrivare a 10. Inizia Manuela, a seguire Enrico. Che cosa gli chiediamo oggi?
3: Completiamo il giro intorno al circo massimo. Superate i 10 ostacoli, dovete elencarmi. Inizia Manuela. 10 conduttori e o conduttrici.
2: Vado bene, maschi TV. E femmine. Forza.
3: Vai.
2: Manuela.
4: Enrico.
5: Manuela Arcuri.
3: Non è
2: una conduttrice,
3: no,
2: è un conduttore, no. Conduttore, conduttrice, vai.
5: Conduttore Corrado.
2: Ok,
5: Corrado.
2: Manuela.
4: Carlo Conti.
2: Enrico.
3: Veloci.
5: Amadeus.
2: Vai, Manuela.
4: Fabrizio Frizzi.
2: Enrico.
3: Siete a metà.
5: Antonella Clerici.
3: Okay,
2: Manuela. Vai, mancano quattro.
3: Veloci.
4: Barbara Dutto.
3: Enrico, niente da fare, il tempo è scaduto.
2: Purtroppo c'è stato un po' un accenno di si è puntato un pochino Enrico, avete perso dei secondi preziosi, purtroppo andavano bene tutti, sia quelli in vita che quelli che purtroppo non ci sono più.
3: Stefano Però, Di Martino, anche
2: tutti.
3: Si poteva citare, ce n'erano diversi, mannaggia, un peccato perché non era così difficile. Enrico Papi.
2: Ce ne stanno. Hilary Blasi, Alessia Marcuzzi, dai, c'erano. Comunque forse un po' anche un po' di emozione vi ha tradito. Oggi purtroppo non portate a casa la vittoria, ma come facciamo sempre con tutti, daremo anche voi una seconda possibilità.
3: Quindi salutiamo Manuela ed Enrico, grazie per aver giocato con noi. Alla prossima.
2: Ciao ragazzi, ciao.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.